0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana, tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre, noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui. 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini, passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.
1: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
6: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh?
7: Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia.
6: A mezzogiorno? Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

0: Qual era il tuo ordine particolare?
1: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
0: Ci deve essere modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
1: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo la sua austerità.
0: Tu lo ammiri.
1: Ammiro la sua purezza. Un superstite, non offuscato, da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
2: Andrea Guccini.

0: Con una trasmissione di origine sconosciuta che ha svegliati perché controllassimo.
1: Una trasmissione?
0: Sì.
1: Qua giù?
0: Sì.
1: Che genere di trasmissione?
0: Come un radiofaro.
2: Un SS?
0: Non lo so.
1: Umano?
0: Sconosciuto.

0: la migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito
2: Big Ben. Big Ben, Big Ben, Ben con Andrea Guccini. Andrea Guccini.
1: Senti

0: Rocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

con andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare, e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

0: Il meteo di Radio Ticino in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio ti racconta l'Italia attraverso la musica italiana di ieri e di oggi.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show,
1: dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Sì, eccomi, ci sono anche oggi naturalmente la possibilità di stare insieme, buongiorno, anche il sabato, ma il sabato siamo tranquilli, rilassati, rilassatamente, insomma, abbiamo la possibilità come al solito di iniziare bene la giornata, anche il sabato, oggi sabato 10 ottobre, buongiorno e ben arrivati all'ascolto su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 927 Milano. Andiamo subito a ricordare alcune cose importantissime. Oggi è il 283esimo giorno dell'anno e siamo nella 41esima settimana. La Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. Il sole è sorto sorgerà alle 7.17, dobbiamo aspettare 7 minuti circa, e tramonta alle 18.38. La luna è calante ed è illuminata al 2.8%. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte e la giornata mondiale della salute mentale. Due giornate importanti, tutte in una, come si suol dire. Andiamo con il proverbio del giorno, che è quel famosissimo «fatta la legge, trovato l'inganno». Per ogni legge che venga emanata esiste sempre qualcuno che trova l'espediente per riuscire a eluderla. Il proverbio viene utilizzato per esprimere una sorta di rassegnazione verso l'efficacia di regole che, per quanto buone, faticheranno in qualche maniera ad essere rispettate, ma in molti casi ad operare come manifestazione della speranza di eludere una norma che è giudicata eccessivamente oppressiva per poter essere rispettata. Questo dunque, queste le prime cose che vi posso raccontare quest'oggi. Ora il primo brano di oggi, partiamo alla grande e lo facciamo con un grande Sergio Cammariere. Il brano si intitola L'amore non si spiega.
3: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

0: sono le 7:15.
1: E allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia, anche perché ne abbiamo di cose da raccontare. E allora, 1884, in questo giorno, appena ventenne, Rinaldo Piaggio fonda a Sestri Levante la società con il suo nome per la produzione di arredamenti navali. Nel giro di alcuni anni entrerà nel comparto aeronautico e sarà leader nella produzione di motori e motocicli. Nel 1894, sempre in questo giorno, con l'impiego dei capitali provenienti da un consorzio di banche tedesche, austriache, svizzere e francesi, viene fondata a Milano la Banca Commerciale Italiana. Cofondatore il presidente Alfonso Sanseverino Bimercati, già stato a capo della Banca Popolare di Milano. Nel 1920 l'Italia ufficializza l'acquisizione della parte meridionale del titolo, annettendo nell'Alto Adige i territori a sud del Brennero. 1929, il 26enne attore napoletano Peppino De Filippo sposa la collega attrice Adele Carloni. I due si erano conosciuti alcuni anni prima al teatro Cavour e sono in qualche modo già imparentati, perché il fratello di lei, Pietro, è marito della sorella di lui, Titina. Si sono ritrovati 2 anni per la messa in scena di Rivista che non piacerà, in cui Adele lavora come ballerina. 1933, viene commercializzato negli Stati Uniti il primo detergente sintetico, il rivoluzionario sapone che promette maggiore efficacia contro lo sporco grasso, e distribuito dalla Procter & Gamble con il nome di Draft. 1935, la Società delle Nazioni decreta un embargo di armi, merci e materie prime all'Italia in seguito all'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. 1954, in Vietnam le truppe di Ho Chi Minh hanno la meglio sull'esercito francese ed entrano nella capitale Hanoi, liberandola. 1960, muore a Roma Guglielmo Giannini, giornalista e commediografo, fondatore del settimanale L'Uomo Qualunque, che mette in primo piano il desiderio di rinnovamento della classe media, e attorno al quale è nato anche un partito politico. Giannini avrebbe compiuto 69 anni il 14 di ottobre. 1963, in Provenza, muore all'età di 47 anni la cantante Edith Piaf. Tra le sue canzoni La Vie en Rose, che è stato uno dei maggiori successi mondiali di tutti i tempi. 1970, dopo 100 anni di dominio britannico, i territori delle isole Fiji diventano indipendenti e assumono il nome di Dominio delle Fiji, aderiscono al Commonwealth delle Nazioni. 1973, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America Spiro Agnew si dimette. Nel 1967 avrebbe incassato $29.500 di contributi elettorali non dichiarati al fisco e, di fronte alla possibilità di far cadere il capo d'accusa, accetta di dimettersi dalla carica ricoperta. Ci fermiamo un attimo, sono quasi le 7:19, continuiamo in musica e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 10 di ottobre.

Vediamo di concludere anche questa pagina dedicata alla storia del 10 di ottobre, tornando al 10 ottobre del 1978. Il magistrato Girolamo Tartaglione, direttore degli affari penali al Ministero di Grazia e Giustizia, viene ucciso a Roma dalle Brigate Rosse. 1978, in questo giorno Renato Zero pubblica il nuovo singolo dal titolo Il Triangolo, insieme al brano Sesso S, presente sul lato B del 45 giri, è tratto da Zerolandia, il primo album realizzato dalla neonata etichetta discografica avente lo stesso nome che fa capo all'artista romano. 1979, debutta L'Occhio, il nuovo quotidiano della Rizzoli Editrice, diretto da Maurizio Costanzo. E nel 1982 Papa Giovanni Paolo II proclama santo il frate francescano Massimiliano Maria Kolbe, che nel campo di sterminio nazista di Auschwitz si offrì di morire al posto di uno dei condannati a morte, scoppiato in lacrime. 1985, un caccia statunitense intercetta l'aereo egiziano con a bordo i dirottatori dell'Achille Lauro e ne forza l'atterraggio a Sigonella, braccio di ferro tra autorità italiane e americane sulla competenza per la presa in consegna dei prigionieri. 1985, si spegne settantenne a Los Angeles l'attore e regista Orson Welles. Giovanissimo, aveva conquistato l'attenzione mondiale con La Guerra dei Mondi, il programma radiofonico che, pur annunciato come simulazione, fece credere a molti cittadini statunitensi che fosse venuta un'invasione di astronavi marziane. Nel 1988 viene pubblicato Riddle and Hum, sesto album della band irlandese U2, con brani dal vivo inediti incisi in studio. 1999, al Grand Hotel di Las Vegas vanno all'asta per beneficenza oggetti appartenuti al cantante Elvis Presley. Nel 2004, con il secondo posto al Gran Premio motociclistico della Malesia, il pilota Andrea Dovizioso conquista con due gare di anticipo il titolo mondiale in classe 125. Nel 2006, colosso americano dei motori di ricerca su internet acquista il sito di condivisione video YouTube, fondato 20 mesi prima. Per l'acquisizione Google paga $1.650 milioni. Nel 2009 a Zurigo, in Svizzera, Armenia e Turchia sottoscrivono il protocollo di normalizzazione dei rapporti che mette fine a quasi un secolo di ostilità. Nel 2010 il comitato di assegnazione del premio Nobel annuncia di aver attribuito quello per la pace all'attivista pakistana Malala Yousafzai come riconoscimento per la lotta alla sopraffazione dei bambini e il loro diritto all'istruzione. Nel 2020 ad Assisi si celebra la messa di beatificazione di Carlo Acutis, il quindicenne colpito da leucemia fulminante nel 2006 e morto a Monza in soli 3 giorni, offrendo le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa e chiedendo la sepoltura ad Assisi. Nel 2022, in audizione della Commissione parlamentare europea sull'acquisto dei vaccini Covid-19, Janine Small, responsabile della Pfizer, conferma i messaggi privati tra la Presidente della Commissione von der Leyen e l'amministratore delegato Albert Bourla, e rivela inoltre che l'azienda non sapeva che se il vaccino fosse in grado o meno di interrompere la trasmissione del virus. 2, 3, 4. Ed è tutto per la storia di questo 10 di ottobre. Si continua con Katie Tunstall.

Lo so che è sabato e magari ve la prendete con più calma, ma anche oggi ci sono tante cose da fare, allora velocemente procediamo e andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni oggi. Auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Giuseppe Verdi, compositore, Early Dixon, inventore del cerotto medicato, Renato Dallara, dirigente sportivo, presidente del Bologna Calcio dal 1934 al 1964, Claire Hollingworth, giornalista e scrittrice, autrice dell'imminente inizio della Seconda Guerra Mondiale, Thelonious Monk, grande compositore e pianista, ne riparleremo, quello di Round Midnight e di tanti altri grandi successi, Gianni Berengo Gardin, fotografo, Harold Pinter, drammaturgo e scrittore, Afric Simone, quello di Ramayà, Gabriele Lavi, attore, regista, Franco Malerba, politico e primo astronauta italiano, Gino Colliandro, attore con i 3-3, Mijur, cantante e autore, David Lee Roth, cantante di Van Allen e solista, Martin Kemp, attore e bassista degli Spandau Ballet, Antonio Albanese, attore e regista, Maria Pia Calzone, attrice, Michael Giacchino, compositore, Fabio Troiano, attore, Nike Rivelli, attrice, Roberto Fico, politico, Nunzia De Girolamo, politico, Manila Nazzaro, attrice e conduttrice TV, Mia, cantante, Gabriella Cilmi, cantante e Junior Kelly, rapper. Auguri,

0: uscita per il traffico proveniente da Milano. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 Adriatica rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7-quater via Domiziana, per allagamenti, la strada resta chiusa tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. E spostamenti di oggi penalizzati ancora dal maltempo che sta interessando soprattutto aree del sud della penisola. Allerta meteo arancione su settori di Puglia, Calabria e Sicilia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Lo so che aspettavate il momento dell'oroscopo prima di incominciare veramente bene la giornata, e allora non perdiamo tempo, andiamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo sabato 10 ottobre. Iniziamo con l'Ariete, un sabato che parte con grande slancio, voglia di fare. Se al mattino la luna in Sagittario vi regala ancora tanta voglia di evasione e movimento, nel pomeriggio l'ingresso in Capricorno vi invita invece alla concretezza. Un ottimo momento per fare progetti di coppia a lungo termine o dedicarvi a un riordino rigenerante. Toro, sabato in netto e piacevole crescendo, la mattinata scorre tranquilla.

ma nel corso del pomeriggio l'ingresso della Luna nel segno amico del Capricorno vi restituisce profonda serenità, lucidità, voglia di godervi i piaceri della buona tavola. Serata ideale per una cena speciale in ottima compagnia. Gemelli, mattinata brillante, ricca di contatti grazie agli ultimi sgoccioli della Luna in Sagittario. Nel pomeriggio l'astro d'argento passa in Capricorno, suggerendovi di rallentare i ritmi frenetici e concentrarvi sulla gestione pratica delle risorse. In serata il favore del Sole in Bilancia vi garantisce leggerezza ed intesa di coppia. Cancro, mattinata che vi vede operosi, focalizzati sulla cura della persona. Nel pomeriggio, con l'ingresso della Luna nel segno opposto del Capricorno, vi si chiede un pizzico di diplomazia in più nei confronti del partner e dei familiari. La presenza di Marte nel vostro segno vi dona comunque tutta la dolcezza e la fermezza per trascorrere una serata serena. Leone, una mattinata radiosa, comunicativa, entusiasmante. Nel pomeriggio la Luna si sposta nel settore del benessere e della routine quotidiana. Sabato perfetto per gratificarvi con un pomeriggio di totale relax, dedicarvi ai vostri hobby e ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Vergine, sabato a 5 stelle per la Vergine. Se la prima parte della giornata vi vede ancora un po' riflessivi tra le mura domestiche, dal pomeriggio l'ingresso della Luna nello splendido segno amico del Capricorno vi dona entusiasmo, creatività e momenti di grande passione. Bene, ci fermiamo un attimo perché fra poco avremo la seconda parte, ovviamente, del nostro oroscopo di oggi. Vi lascio a Jack Savoretti e Natalie Imbruglia con Ultime Parole.

Jack Savoretti, Natalie Imbruglia, la coppia improbabile con Ultime Parole, ma noi ora dobbiamo completare anche il momento dedicato ai segni zodiacali con gli altri sei. Avete pazientato un po'? Bene, Bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno per questo secondo weekend ottobre, il vostro fascino e la vostra eleganza sono al top. Nel pomeriggio la luna in Capricorno vi invita a godere del calore della casa e della famiglia. Regalatevi una serata intima e rigenerante con le persone più care. Scorpione, sabato fluido, stimolante, decisamente piacevole. Il passaggio della luna nel segno amico del Capricorno nel corso del pomeriggio

pomeriggio accende il vostro intuito, la curiosità e il desiderio di socialità. Ottimo momento per organizzare un'uscita di questo weekend, una piacevole conversazione d'intesa. Sagittario, ultime ore con la luna nel vostro segno che vi regalano una mattinata travolgente, gioiosa ed espansiva. Nel pomeriggio la luna si sposta nel settore delle risorse e della concretezza, momento ideale per dedicarvi allo shopping d'autunno e pianificare i piaceri del fine settimana. Capricorno, benvenuto fine settimana. Nel corso del pomeriggio la luna fa il suo ingresso nel vostro segno regalando una sferzata di energia, stabilità ed autostima. Avete tutte le carte in regola per prendere l'iniziativa negli affetti e vivere un sabato sera da assoluti protagonisti. Acquario, la mattinata parte benissimo con la luna ancora a favore del Sagittario, regalandovi risate ed uscite tra amici. Nel pomeriggio con la luna in dodicesima casa avvertirete il desiderio di ritagliarvi un momento di tranquillità, ascoltare buona musica e ricaricare lo spirito. Pesci, sabato molto stimolante, ricco di buone prospettive. Se la mattinata vi chiede ancora un pizzico di pazienza sul lavoro in casa, nel pomeriggio lo splendido ingresso della luna in Capricorno unito a Marte in Cancro vi regala intesa con gli amici, romanticismo e grande calore umano. Bene, sono le 7:42, una manciatina di secondi, arriva Achille Lauro con la Città degli Angeli e noi fra poco ancora insieme per proseguire con il nostro Morning Show.

Siamo così giunti anche al momento consueto dedicato alle prime pagine dei quotidiani, perciò iniziamo con il Corriere della Sera. Legge elettorale, c'è la firma di Mattarella e i ricorsi dell'opposizione alla Consulta. Nobel, lira di Israele e Stati Uniti, premio per la pace alla giudice Nevi Pillay che parlò di genocidio a Gaza. La Repubblica, un Nobel per il diritto, premio per la pace alla giurista Nevi Pillay, combatte crimini di guerra, l'accusa di genocidio a Gaza, ira di Israele, Goebbels applaude, la ritorsione di Trump, sanzione alla Corte Penale Internazionale. Gli Stati Uniti senza più limiti, fucilazione indiretta e affari con Putin sul gasolio. La Stampa, Trump, Putin, accordo sul petrolio, l'orrore del boia in diretta TV, il capo del Pentagono, exit in streaming, la fucilazione di Hassan, il Vaticano, barbarie, scontri a Torino, blitz contro Askatasuna. Andiamo con il Fatto Quotidiano, guerra sul Nobel per la pace a chi denunciò il genocidio. Noa Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi, ricorso bocciato dal giudice del lavoro di primo grado, non torni a Report, la sentenza cita le firme che non lo vogliono lì. Il resto del Carlino, gasolio, accordo Trump-Putin. Adesso i prezzi scenderanno, Nobel alla giudice pro Gaza, la furia di America e Israele. Sparite a Cortona 30.000 bottiglie, intervista al marchese Antinori, il furto del vino su commissione. Il Messaggero, Trump, via le sanzioni a Putin, la mossa per il diesel mondiale, l'impatto sulla guerra. Friedkin, tutto per la Roma, addio Everton, Dan e Ryan puntano su Gasper Stadio. Ed ancora si parla di Ranucci, fuori da Report, respinto il ricorso. La Verità, l'Unione Europea vuole dare 300 miliardi per le pale eoliche in Africa, ostacoli al governo che cerca di aiutare gli italiani. Bruxelles ossessionata dal Green Deal. Intanto con l'inverno rigido, 12 milioni di casi in Europa rischiano di restare al freddo. Eni riporta il diesel a 2,19, colpo alle balle della Schlein, accordo Trump-Putin sul gasolio. Fenomeno Battisti, al suo rap contro l'aborto, conquista gli applausi persino di Saviano. Il Giornale, premio Nobel per Hamas, via libera di Mattarella alla legge elettorale, ecco perché non salterà. Ranucci, game over, non torna al Report, così i suoi cronisti lo hanno fatto fuori. Il Tempo, ma la Corte Costituzionale non è la terza Camera. Nobel e PD all'assalto di Israele, ma Hannun resta in cella. Libero, Ranucci va a casa, finalmente le martellate a un poliziotto sono tentato omicidio. Il Nobel ad Hamas fa infuriare Trump, Mattarella delude ancora il PD. Il Sole 24 Ore, importa auto ibride, intesa Stati Uniti e Cina, Trump snobba le sanzioni europee, compra tonnellate di gasolio da Putin. Wall Street, nuovo record, Piazza Affari prende fiato, cala la tensione sui bond, immobili irregolari in arrivo nel mezzogiorno, tre lettere su quattro. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, rieccoli, torna il campionato, c'è subito l'Inter, dopo la maxi sosta via alla corsa d'autunno col Parma, San Siro alle 18, Turan titolare, Lautaro vuole giocare. Milan 50 milioni, arrivano i soldi di Cardinale per il mercato, Lombardia il grande show e Evan Powell contro tutti, tocca a me. Kimi parte settimo e corre in difesa, che difficoltà, ore 11 sprint a Singapore. Corriere dello Sport, Mourinho esclusivo e un Inter da triplete, l'intervista in video ha fatto il giro del mondo, le altre verità nascoste, ha tutto per farcela anche se spero di no. Mercoledì José torna per la prima volta a Roma da avversario, dall'incontro con il direttore del giornale a Madrid sono uscite emozioni, ricordi e sorprese.
Alle 18 il Parma, Inter Chievo si affida a Turam, alle 20.45 Napoli Allegri riparte da Neres, ancora Max Kimi insegue la Formula 1 a Singapore, Turchia esonerato Montella. Tutto sport, Chievo occhio a Gila, intervista da Cardi, DS del Cagliari aspetta la Juve il suo gioiello anche, Romano a gennaio no, dopo, sappiamo che c'è molto interesse per lui, può fare come Barella, ora però deve lavorare tanto con noi, questo non è un club di passaggio, l'urgenza per il mercato di riparazione bianconero è un terzino sinistro, vicario verso il riscatto. Nico ha prolungato al 2030, 4 milioni l'anno. Perry, 4 milioni di ragioni per svoltare. Cambiata dal virus però non sugli sci, a tu per tu con Sofia Goggia, Cobolli tilt da stress, a Italia senza Sinner, il romano c'è dal vecchio Mannarino e ammette fatico a gestire la pressione, sconfitti anche Musetti e Berrettini. Antonelli in difficoltà a Singapore, noi favoriamo Kimi, imbecille, chi lo dice? Bene, tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. E andiamo a questo punto a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione. Non ci ritroveremo domani perché domani si riposa, sì, effettivamente si riposa, ma lunedì si riparte come al solito alle 7.09. Mentre ricordo che in questo sabato 10 ottobre 2026 prosegue anche il Morning Show, lo facciamo anche in musica, anche perché è fondamentale, no? Dico, iniziare bene la giornata e la musica è una delle componenti più importanti proprio per iniziare bene anche questo sabato, questo weekend. E allora ho pensato a Chris Rea, eccolo qui, The Road to Hell. Quanto mi piace sto pezzo, mamma mia. Andiamo a proseguire. Buongiorno, buon sabato, buon weekend.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista da Jerry.

E ci siamo amici, bentrovati anche questa settimana, torna Sta la Vista sulla vostra radio preferita, Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, come sempre diciamo noi, sta sul pezzo, perché lui mandando in dei brani è ovvio che sta sul pezzo, giustamente, e poi c'è sempre l'ospite pronto accanto a me a cimentarsi.

0: questa esperienza nuova che è la co-conduzione radiofonica. Anche quest'oggi è già pronto l'ospite protagonista di puntata con tutta la sua emozione, perché non so se ha già avuto esperienze precedenti in radio, è la sua prima volta, ce lo faremo raccontare direttamente da lui. Leonardo, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Ciao Gerry, grazie, ed è la mia prima volta, perciò con te scoprirò un mondo a me totalmente sconosciuto.
0: Mamma mia, che onore tenerti a battesimo in questa tua nuova esperienza chiamata radio.
1: Sì.
0: Quindi proprio non hai mai partecipato neanche al telefono?
1: Neanche al telefono.
0: Quindi proprio prima volta in assoluto.
1: Piena fiducia in te.
0: Mamma mia, guarda, mi sento emozionato, anche Tom in regia lo è. Quindi quest'oggi, nelle prossime due ore che trascorreremo insieme, ci racconterai di te, del tuo mondo, delle tue passioni e anche di quello che fai, che ovviamente non diremo all'inizio del programma. Però proprio per darti il tempo anche di ambientarti qui in studio, ti chiedo due o tre cose facili facili. Età, provenienza, se ti va di dirla, e l'altra cosa te la chiedo a breve.
1: Allora, età 61 anni.
0: Ok.
1: Provenienza Roma.
0: Ok. E la terza cosa te la chiedo subito, un indizio che fa intuire ai nostri amici in ascolto di cosa ti occupi nella vita, ma senza svelarlo, un accenno vago vago.
1: L'indizio può essere che mi occupo di tutto ciò che è immobile, ma non mobile.
0: Wow, immobile ma non mobile. Beh, effettivamente è un indizio che fa pensare tanto, amici. Quindi io già vi immagino dall'altra parte della radio pronti a indovinare. Dici, ma chissà cosa fa, farà questo, farà quello, farà quest'altro. Vabbè, ve lo diremo a breve, mettetevi comodi, perché sta per partire ufficialmente la puntata di Hasta la Vista con Leonardo protagonista. Che dici, iniziamo?
1: Vai.

0: Sempre in pista, amici, da tante edizioni, da quando questo programma nel lontano 2012 è partito con questa mega avventura che da tanti anni vede protagoniste tante persone che vengono qui in studio a raccontarsi, a cimentarsi alla co-conduzione. Quest'oggi abbiamo Leonardo che è emozionato alla sua prima volta in radio e quindi per me, come dicevo all'inizio, è un piacere tenerti a battesimo. Grazie. Ma abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con questo mega dilemma, no? Mobile e immobili, ma per caso lavori da IKEA? No,
1: assolutamente no.
0: Ok, no, ma lo so, io
1: però
0: lo so.
1: Ti posso dare anche un indizio ancora.
0: Sì, vai.
1: Se tu prendi in considerazione un barcone sul Tevere, uh-huh, che è ancorato alla banchina,
0: sì,
1: viene considerato un mobile o un immobile?
0: Ah, bell'indizio. Allora, un barcone ancorato e se è fermo è immobile.
1: Bravo.
0: Perché invece se fosse
1: perciò
0: in movimento
1: fa parte anche quello della categoria che io in teoria potrei trattare.
0: Ah, quindi vendi barche.
1: Bravissimo.
0: Oh, vendi barche
1: senza il mare e il fiume sotto. Diciamo che sono un pochino più ferme sul terreno.
0: Ah, ho capito, vendi roulotte.
1: Bravissimo. Okay, no, roulotte no. Si muove.
0: Camper.
1: Qualche cosa che c'è normalmente il mattone.
0: Il mattone, quindi vendi cemento.
1: Bravo, non so se lo so. Forse però vendere oro questo periodo, invece vendo case.
0: Ma che poi alla fine è una forma di investimento per alcuni, quindi alcuni investono in oro, altri
1: in questo
0: invece
1: momento ottimo.
0: Eh sì, effettivamente ad averlo, però il problema è quello. Okay. Ok, bella, mi è piaciuta la definizione che hai usato all'inizio, no? L'esempio della barca, se la barca è ferma, mobile o immobile, perché effettivamente tanti questa distinzione non ce l'hanno ben chiara in mente della differenza tra mobile e immobile.
1: È proprio quella la diversità, perché il fatto che è una cosa che si studia poi quando fai il corso per diventare agente immobiliare, che in teoria essendo diciamo attaccato a una banchina, perciò diventando una cosa immobile, in teoria ci dovrebbero pagare le tasse tipo l'IMU o altri tipi di imposte, proprio come se fosse un immobile, un appartamento.
0: Ok, quindi ci hai fatto capire, l'hai detto, hai svelato l'indizio, perché hai detto quando si fa il corso per diventare agente immobiliare,
1: certo.
0: Quindi tu sei un agente immobiliare.
1: Sì.
0: Perfetto, bene. Da quanti anni?
1: Da circa 15 anni sono agente immobiliare e è stata una forma di liberazione quella di diventare agente immobiliare, perché nasco da una famiglia di commercianti, perciò la prima parte della mia vita l'ho vissuta diciamo nelle canoniche quattro mura, e non vedendo mai il cielo, perché praticamente si apriva bottega, come si chiama a Roma, anche se fossero negozi importanti, e la mattina e si chiudeva la sera.
0: Ok, quindi stavi sempre in negozio.
1: Stavo sempre dentro il negozio, quando poi per scelte commerciali di mio padre ha venduto delle aziende, e io mi dovevo tra virgolette riciclare, ho optato per un'attività che mi dava la possibilità di continuare a conoscere qualsiasi tipo di persona.
0: Ok, quindi sempre a contatto con le persone, come già accadeva prima, però cambiando
1: contatto
0: la materia.
1: Contatto del commercio, però cambiando l'oggetto. E l'oggetto poi, diciamo che nell'immobiliare, in confronto che nel commercio, è meglio perché non è tuo. Perciò tu è vero che fai un servizio per un altro, però a differenza di qualsiasi attività commerciale non hai un tuo
0: diciamo
1: capitale
0: bene,
1: su cui investire, investi sulla fiducia e sul rapporto che crei con le altre persone.
0: Adesso poi questo magari ne parleremo strada facendo, di cos'è esattamente, di che definizione dare a questo tuo ruolo lavorativo, perché tanti secondo me non hanno ben chiaro esattamente il ruolo dell'agente immobiliare. Molti magari stanno nella classica idea del luogo comune, perché poi come tutti i lavori nella vita ci sono varie modalità per farlo.
1: Poi diciamolo, sono antipatici.
0: Sono antipatici?
1: Sì, maggior parte sicuramente.
0: Ah, certo, detto da te è particolare come cosa. E perché secondo te molti hanno la percezione che gli agenti siano antipatici? Le mettiamo
1: perché come tutti i lavori non vanno finalizzati su una provvigione ma sul servizio che devi dare. Quando un cliente si rende conto di aver pagato anche troppo in determinate circostanze, perché probabilmente il servizio che è stato dato non ha valso quella provvigione.
0: Ok, quindi diciamo che essendo questo un lavoro su provvigione, quando magari paghi una provvigione alta per quello che è il servizio che hai ricevuto, Ti senti un po' in difficoltà.
1: L'agente immobiliare, intanto, stiamo parlando in questo momento del lavoro, sì. Non vende la casa.
0: Ok.
1: La casa se la compra il cliente.
0: Ok.
1: Perché la casa è un'empatia che tu vai a creare con l'immobile, con l'appartamento o con la villa. Uh-huh. Perciò è una sensazione di chi compra.
0: Ok.
1: Un appartamento che a te può non piacere per nulla, uh-huh, un'altra piazzona può essere il sogno della sua vita.
0: Ok, e quindi la difficoltà, immagino, di questo lavoro, poi lo affronteremo ragionando proprio nei dettagli, perché uno va per luoghi comuni, dice l'agente immobiliare vende casa. No, già mi hai corretto un pensiero alterato, perché effettivamente l'agente immobiliare non vende casa, ma crea una mediazione.
1: Certamente,
0: tra le due parti.
1: Ed è una mediazione, e il lavoro fondamentale dell'agente immobiliare è quello urbanistico, cioè di seguire il cliente, sia l'acquirente che il venditore, fino al famoso atto finale che si chiama rogito, in modo tale che non ci siano dei problemi.
0: Okay.
1: Che è il lavoro anche più difficile, perché specialmente nella città in cui viviamo e lavoriamo, forse la proporzione delle case che non hanno problemi urbanistici è 1 a 10.
0: Okay, quindi Roma effettivamente
1: Roma fa scuola
0: è una bella palestra di vita, di
1: diciamo,
0: lavoro,
1: che non ci annoiamo. Perciò ci deve essere una squadra che ti segue, perché chiaramente l'agente immobiliare non può far tutto
0: da solo,
1: deve avere sempre una squadra di professionisti che va dal notaio all'ingegnere, al geometra.
0: Okay, per tutte le valutazioni, perché poi magari nel talk successivo racconteremo proprio come nasce la dinamica dal lato venditore, cioè la persona che è proprietaria del bene e lo vuole affidare a un agente immobiliare per un'attività di vendita, tra virgolette, quindi farlo vedere ai potenziali acquirenti, e poi anche la parte proprio gestionale, perché poi
1: sì, però sai Gerry, poi ormai il lavoro dell'agente immobiliare è un lavoro, diciamo, di professionalità, perché oggi con tutti quanti i sistemi che ci stanno, il cliente che vuole comprare e che vuole vendere, specialmente quello che vuole vendere, che tendenzialmente vuole vendere sempre di più del prezzo del mercato, non si sa perché, ma chiaramente il suo sogno sarebbe sempre quello di riuscire a vendere al massimo prezzo la casa, come per chi compra, al contrario, che la vorrebbe comprare al minimo
0: più basso. Cioè, infatti è una difficoltà.
1: L'agente immobiliare con i mezzi che ha in mano.
0: Sai che facciamo? Visto che la cosa mi piace molto, teniamola lì, mettiamo un punto in sospeso, perché adesso è la sequenza musicale, diamo spazio all'amico Tom in regia.
1: Rimaniamo alla proposta.
0: Esatto, allora. Ripartiamo dalla proposta.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.

0: sta.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: Rieccoci amici, siamo tornati, vi abbiamo lasciati ancora una volta con un dilemma. Eravamo rimasti alla famosa proposta non matrimoniale, anche se di sti tempi, insomma, voglio dire, sposarsi credo che sia un'impresa non da poco, visti i prezzi di mercato. Però stavamo parlando di tutto quello che riguarda un discorso di trattativa, vendita, acquisto casa, agente immobiliare, e mi avevi dato questa parolina magica, proposta, cioè...
2: Proposta,
1: perché poi è arrivata la sequenza musicale.
2: Ci possiamo un po' agganciare a quello che tu hai detto ora, eh?
1: Sì.
2: Non è una proposta matrimoniale, ma se ti piace qualche cosa ti devi esporre,
1: okay.
2: E devi manifestare tramite la proposta un tuo interesse verso l'appartamento che vuoi acquistare.
1: Ok, però io quell'appartamento come faccio a sapere che è in vendita, che esiste, perché magari viene in qualche modo citato?
2: Allora, l'immobile chiaramente viene pubblicizzato,
1: okay.
2: O viene pubblicizzato da un privato, o se no si viene pubblicizzato tramite l'aiuto di un'agenzia immobiliare o di un agente immobiliare.
1: Ok.
2: Perciò vogliamo partire da cosa si fa per pubblicizzare.
1: Esatto, io partirei. Facciamo proprio un racconto cronologico. Poi si arriva alla sequenza musicale e continuiamo dopo. Quindi, io, Jerry, sono proprietario di un immobile. A un certo punto voglio trasferirmi in un'altra città, voglio cambiare zona, decido di venderlo. Cosa accade?
2: Contatti un'agenzia. In questo caso facciamo che casualmente l'agenzia che contatti sono io, Leonardo.
1: Ok, io contatto te.
2: Ci incontriamo a casa tua, io vedo la tua casa.
1: Sì.
2: E la trovo molto bella, interessante, ben tenuta. E ti do una valutazione.
1: Ok.
2: Questa valutazione è data da dati certi, perché noi abbiamo dei sistemi in cui vediamo magari il venduto degli ultimi sei mesi. Perciò sappiamo che al metro quadro, quella zona, in quel quartiere, in quell'appartamento, mediamente vale quel prezzo.
1: Ok, quindi non è una valutazione puramente tua soggettiva, ma ci sono delle tabelle di riferimento di mercato.
2: È una valutazione in quel caso comparativa, perché è una valutazione che si fa sia sul venduto che sia su quello che c'è in pubblicità.
1: Okay.
2: Perciò noi sappiamo che nella tua zona ci sono appartamenti con la stessa metratura e diciamo nello stesso quartiere, e anche da quello che si sta per vendere, da quella che è in pubblicità, possiamo fare una valutazione.
1: Ok. Quindi non sono io che decido a quanto venderla, che dici io vorrei venderla a 500.000 euro, dice sì. Ma quando?
2: Diciamo che tendenzialmente io ti do le indicazioni su quello che si può ricavare da quella vendita.
1: Okay.
2: Poi, dato che la casa è la tua, cercherò in qualsiasi modo di venire incontro alla tua esigenza, magari perché è una casa ristrutturata che può valere meno più di una casa da ristrutturare.
1: Ok.
2: Però diciamo che normalmente quando si esce sul mercato su un prezzo è giusto, diciamo, che il prezzo sia quello più possibile vicino a quello di realizzo.
1: Certo, perché se è troppo spostato in una direzione o nell'altra, il rischio che è fuori
2: se
1: mercato.
2: Se è troppo alto, rischiamo che dobbiamo fare dei ribassi, e fare dei ribassi non è mai una cosa propositiva per l'immobile stesso. E se lo fai troppo basso, automaticamente faresti troppi appuntamenti, e sarebbe a significare che tu ci hai perso di valore, hai perso soldi nel momento in cui lo vendi, no? Certo. Se tagliassi la valutazione.
1: Certo.
2: Facciamo questa valutazione.
1: Ok.
2: E tu arrivi e mi dici: va bene, Leonardo, mi sei stato simpatico, mi hai dato delle garanzie, e ti do l'incarico.
1: Ok.
2: A quel punto io ti divento antipatico.
1: No,

0: pestarla, ma non ha fatto determinati movimenti, diciamo, per regolarizzare la planimetria.
1: Ok, perché c'è magari spesso una differenza tra la casa reale e come risulta la planimetria.
0: Certamente, ci sono delle deformità, okay, che quelle là si fanno, poi si mettono a posto nel limite del possibile. Perciò iniziamo a chiarire tutta quanta la documentazione, verifichiamo se la casa ha delle difformità. Se sono delle difformità all'interno, il 99% dei casi si risolvono sempre con delle pratiche urbanistiche.
1: Ok, quindi si fa una pratica di proprio aggiornamento.
0: La scia, a seconda, okay, quello che cos'è.
1: Donna, queste parole per chi non è pratico della materia, cos'è? Mile sciro e
0: bravo, sono i suoi cugini, sono l'evoluzione di Mile.
1: Quindi cila e scia.
0: E scia, a seconda dei casi.
1: Ok.
0: Poi che cosa vediamo? Che chiaramente se sono delle problematiche, diciamo, banali, è chiaro che si risolve. Okay. Poi può capitare tante volte che magari ti trovi una finestra che non c'era, e là diventa una cosa. Diciamo qualcosa più di problematico.
1: Ok, quindi viene a panico, perché tra l'altro se ci sono delle grandi difformità, correggimi se sbaglio, la casa non è vendibile, quindi a quel punto non si possono neanche fissare gli appuntamenti per farla vedere.
0: Bravissimo, però prima di rendere, diciamo, di diventare una casa invendibile, dato che è il nostro lavoro, noi faremo in modo, in tutti i modi, per poterla far vendere.
1: Certo,
0: perciò che succede? Si fa una ricerca agli archivi sulla la planimetria d'impianto, si vanno a vedere delle documentazioni per capire da dove nasce la difformità, perché tante volte addirittura la difformità nasce dal costruttore, che sono stati magari riportati male determinati disegni in planimetria. Perciò si riesce, anche andando a ritroso, è un lavoro, diciamo, un po' lento, però che si trova una soluzione. Poi se invece è stato nonno che ha chiuso il terrazzo, lì non ci salviamo, cioè tocca riaprire il terrazzo.
1: Certo, quindi per poterla vendere bisogna sanare in qualche modo,
0: diciamo, che una persona che fa con giudizio questo lavoro, adesso senza tutte le problematiche, deve avere la documentazione della casa e assincerarsi di poterla vendere. Con le varie documentazioni. Finito il discorso.
1: Guarda, facciamo una cosa. Qui mettiamo un punto di sospensione, perché ci ritorniamo dopo. Momento flashback, i brani scelti per raccontare di te, anche musicalmente parlando. Cosa hai scelto?
0: Allora, il primo brano che ho scelto è Goldrake.
1: E il secondo?
0: Il secondo che ho scelto è L'ombelico del mondo.
1: Li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché di queste tue scelte musicali.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: un ritmo totale quest'oggi qui ad Asta alla Vista, veramente fino all'ultima nota, veramente bello bello bello questa scelta. E sono curioso, caro Leo, di conoscere, ma anche i nostri amici in ascolto, sono curiosi di sapere perché per il tuo momento flashback hai scelto questi due brani molto differenti, ma sicuramente per entrambi c'è una motivazione molto forte in te.
1: Allora, partiamo le motivazioni prima. Sono completamente differenti, chiaramente, sì, anche sì, perché sono due periodi storici differenti. Uh-huh. La prima, Goldrake, perché mi ricorda la mia infanzia.
0: Okay.
1: E dovete sapere che io ho quattro amici. Che
0: non al bar.
1: Non al bar, ma è quasi come al bar, perché con loro mi conosco dai tempi dell'asilo.
0: Dell'asilo,
1: sono ancora i miei migliori amici.
0: Bellissimo.
1: E mi ricordo che benché incominciamo ad avere 13-14 anni e potevamo cominciare ad avere già qualche interesse verso l'altro sesso, noi quando erano le 4, le 6 del pomeriggio, ovunque fossimo, scappavamo a casa di uno.
0: Sì.
1: Per andare a vedere Goldrake.
0: No, era l'occasione di ritrovo.
1: Perciò noi abbiamo vissuto proprio con l'era di Goldrake, che era il nostro fumetto, era il nostro idolo.
0: Eh certo, perché siete proprio cresciuti con questa passione in comune.
1: Finiti Happy Days e Goldrake, c'è finito il mondo.
0: Eh certo, perché poi di interessante non c'è più nulla. Zero totale.
1: E siamo rimasti amici ancora oggi.
0: E vi incontrate per rivedere i vecchi episodi.
1: A parte i vecchi episodi che adesso l'hanno anche riproposti da pochissimo sulla Rai.
0: Sì.
1: Però vi racconto anche un altro aneddoto. Che noi dal 1978 vendiamo i mondiali insieme.
0: E la tradizione dei mondiali.
1: La tradizione che noi i mondiali, adesso abbiamo allargato anche alle famiglie, alle mogli, la possibilità di vedere la partita, le partite insieme a noi dell'Italia.
0: Okay.
1: E dal 78 ad oggi, sperando che l'Italia vada finalmente al mondiale,
0: sarebbe ora infatti.
1: E vediamo le partite dell'Italia insieme. No. E ognuno deve portare per tutte le partite dell'Italia una cosa.
0: Okay.
1: Chi ha partito il mondiale portando il gelato deve portare il gelato per tutte e cinque le partite.
0: Ah, quindi
1: sono.
0: Non è a rotazione, sempre
1: la stessa casa, stesso posto a sedersi, stesso orario, stessa persona che fa il cocktail. Direi che siamo dei giugioloni dal 1978.
0: Altro che la tradizione del compleanno, del capodanno.
1: No, davvero... noi ci abbiamo proprio, purtroppo. Senti, gli ultimi 8 anni siamo rimasti malissimo.
0: E infatti, perché così non vi vedete più,
1: ci vediamo, ma
0: avete fatto per le Olimpiadi, avete trovato un'altra motivazione.
1: Sì, certo.
0: Che bello. Senti, per curiosità, adesso non c'entra niente, tu che incarico avevi, cosa portavi?
1: Io la casa.
0: Tu mettivi a disposizione la casa, che è tanta roba. Giustamente, un agente immobiliare.
1: Io sono il PR dei quattro, sono quelli che sempre organizza tutte le cene fra di noi.
0: Senti, ma la casa, adesso cedimi la battuta, ma è casa tua o metti a disposizione una delle case che vendi?
1: Mi piacerebbe, potrebbe essere per giugno un'idea, però no, è la mia anche sto caso.
0: Tu potresti fare, credo che tra l'altro sia di moda sto periodo, poi torniamo al racconto, no? Che si fanno gli open day, no? Per far vedere le case tutti insieme. Tu potresti fare un evento abbinato a questa
1: perché
0: cosa.
1: Noi facciamo in teoria gli open house, non gli open day.
0: esatto. Divertentissimo questa cosa.
1: Magari farei anche un home staging prima, così la casa la faccio arredare come piace a me per quella sera.
0: Esatto, potresti veramente.
1: È una bella idea.
0: Guarda che su a volte le ironie così escono fuori delle idee, delle genialate lavorative, perché
1: certamente.
0: Magari saresti il primo. Adesso vabbè, l'abbiamo detto in radio, magari qualcuno la prende ad esempio.
1: Magari non lo diciamo neanche al proprietario di casa, così perdo l'incarico il giorno.
0: No, ma magari il proprietario è pure contento, perché sei una persona che sta.
1: Magari lo portiamo a far vedere la partita insieme a noi.
0: A quel punto si diverte e aumenta la fiducia, l'empatia.
1: Va bene,
0: comunque, poi
1: se a giugno venga a dormire da te, vuol dire che qualcosa andrà allo storto.
0: Va bene, io ti ospito volentieri, magari lo facciamo a casa mia questa cosa.
1: Certo.
0: Va bene, esaurita la motivazione del primo brano, invece andiamo sul secondo, L'ombelico del mondo. Perché?
1: L'ombelico del mondo è una dedica sentimentale, perché è la canzone preferita di quando era piccola della mia prima figlia.
0: Quanti figli hai?
1: Tre.
0: Tre. Li salutiamo i nomi al volo:
1: Chiara, Maurizio e Lorenzo.
0: Perfetto.
1: In ordine d'età.
0: Benissimo.
1: E Chiara, ogni volta che l'accompagnava a scuola, praticamente tutte le mattine, vivevamo il nostro tragitto con l'ombelico del mondo, perché lei è una fan di Jovanotti, perciò ogni volta che sento Jovanotti mi ricorda l'infanzia di mia figlia.
0: Ok, quindi era proprio il tragitto per andare a scuola caratterizzato da questa colonna sonora.
1: Che è diventata vecchia anche lei, perché ormai ho 36 anni.
0: Ma anche il brano si è invecchiato, ormai è tutto... Mamma, sono passati tutti questi anni, pensa te.
1: Certo, penso a un padre così giovane e i figli così vecchi.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Senti, ma qualcuno seguirà le tue orme lavorative? Ha già dimostrato
1: interesse? Mi auguro proprio di no.
0: Ah no?
1: No.
0: No, che strano, perché generalmente un genitore
1: forse
0: vorrebbe...
1: ci sarebbe da domandare perché la prima fa la psicologa, il secondo
0: lo psichiatra, il terzo
1: quasi perché fa scienze dell'educazione, perciò okay. È sempre in quell'ambito, okay. Il terzo è troppo piccolo, ancora non lo sappiamo, però forse vanno in analisi per colpa del padre.
0: No, non credo. Però vedi, alla fine rimane la tradizione di lavori a contatto col pubblico.
1: Ah, quella è una cosa bellissima, perché il contatto con le persone è eccezionale. Uh-huh. E una cosa che io vado fiero e mi piace tantissimo, uh-huh, è che noi ogni mattina, non sa, cioè a seconda anche della zona del quartiere che tu hai un incarico,
0: sì,
1: hai anche un diciamo un ceto sociale in cui ti vai a riscontrare, no? Uh-huh, perciò okay. Tu è una cosa bellissima perché tutte le mattine conosci tutto il mondo romano,
0: ah,
1: e oltre, perciò ti diverti tantissimo anche proprio nell'espressione, nei modi più pittoreschi, alla parte più elevata,
0: certo,
1: però devo dire che è un lavoro variegato, però è bellissimo perché conosci tantissime persone.
0: E infatti quello, ritornando al racconto legato al tuo lavoro, quindi proprio a quello che fai quotidianamente, esaurita la motivazione dei brani, poi sentiremo il terzo più avanti. Questo lavoro che fai da tanti anni comunque sicuro ti porta a contatto con una marea di persone, e adesso stava emergendo anche l'aspetto delle zone di Roma con vari vissuti e realtà di vario tipo, quindi vivi Roma veramente
1: in tutti i suoi spaccati.
0: È quello, è vero.
1: È una cosa divertentissima perché non da noi, uh-huh, è piacevole, uh-huh, e raccontando prima che provengo dal commercio,
0: okay,
1: e io dopo tantissimi anni apprezzo tantissimo vedere il cielo della mia città, uh-huh, perché oggi prima di venire da te stavo sulla Gregorio VII, sì, scendendo mi sono trovato a sinistra il cielo già azzurro con Piazza San Pietro,
0: mamma,
1: cioè con la cupolone di San Pietro.
0: Che spettacolo, veramente.
1: Devo dire che noi siamo persone fortunate perché sì, viviamo nella città più bella del mondo.
0: Sono pienamente d'accordo con te. Facciamo che diamo spazio all'amico Tom con la sequenza musicale.
1: Ma lo vogliamo salutare, Tom.
0: Lo salutiamo, Tom, che ci
1: facendo. Ciao Tom, sei sempre il numero uno.
0: Ci facendo dalla regia il segno dell'ok. Amici, ripartiamo da dove siamo rimasti. A tra poco. Hasta la vista, continua.

0: hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Sono col grandissimo Jerry Longo. Allora vi dico, io ascolto la radio, guardo la televisione, ma hasta la vista,

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Amici di Hasta la Vista, come sempre ci siamo una volta alla settimana sulla vostra radio preferita. Jerry Longo in conduzione, l'amico Tom in regia. Quest'oggi Leonardo protagonista di puntata con tutta la sua esperienza di agente immobiliare. E ci stai aiutando, Leonardo, a capire veramente come funziona questo mondo lavorativo, fatto di stereotipi, di tanti luoghi comuni, ma anche di cose molto tecniche, complesse, che bisogna conoscere a vari livelli: lato venditore, lato acquirente, lato agente immobiliare. Prima raccontavamo che per diventare agenti bisogna fare un concorso, una formazione, poi magari approfondiremo su questo aspetto se abbiamo tempo più avanti. E prima ci siamo un po' lasciati, abbiamo lasciato la narrazione in sospeso sulla raccolta documentale e su quello che è importante fare prima di arrivare a far vedere l'immobile ai potenziali acquirenti.
2: Allora, finiamo con la documentazione, che è la parte più noiosa, diciamo fra virgolette.
0: Certo, quello che ti rende antipatico.
2: Quello che mi rende antipatico e poi divento simpatico al venditore e all'acquirente.
0: Okay.
2: Finita la parte di antipatia, nasce da dei documenti che sono basici, che bisogna avere.
0: Sì.
2: E sono un atto di provenienza, cioè l'atto in cui è stato acquistato precedentemente l'immobile.
0: Sì.
2: Una visura,
0: sì.
2: Una visura ipotecaria,
0: uh-huh.
2: Una planimetria,
0: uh-huh.
2: L'APE, il certificato di agibilità.
0: Ah, ok.
2: Perfetto. E questi, diciamo,
0: io stavo pensando l'APE
2: base. Poi chiaramente,
0: scusami, adesso battutaccia,
2: non è l'APE Maya.
0: Esatto, chi non è pratico dice: ma io ho quella di mio nonno, l'APE Cross, l'APE no, non è quella,
2: è un po' modernizzata. E questi sono i documenti.
0: Sì.
2: Poi chiaramente i documenti di nessuna agenzia li deve mai nascondere, perché uh-huh. sono atti pubblici,
0: okay.
2: che vanno a garanzia di chi compra e di chi vende.
0: Perfetto.
2: Perciò vanno forniti chiaramente nel momento in cui viene fatta la proposta.
0: Uh-huh.
2: La proposta è, diciamo, un documento in cui si manifesta un interesse verso l'immobile che si vuole acquistare.
0: Ok.
2: Poi ci sono 2000 vincoli che si possono mettere in una proposta.
0: Uh-huh.
2: E poi nel momento in cui abbiamo preso questa casa dobbiamo pubblicizzare,
0: uh-huh.
2: perciò si fa un bellissimo servizio fotografico,
0: okay.
2: bello ma non bellissimo, nel senso che uh-huh. non bisogna mai, secondo me, fare queste foto che sembra che diventa il castello di Versailles, quando uh-huh. poi magari sono 30 metri quadrati la casa,
0: perché poi quando uno la vede materialmente si rende conto,
2: certamente,
0: che
2: rimane deluso. Invece
0: okay.
2: le foto devono essere belle e luminose, ma devono rappresentare sempre l'immobile che rappresentano.
0: Ok. Perché altrimenti, se viene fuori l'effetto delusione, quella casa non ti piace fin da subito, cioè
2: certo,
0: ci rimani male.
2: Come si dice a Roma, dare la zappa sui piedi prima ancora di aver provato a venderla,
0: certo.
2: Nel senso, bisogna essere realisti.
0: Okay.
2: Poi si può fare un home staging, cioè
0: mm-hmm.
2: nel senso che le case, quando sono vuote normalmente,
0: mm-hmm.
2: si prende una società con cui noi abbiamo degli accordi e facciamo in modo che vengano arredate, per dare la sensazione al cliente di come potrà venire arredata la casa.
0: Ah,
2: è una cosa bellissima.
0: Ah,
2: questa.
0: Certo, perché uno la vede in prospettiva, cioè come, beh,
2: come potrebbe
0: diventare.
2: Okay,
0: ok, perché se no, se la casa è vuota, sfitta da tanto tempo, vedi le mura così,
2: sì, si fa un restyling, diciamo.
0: Okay, okay.
2: E un'altra modalità che va benissimo
0: mm-hmm.
2: è l'open house.
0: Ok.
2: Che non è l'open day.
0: Esatto, è un'altra cosa. E per chi non sa esattamente cos'è,
2: l'open
0: spieghiamolo.
2: House, praticamente si raggruppano tutti quanti gli appuntamenti in una mattinata, normalmente di sabato,
0: uh-huh.
2: si prepara un rinfresco a favore dei clienti,
0: okay.
2: e si apre la casa al pubblico.
0: Uh-huh. Ok.
2: E tendenzialmente si fa quando una casa ha molte richieste.
0: Ah, questo per ottimizzare le visite.
2: Per ottimizzare le visite.
0: Ok.
2: Per facilitarci il lavoro a noi.
0: Uh-huh.
2: E normalmente si vende la casa anche più facilmente nel momento in cui fai l'open house.
0: Certo, perché ci sono più persone.
2: Perché qui lo dico e qui lo nego, però i clienti si mettono in competizione fra di loro.
0: Ah, è come se fosse un'asta in tempo reale.
2: Bravissimo.
0: Interessa a me, no? Ma io sono disposto anche.
2: Che è un sistema che nasce in America, perché normalmente in America vendono le case in un determinato periodo dell'anno.
0: Ah, sì?
2: E in determinati giorni prestabiliti.
0: No, pensati.
2: Anche perché, diciamo la verità. E l'italiano è forse la persona che ha un potere a livello immobiliare, una ricchezza a livello immobiliare forse una delle più ampie al mondo,
0: uh-huh.
2: perché quasi tutti gli italiani, diciamo la maggior parte, hanno una casa di proprietà.
0: Sì, qui in Italia abbiamo molto la cultura della casa di
2: Bravissimo.
0: Proprietà, cosa che invece non c'è all'estero.
2: Solo che l'idea di vendere la casa
0: uh-huh.
2: è una cosa che l'italiano digerisce male.
0: Uh-huh.
2: O lo vende, la vende per necessità,
0: okay.
2: o la vende perché l'ha ricevuta da una successione.
0: Okay. magari invece, non ti interessa, vuoi vivere altrove.
2: Invece il sistema americano è un sistema più di speculazione, cioè se il mercato immobiliare si alza, tante volte vendono la casa, stanno 3 anni in affitto per poi ricomprarla quando l'immobile si è abbassato di valore, cioè chiaramente non lo stesso un altro immobile.
0: Certo, ma penso
2: perciò che... c'è un gioco, diciamo, economico fatto sulle case che io credo che in Italia non faremo mai, perché abbiamo proprio un attaccamento a casa, alla casa, una volta che l'hai comprata è una conquista.
0: Certo, ma infatti per tanti casa, hai detto bene, è proprio una meta, un traguardo, il sogno di una vita, comprare casa, e a volte lo si fa in occasione del matrimonio, questo forse accadeva più in passato, non so gli amici in ascolto in quale categoria voi vi ritrovate, però effettivamente la conquista di una casa è proprio una meta ambita, e soprattutto quando poi c'è una progettualità. E poi non ultimo il discorso dell'investimento, perché in Italia c'è molto la cultura dell'investire sul mattone.
2: Certamente, perciò quella è una garanzia. E il mercato immobiliare in questo momento è molto stabile, niente fa pensare che i prezzi possano scendere, diciamo che rimangono stabili. Ci sono due città che la fanno da padrona sul mercato immobiliare,
0: una è Roma sicuro
2: e l'altra è Milano. Direi che è Milano e poi Roma.
0: Ok,
2: però diciamo che il mercato immobiliare in Italia non ha mai crisi, fortunatamente.
0: Per fortuna di chi vende, di chi compra e soprattutto degli agenti immobiliari.
2: No, questa è una battuta gratuita sugli agenti immobiliari, perché l'agente immobiliare è quello che rende felice sia chi compra che vende, cioè che è riuscito a trovare un prezzo in una mediazione che sia equa sia per chi compra che per chi vende.
0: Certo, perché l'abbiamo detto all'inizio, non si tratta di vendere qualcosa di tuo, ma di agevolare la mediazione tra le parti. Quindi quando tu hai un acquirente felice che ha trovato quello che cercava pagandolo al giusto prezzo, e il venditore che è riuscito comunque a vendere un qualcosa che altrimenti da solo non avrebbe saputo o potuto vendere perché manca la competenza.
2: Certamente.
0: A quel punto intervieni te.
2: Guarda, ti racconto solamente un aneddoto.
0: Vai,
2: io a uno dei miei migliori amici ho affittato, ed era lui un avvocato, è un avvocato, ho affittato io un suo immobile allo stesso affittuario che lui stava trattando da solo.
0: Ah.
2: Perché loro caratterialmente non si riuscivano a mettere d'accordo.
0: Ok, allora visto che la storia mi piace molto e vedi l'omino che fa segno che è finito il tempo, amici, volete sapere come è andata a finire questa storia? L'abbiamo un po' anticipato, ma il finale tra poco, dopo
2: è
0: la
2: drammatico.
0: Sequenza musica. È drammatico? No, non credo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista. Hasta la
1: vista. Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao.

0: Eh sì, amici, ogni settimana tutta la musica del momento mandata in onda dal nostro amico Tom in regia. I brani li sceglie sempre lui, ma tra un pochino invece arriverà il terzo brano scelto da Leonardo, ma ne parleremo tra un po'. Leonardo, abbiamo lasciato gli amici in ascolto con il racconto, l'aneddoto che ci stavi raccontando su questa mediazione che hai fatto. Che
1: allora, mi chiama un mio caro amico e mi dice: Leonardo, era un affitto,
0: sì,
1: devo affittare questo appartamento, anche una zona prestigiosa di Roma. Dice: però non ci riesco, te ne puoi occupare te? Io dico: sì, vabbè, non c'è nessun problema, facciamo le foto, le mettiamo in pubblicità. Come abbiamo messo in pubblicità, neanche 10 minuti che l'immobile stava in pubblicità, mi chiama un cliente in agenzia, me lo passano, e questo mi dice: senta, io col proprietario non me ce pio.
0: Dai.
1: So 2 anni e mezzo che sto a trattare questo immobile, la posso incontrare. Proprio così. Io incontro, tratto 2-3 mesi le dovute garanzie, e alla fine faccio l'affitto. Ed è stata l'unica volta io a questo mio carissimo amico gli ho fatto pagare la provvigione.
0: Ah, ecco.
1: Perché io ho detto: sei un professionista, non c'hai avuto bisogno della mia presenza per trovare una collocazione in questo contratto, quando te lo saresti potuto fare da solo.
0: Certo.
1: Questo sta a significare anche che il mediatore o l'agente immobiliare serve anche perché ha un distacco, perché non è suo l'immobile, non è un suo l'oggetto.
0: Quindi non c'è un coinvolgimento emotivo, anche il fatto di distaccarti da qualcosa a cui ci tieni e magari la vorresti vendere, ma realmente no.
1: Perciò riesce a garantire anche un prezzo migliore sicuramente di chi se lo vuole vendere da solo, perché diciamo che non veniamo sfiniti noi sulle trattative, perché sappiamo già qual è il prezzo di conclusione normalmente.
0: Infatti, quando abbiamo detto effettivamente più che agente immobiliare è bella la definizione mediatore, perché veramente c'è questo elemento di mediazione tra le due parti che per motivi diversi magari non riescono a mettersi d'accordo, e voi agevolate la trattativa.
1: Vabbè, Gerry, mi chiedevi prima, praticamente chiaramente una persona deve essere abilitata. Come viene abilitata? Fa un corso prima di 150 ore in una scuola in cui si studia, e poi si fa un corso alla Camera di Commercio e si fanno gli esami, e a quel punto prendi l'abilitazione di agente immobiliare.
0: E poi tanta esperienza.
1: Poi tanta esperienza e tanta umanità. Perché la cosa più bella, se tu ci pensi, è quando una persona vuole comprare la casa. Noi già sappiamo la risposta, e chi ha fatto la famosa proposta non sa la risposta. Allora c'è chi gli mette un'ansia, no? Dicendogli: dico una cosa bella, una cosa brutta, perché magari chiede 5.000 euro. E sembra quasi che noi agenti immobiliari stiamo dando una cartella clinica invece che un responso su una risposta, su un acquisto.
0: È vero.
1: E invece questo pathos va tolto, perché il momento dell'acquisto di una casa è un momento bello per una famiglia, e va vissuto come in un momento bello. Se c'è un problema, che anche le cifre lì per lì non hanno collimato, si fa e si trova una soluzione, sempre che chiaramente si parlino di una cifra arrivabile. Però è un momento di gioia acquistare la casa,
0: deve essere così,
1: e perciò va fatto anche con un certo, diciamo, senza tutta questa ansia che ci viene, no? Cioè, uno, il cliente che compra o che vende, va rasserenato.
0: Giusto, sono pienamente d'accordo. Poi ognuno deve fare il suo, il proprio lavoro, e visto che parliamo proprio di lavoro, il vostro lavoro viene retribuito da una provvigione, come ci raccontavamo, che generalmente paga chi compra.
1: Allora, la provvigione la paga chi compra e chi vende, normalmente, però sono accordi che si prendono sempre prima e mai dopo. Nel senso, nel momento in cui c'è la famosa proposta, parte quando chi vende firma un incarico, perciò a quel punto già ha definito una provvigione che riconoscerà all'agenzia. Chi compra, nel momento in cui normalmente già viene a fare una visita e domanda quant'è la provvigione, si sente normalmente rispondere sempre quel famoso 4%, che ormai a Roma è diventato
0: panico, il 4%, sì.
1: Però nel momento in cui fa una proposta e viene accettata, e chiaramente si firma un foglio provvigionale in cui c'è il riconoscimento da parte dell'acquirente nei confronti dell'agenzia al momento della vendita. Diciamo che la provvigione è quasi tendenza ormai comune, o il massimo della correttezza, che la provvigione si prende al momento in cui c'è o un preliminare o a rogito, o quantomeno se c'è una clausola sospensiva sull'acquisto della casa, che può essere un mutuo,
0: certo.
1: Quando sono decadute tutte quante le sospensive, in modo tale che anche l'agenzia garantisca che prende la provvigione a termine,
0: al termine della trattativa. Certo, è un mondo complessissimo, adesso abbiamo cercato un pochino di sintetizzarlo.
1: È un mondo,
0: amici,
1: bruttissimo,
0: ma tu casa, l'hai comprata per te in tutta sta storia? Tu dici, guarda, io vendo casa.
1: No, io l'ho occupata, sono tutti i trucchi per occupare la casa.
0: No, perché sarebbe simpatico adesso scoprire che tu invece stai in affitto, dice, io a comprarmi casa non ci penso proprio, io medio quelle degli altri.
1: Io l'ho comprata tramite un'agenzia immobiliare. All'epoca.
0: Che non eri tu, quindi?
1: No, non ero,
0: sei rivolto a un altro.
1: Giovane all'epoca.
0: Va bene, va bene. Comunque, senti, poi magari nel talk successivo un altro aneddoto, magari, ecco, forse di una grande soddisfazione che ti sei preso nel tuo percorso professionale, senza che poi lavorando con le persone è sempre molto complesso riuscire veramente a mediare, accontentare, intercettare, capire ed empatizzare con le persone, però magari forse una grande soddisfazione in questi anni, o tante grandi soddisfazioni, sei riuscito a prendersela.
1: Sì, sono dei comportamenti delle persone, della forma di riconoscimento che magari ti danno nel momento della vendita, che tante volte una parola ti soddisfa di più della provvigione. Cioè, sembra assurdo, però chi è bravo non lo fa esclusivamente per una forma di guadagno, ma lo fa proprio perché ti fa piacere dare un servizio.
0: Certo.
1: E poi la gente se ne accorge quando tu operi per professionalità e non perché devi guadagnare determinati soldi. È chiaro che poi il fine sono sempre i soldi.
0: E certo, si tratta di lavoro, però
1: va fatto con una certa
0: incoscienza. Giusto, giusto. Adesso è arrivato il momento del tuo brano, il terzo e ultimo scelto da dedicare a qualcuno in ascolto. Che brano è e soprattutto a chi lo dedichiamo?
1: Allora, questo brano io lo dedico a mia moglie, è New York, New York.
0: Wow.
1: Questo è un momento bellissimo della nostra vita, è ancorato chiaramente a un viaggio proprio a New York,
0: sì,
1: che abbiamo fatto con una coppia di nostri amici.
0: Okay.
1: E purtroppo però anni dopo questa ragazza che si chiamava Giovanna, che era la migliore amica di mia moglie, è venuta a mancare. Perciò questo ricordo va a Giovanna e a mia moglie Simona,
0: che è attualmente in ascolto, quindi la salutiamo
1: e magari gli sarà scesa la lacrimuccia.
0: È molto probabile. Quanti anni fa questo viaggio a New York?
1: Prima del Covid, nel 2009.
0: Quindi tanti, tanti, tanti anni fa. Bene,
1: quando
0: quindi
1: ancora non mi facevano male le ginocchia.
0: Adesso le fanno male le ginocchia, è l'emozione, ti tremano le ginocchia, è l'emozione. No, va bene, viviamo l'emozione. Prima lo spot che preannuncia il momento dedicato a te e poi brano.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Come vola il tempo, amici, lo so, non sembra, ma ogni volta che si fa la trasmissione radio il tempo a disposizione vola estremamente, in modo estremamente veloce, neanche ce ne accorgiamo. Io pure mi sono veramente immerso nella narrazione di Leonardo, perché quest'oggi veramente ci hai anche fatto capire un po' la complessità di questo mondo dell'agente immobiliare, del mediatore immobiliare, e si sente dal tuo racconto che sei veramente appassionato di questo mestiere. Chissà in questi anni di lavoro quante persone hai reso felici. Ce lo raccontavi nel talk precedente, che poi quello che più emerge è la soddisfazione da parte di chi vende, chi compra, nell'aver raggiunto l'obiettivo. E tu in questo veramente sei molto molto capace, quindi si sente che il tuo lavoro lo fai con passione. Senti, e invece al di fuori del tempo del lavoro, non so se vogliamo continuare ancora a parlare di lavoro, ma penso che ne abbiamo parlato ampiamente, anche di soddisfazione che ti sei preso in questi anni, però quando non lavori e abbiamo capito che giri Roma, il tuo lavoro si svolge anche al di fuori di Roma? Ti è capitato
3: certamente
2: di fare vendite,
3: non è territoriale.
2: Quindi
3: ci è capitato di vendere casa a Genova, a Bologna, a Milano. Però te adesso ti finisco l'aneddoto e poi non parliamo più di immobiliare, perché
2: esatto,
3: ci siamo
2: andiamo su altri piani.
3: E chi ci ascolta, e quest'estate vendiamo una casa tramite conoscenze a un signore che aveva la residenza e viveva in Olanda. Perciò chiaramente io ho le chiavi, ho l'incarico per vendere questa casa, però chiaramente tutto fatto tramite telematico, perché avevo la documentazione tutta quanta, firma dell'autorizzazione tramite, non l'avevo mai conosciuto di persona, mi era stato presentato da altre persone. Perciò io parlavo con lui al telefono in inglese, e parlavo, scrivevo email in inglese, aiutandomi chiaramente col traduttore, perché non è che sono poi questo genio. Arriviamo al momento del rogito e il notaio mi dice: Leonardo, ma parla italiano, perché altrimenti ci vuole un traduttore nel momento dell'atto, perché non possiamo far firmare a una persona un atto in italiano che lui non è cosciente di quello che sta leggendo.
2: Certo, deve avere la capacità di comprendere.
3: Perciò impazzisci, perché non tutti i giorni ti capita che devi cercare il traduttore. Fortunatamente, dopo 3 mesi io parlavo con questo cliente in inglese, arriva a Roma 5 giorni prima dell'atto. E io, per conoscerlo e per cortesia, lo vado a prendere all'aeroporto. Quando arriva questo signore dall'Olanda, mi vede e mi dice: ciao Leonardo, come stai?
2: No!
3: E io là ho gioito, perché praticamente tutte le mie ansie negli ultimi 20 giorni erano evaporate, perché fortunatamente abbiamo fatto l'atto, e anche là è stato un atto di quelli che io mi sono divertito da morire.
2: Quindi un atto d'amore e di fiducia.
3: Bravissimo.
2: Possiamo dirlo.
3: Poi parliamo più adesso di immobiliare, parliamo di viaggi, di quello che vuoi.
2: Comunque veramente un lavoro il tuo che ti porta a dover avere una capacità di veramente intuire situazioni, comprendere, mediare, ma anche nel trovare la miglior soluzione. A volte è un problema non prevedibile,
3: certo,
2: in anticipo.
3: Può capitare pure che stai antipatico a un cliente, che non riesci sempre ad avere empatia. Però ci sarebbe anche da far capire una cosa tante volte, che non è solamente il cliente che sceglie l'agente immobiliare. A volte anche l'agente immobiliare ha la facoltà di scegliere il cliente, perché non sempre vuol dire che uno si deve sottomettere.
2: Certo. Anche perché magari tu, vedendo una casa e incontrando un potenziale venditore, ti rendi conto che forse sotto sotto magari quella persona

0: alle famiglie, certo, perché certo, magari hanno un mutuo, devono mettere a reddito quella casa, chiaro, e se sbagli l'inquilino gli fai i crediti, i grossi problemi, certo, perciò certo, diciamo che la vera professionalità ci vuole molto più sulle locazioni forse. Certo.
1: Allora, a completamento di questa narrazione, l'ultimissima domanda, poi andiamo su altri piani. Dal tuo punto di vista, se dovessi dare un consiglio agli amici in ascolto, sia magari lato chi deve vendere casa e deve scegliere un agente a cui affidare il mandato, lato anche compratore, che consiglio ti senti di poter dare, magari immaginando di incontrare nel prossimo futuro un agente?
0: Il primo consiglio che gli darei è chiaramente di scegliere me in qualsiasi parte d'Italia.
1: Certo, sono. Quindi a questo punto Leonardo, diciamo anche il cognome?
0: De Giacomi.
1: Ok, come ti troviamo?
0: Mi trovate su tutti i portali.
1: Ok, quindi basta mettere nome e cognome. Certamente. E esce fuori il tuo profilo.
0: E a prescindere, la battuta è chiaramente, deve essere un rapporto fiduciario con la persona con cui andrete a trattare, però consiglio a tutti quanti sempre di servirsi di un agente immobiliare, perché sicuramente andrete incontro a meno cattive sorprese.
1: Certo, e soprattutto un agente immobiliare che abbia una sua identità ben precisa, quindi che abbia anche uno studio, insomma tutto quello che poi è facilmente individuabile, ma questo in generale, al di là dell'agente immobiliare, qualsiasi professionalità debba prevedere una identità ben precisa, quindi insomma non rivolgetevi a improvvisati in generale, qualsiasi cosa dovete fare nella vita, perché poi è un rischio.
0: No, perché il problema più grande non è forse l'empatia o mettere l'annuncio, è proprio un fatto di documentazione che può creare 2000 problemi, certo, e chiaramente un professionista è abituato a fare quel tipo di lavoro e portare a termine la transazione avendoli risolti i problemi.
1: Certo.
0: Il privato, chiaramente non facendo questo tipo di lavoro, può avere più difficoltà.
1: Diciamo che è un lavoro che non puoi improvvisarti, perché se esiste un corso di formazione, un albero professionale, a tutela di tutti, e quindi amici, provate a seguire il consiglio, poi se avete dubbi contattate Leonardo e lui sarà sicuramente ben
0: contattate
1: felice.
0: Jerry che vabbè, facciamo, sarà lui che darà il mio nominativo, perché oggi Jerry mi sta sfruttando per una lezione immobiliare gratuita.
1: Allora, però i segreti di questo lavoro li diciamo, me li dice a microfoni spenti, così in radio non li diciamo, perché poi ogni lavoro ha i suoi segreti, ma in senso buono ovviamente, poi come dire, quelle capacità che fanno parte anche dell'esperienza, e certe cose poi uno le deve giustamente
0: ma
1: conservare.
0: Dei lati oscuri, di viaggi che ho fatto, Jerry,
1: ne parliamo nel talk successivo, perché adesso abbiamo chiusa la parentesi lavorativa e parliamo di te da un altro punto di vista. Però come vedi c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivato il brano,
0: salutiamo Tom
1: sempre. Amici, torniamo tra poco, perché Hasta la Vista continua.
2: Hasta la Vista Dance Story, Dance Story, un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Ciccarelli.
1: Un saluto in esclusiva agli ascoltatori di Asta la Vista.
0: Allora, amici cari di Asta la Vista, che vi posso dire? Vi voglio bene, ciao.
2: Asta la Vista.
3: Asta la Vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori, con Asta la Vista Dance Story.

0: Grande novità di questa edizione di Hasta la Vista, il momento dance story, appena andati in onda due brani in sequenza per ricordare i mitici anni 90, quando si usciva, si stava tanto tempo veramente insieme ascoltando questa musica da ballare, da veramente gioire. Comunque ritorniamo a te Leonardo, abbiamo chiuso la lunghissima parentesi lavorativa, ma ne potremmo parlare per tante tante ore, però mi piace raccontare di te anche per altro che fai nella vita, perché tu al di là di lavorare tante ore come mediatore immobiliare, vedi, ho già cambiato definizione, mi piace molto di più questa. Come passi il tuo tempo? Avevi accennato una cosa legata ai viaggi, ho capito bene? Ti piace viaggiare?
1: Allora, dovete sapere che a me piace viaggiare,
0: okay,
1: ma ho una moglie che considera vacanze solamente se prendo un aereo mediamente tra le 10 e le 12 ore.
0: Ah, cioè se è un volo troppo breve...
1: Troppo breve non è vacanza.
0: Non è vacanza, perciò, quindi Barcellona non è vacanza.
1: Barcellona no, neanche scalo.
0: Okay.
1: Perciò sono degli anni che, devo dire, avendo una famiglia splendida, e viaggiamo con mia sorella e mio cognato e mia moglie,
0: sì,
1: e ci siamo lanciati a fare dei bellissimi viaggi in Asia.
0: Ma tipo avventura nel mondo questa cosa qua?
1: No, noi siamo un po' più comodi, negli ultimi anni siamo andati a visitare la Cina, abbiamo visitato Vietnam, Singapore, Thailandia, e devo dire che adesso sembra uno spot pubblicitario, però l'Asia ci avvantaggia molto il fatto dell'euro, perciò abbiamo, diciamo, un potere d'acquisto che è altissimo.
0: Io intravedo il tuo futuro da agente immobiliare e da agente di viaggio.
1: No, agente di viaggio mia moglie, guarda, lei è tour operator, benché fa tutto un altro lavoro, secondo me lei sarebbe una grande tour operator.
0: Però insieme davvero potresti fare che tu accompagni i visitatori ad osservare i monumenti, le cose, perché sei bravo a descrivere gli ambienti.
1: Certo, poi devi sapere che sono molto timido, perciò sicuramente troverei anche della storia che non so, piuttosto me la invento.
0: Magari mi ti immagino come la scena di Totò che
1: bravo che vendo
0: a Fontana di Trevi.
1: Vendo Fontana
0: però secondo me ci potresti riuscire.
1: sì ma ci vorrei pure provare.
0: Senti, in tanti anni di viaggi, di esperienze, qual è forse la località?
1: Allora, una delle esperienze più belle è stata quando, seguendo mio padre, però ero giovane, ho vissuto tramite un'azienda di famiglia, un'attività di famiglia che era sulla ristorazione, sono stato 3 anni a vivere a Taipei, a Taiwan, e lì devo dire che ti apre il mondo, perché ti apre il mondo e ti apre la mente, chiaramente, perché

0: Di fuori della difficoltà della lingua, perché un conto è parlare in cinese, un conto è parlare in spagnolo a un'ora di volo da Roma, no?
1: Sì.
0: Trovarsi a 13.000 chilometri, perciò significa 12 ore
1: di differenza,
0: culture differenti, risolversi il problema in Asia, dove non sai niente, non conosci niente, penso che sia stata una grandissima esperienza di vita.
1: Sì.
0: E mi ricordo la mia difficoltà nel momento in cui sono tornato in Italia, perché i miei amici d'infanzia, quelli di Goldrake, per risolvere un problema erano ancora rimasti con la loro mentalità, diciamo che fra virgolette, parlando diciamo di Roma, del piccolo centro, no?
1: Okay.
0: Perché la problematica era il comune, la circoscrizione e tutto quanto. Cioè. E lì invece a me mi si è allargato proprio il mondo, perché sì, avendo risolto dei problemi di lingua, che può significare solo andare a prendere anche un'aspirina in ospedale, e a 13.000 chilometri con i cinesi, con i taiwanesi, e penso che sia stata una grande esperienza.
1: Insomma, ti si è veramente aperta la mente a una visione globale.
0: Diciamo che l'unica cosa che non mi sono cambiato gli occhi, che mi sono rimasti a palla. Invece di diventare un po' a mandorla,
1: hai fatto una grande esperienza di vita.
0: Sì, bellissima. Devo
1: senti
0: dire.
1: Un luogo che ancora non hai visitato e che ti piacerebbe andare a vedere?
0: Allora, diciamo che invecchiando ho la fobia dei serpenti, perciò io ho sempre il cobra che mi sta dietro le spalle, secondo il mio punto di vista. Perciò diciamo che uno dei vincoli nel fare i viaggi è sempre cercare di non andare in posti troppo spartani dove ci sono i serpenti,
1: perché potresti veramente viverla come un
0: dramma, incubo. Però uno dei posti dove non sono stati, benché ho viaggiato tantissimo nella vita, forse mi piacerebbe andare in Australia.
1: Bellissimo, bella meta, te lo auguriamo io e Tom, magari in prospettiva futura un bel viaggio, magari fare proprio una trattativa lì in Australia.
0: Magari.
1: Sarebbe simpatico, un bel cliente, magari un ascoltatore.
0: Devo vedere prima quanto pagano le provvigioni, perché se non vale la pena.
1: Lì la provvigione deve essere per forza diversa.
0: Diciamo che bisogna lavorare tanto in Italia per permettersi di andare in Australia.
1: Certo, però magari chi lo sa, uno esprime l'intenzione, sai, l'universo a volte decide per noi, e quando noi esprimiamo un desiderio
0: sì,
1: qualcuno.
0: Ma noi i desideri, Jerry, sono quelli che ci abbiamo tutti i giorni, perché una delle cose più belle che noi dobbiamo apprezzare è quello che ci abbiamo.
1: Certo, vero.
0: Perciò io mi reputo una persona fortunata, perché c'ho una bellissima famiglia, c'ho un lavoro che faccio e non so come esprimertelo, però io sono una di quelle persone che sono felice perché mi godo gli amici, la vita, la famiglia, e lo apprezzo quello che c'ho. Non è che dici, sai, io quello per esempio 4 mesi fa è venuto a mancare mio padre, no? E al di fuori che avevo un'età, però la perdita di un genitore non ha età, però io ho la consapevolezza che io con mio padre fino all'ultimo giorno me lo sono goduto, perciò questo è un esempio su mio padre. Però secondo me una cosa che è importante nella vita è non vivere dei rimpianti, cioè di cercare di apprezzare sempre quello che sia.
1: Vero. Sagge parole le tue, perché poi sono anche quello che tu trasmetti ai tuoi figli come valori, come ha fatto tuo padre con te, e la consapevolezza di te, quello che oggi sei come uomo, frutto di un percorso di vita importante.
0: Devo ancora maturare.
1: Ma 61 anni sei giovane.
0: Piano, non mi dà il tempo di
1: maturare. Certo. Senti, in conclusione, domanda un po' sfiziosa, visto che sei molto in contatto e consapevole di te, nei pochi secondi che abbiamo a disposizione, un pregio, un difetto che ti riconosci o che ti attribuiscono?
0: Il pregio? Il pregio penso,
1: e anche il difetto, entrambi.
0: Il pregio forse che sono una persona buona di cuore, per chi mi conosce bene. Il difetto che forse sono un po' irascibile, cioè nel momento in cui m'arrabbio.
1: Si nota.
0: Sì, nel senso, mantengo molto il mio segno scorpione, ascendente scorpione, perciò diciamo che mia madre dice che sono anche vendicativo, nel senso che nel momento in cui subisco un torto difficilmente me lo scordo, però devo dire che un torto su di me lo perdono, ma non lo perdono su una persona che mi è cara.
1: Certo, quindi sei anche molto protettivo verso chi
0: è anche vendicativo.
1: Giustamente, ci sta. Bellissima descrizione di te, sei molto consapevole di te, del tuo valore, ma anche dei valori legati agli altri, gli affetti. Io sono legato a Tom, che come sempre arriva sul più bello.
0: Ma Tom ormai è diventato il mio migliore amico.
1: Bene, allora te lo cedo, te lo porti a casa.
0: No.
1: Ultimo brano e poi saluti finali.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano, Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto, a presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
2: Hasta la vista.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
4: E anche quest'oggi sfatiamo il luogo comune. Leonardo, te l'ho offerto il caffè?
5: Sì.
4: Oh, meno male.
5: Ed era anche molto buono.
4: Bene, questo mi fa un po' piacere, un po' più vicino al microfono che ti sei allontanato.
5: Caffè buonissimo, acqua un po' sciapa.
4: Vabbè, quella è roba di Tom. Io offro il caffè, Tom offre l'acqua. Comunque, purtroppo è arrivato il momento della sigla finale. Sarei rimasto davvero un'altra buona mezz'ora, ma anche di più, a chiacchierare con te. Ma fin da ora ti invito ufficialmente in una prossima puntata, perché di te abbiamo tanto altro ancora da dire, non solo in ambito professionale ma soprattutto personale, perché sei una persona piena di interessi, voglia di fare, voglia di vivere e soprattutto di condividere, ma quello che più emerge di te è il piacere dello stare insieme.
5: Jerry, io ti ringrazio, per me è stata la prima esperienza, ma devo dire che sono affascinato da questo mondo.
4: Bene.
5: Sono affascinato nella tua classe di condurre questa trasmissione.
4: Grazie.
5: E sono affascinato da Tom, che ci saluta ogni tanto e ci fa gesti.
4: Certo, fa tanti gesti.
5: Però è stata un'esperienza bellissima e quanto vorrai rinvitarmi sarà per me un onore e un privilegio.
4: Bene, allora invito fatto fin da ora, poi ci mettiamo d'accordo a microfoni spenti. Visto che siamo in sigla, saluti da fare?
5: Beh, saluto la mia famiglia, la mia socia Daniela, che non ho nominato, ma ci lavoro tutti i giorni ed è una parte importante.
4: Bene, magari un giorno vieni a trovarci in studio con lei, coinvolgiamo anche lei.
5: L'unico momento che riesco a stare da solo.
4: Certo.
5: Da solo.
4: Allora mandi lei da sola.
5: Certamente, poi
4: salutiamo Angelo, il nostro amico comune.
5: Il nostro amico Angelo e poi...

0: mia moglie, sicuramente Simona, i miei figli e tutta la famiglia.
1: Bene, bene, bene, anch'io mi associo a questi saluti. Amici, spero davvero che la puntata di oggi sia servita anche a molti di voi a fare un'interessante riflessione sull'importanza di ragionare su un acquisto o di una vendita di casa, indipendentemente che voi vogliate comprare o vendere. Abbiamo cercato anche di darvi qualche utile consiglio. Hasta la vista, lo sapete, torna tra 7 giorni sulla vostra radio preferita. Non ci saremo, voi non mancate. Jerry alla conduzione, Tom in regia e come sempre un ospite rigorosamente diverso. Leonardo, ultimissima domanda per te: come si salutano gli amici in ascolto? Lo sai?
0: Hasta la vista.
1: Bravo, te l'ha detto qualcuno?
0: No, ha fatto cenno, certo, l'amico nostro in comune.
1: Vero, hasta la vista, però lo dobbiamo dire in coro, quindi insieme al mio 3. Quindi 1, 2, 3.
0: Hasta la vista!
1: Ciao Leonardo, grazie di cuore.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Tiguglio Web presenta
4: Sassa.
5: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
4: Sassa.
6: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
7: Ed eccoci ritrovati per questa nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa, facendovi compagnia di settimana in settimana. Ogni settimana ci sarà un argomento diverso, come sempre, musiche diverse, ma sempre tanto cuore e sempre tanto, tanto sorriso. Sì, sorridiamo, sorridiamo a questa vita. Sorridiamo anche al potere della musica. Ascoltare musica non è solo un piacere, è proprio una forma di autoterapia. Numerosi studi di psicologia e di musicoterapia hanno dimostrato che le canzoni possono ridurre il nostro stress, possono migliorare la concentrazione e persino anche regolare il battito cardiaco. Ci sono tanti brani che possono parlare di forza, di resilienza, di autostima, aiutano il cervello a produrre la dopamina, quell'ormone del benessere, quindi cercando di andare a favorire una sensazione immediata di fiducia e di motivazione. Ecco, proprio in questo caso, in questo senso, scegliere la giusta canzone per il momento giusto diventa un gesto di cura verso noi stessi, un modo semplice ma potentissimo per ritrovare equilibrio e autostima. Insomma, come scrisse Hans Christian Andersen, dove le parole non arrivano, la musica parla.

E direi che abbiamo iniziato questa puntata di Love in the World un po' con il botto, insomma, con una canzone chiave, rock denegrita, che non può non darci la carica giusta. La tua canzone è un biglietto per affrontare le difficoltà che tutti noi incontriamo nella vita di tutti i giorni ed è un invito appunto a non buttarti via, non buttarti via, segui il tuo sogno anche se il mondo corre, un pezzo dedicato a chi segue un sogno e ha un progetto davanti, in un mondo che viaggia a una velocità veramente tale da lasciarci a volte indietro. Quante volte ci è capitato di non essere mai al tempo con il mondo di oggi? Ma c'è un'altra canzone di un gruppo molto particolare, un fenomeno mondiale originario di Seoul, è una boy band sudcoreana composta da 7 membri che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo stile pop dance e messaggi positivi che proprio grazie alla musica possono trasmettere, il potere della musica, lo dicevamo all'inizio. Loro sono un perfetto esempio di questo approccio alla positività, un'esplosione di energia e di ottimismo che invita ad avere fiducia in se stessi e a brillare con orgoglio anche proprio nei momenti più difficili, insomma ad acquisire, riacquistare magari un po' di più di autostima, aumentare l'energia, aumentare l'entusiasmo. Loro hanno un ritmo travolgente e riescono veramente a conquistare ognuno di noi trasmettendo allegria e forza. E allora ascoltiamocela insieme questa Dynamite del 2020.

non dovremmo mai dimenticarci, carissimi amici e carissime amiche di Love in the World, che ognuno di noi è una stella. È un messaggio molto chiaro, molto semplice. Crediamo nel nostro valore. E perché dico questo? Mi è venuto in mente il film Shrek. Se avete visto il film Shrek, sicuramente conoscerete la canzone cult del film, All Star degli Smash Mouth, un brano uscito un po' di anni fa, nel lontano 1999. Su una base trascinante, questa canzone racconta come recuperare la fiducia in se stessi. E in che modo? Brillando, proprio come la stella che ognuno di noi è. Non dimentichiamoci mai di essere delle stelle, e quindi che ogni nostro desiderio possa diventare realtà. È un concentrato questa canzone di positività, e per chi conosce la lingua inglese, ascoltando le parole di questo brano ci dicono chiaramente che al personaggio principale può succedere, ma come anche a noi, di non avere fiducia in sé per colpa di alcune persone che lo circondano, che fanno parte del suo mondo e che cercano di farlo sentire inferiore. Ecco, il segreto perché ognuno di noi possa cavarsela è credere nelle nostre capacità. Questo è il primo passo verso la felicità.

anche quando tutto sembra difficile, tu, sì, proprio tu che mi stai ascoltando, continua a camminare. Soprattutto nei momenti di cambiamento, nei momenti di rinascita. Ci sono quelle canzoni che ti danno la grinta e aiutano, ci servono per ricordarci che vale sempre la pena andare avanti senza paura di mostrare i propri difetti e i propri desideri. Quindi, comunque vada la vita, non dimentichiamoci mai che comunque andare è fondamentale.

0: La mancanza di fiducia in noi stessi può diventare un ostacolo enorme nella vita di tutti i giorni. Credere nelle proprie capacità è ancora più difficile quando la pressione dei risultati, la corsa continua e le aspettative altrui ci fanno dubitare del nostro valore. Ecco, in questi momenti non c'è nulla di meglio di una canzone che ci ricordi quanto sia importante accettarsi per come si è. Ci sono quelle canzoni che sono veramente dei potenti inni all'autenticità e alla diversità. Ci sono quei brani che celebrano la completa accettazione di sé, con i propri difetti, le proprie particolarità e le proprie unicità. Non dimentichiamo mai le nostre unicità, sfidando i modelli imposti dalla società di oggi. Amiamoci per ciò che siamo. La nostra unicità è la nostra forza. Quindi, soprattutto quando sentiamo il peso del giudizio altrui, non facciamo altro che ascoltare Lady Gaga con Born This Way.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: E ripensando un po' al discorso di prima, sul giudizio, su questa società di oggi, mi è capitato di leggere recentemente quelle massime che si trovano un po' qua e là sui social. C'era scritto: capire è un verbo troppo difficile, molti preferiscono giudicare. Quanto è vera questa massima, verissimo. Ecco, ci sono delle canzoni in cui, grazie agli artisti, aiutano quelle persone che si sentono diverse, indipendentemente dall'ambito, a incoraggiare a essere fieri di ciò che sono e a non lasciarsi scoraggiare dal giudizio degli altri. Purtroppo viviamo in una società in cui siamo tutti giudicati, siamo come sotto una lente di ingrandimento e al primo errore che possiamo commettere, tac, c'è qualcuno che ci giudica. Ecco, la cantante che adesso andremo ad ascoltare, ovvero Pink, ci invita invece proprio a rialzarci, a credere nelle nostre qualità e a vivere con autenticità anche quando gli altri fanno credere di avere torto. Cosa c'è di meglio di una canzone dedicata a chi si sente escluso, ha bisogno di ritrovare la sua fiducia in sé, la propria autostima? Ed è questo il messaggio che adesso andremo ad ascoltare con la canzone Raise Your Glass, che è del 2010, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, di Pink, per festeggiare le nostre imperfezioni, perché noi siamo perfetti così come siamo, e quando vogliamo sentirci parte di qualcosa di potente e libero, ascoltiamo sempre Raise Your Glass, Pink.

0: Molte volte quando la nostra autostima, non dico che sia zero, ma quasi ai minimi sindacali, insomma, capita che non crediamo in noi stessi. Ma la forza, se ci pensiamo bene, in fondo è già dentro di noi, ci dobbiamo solo credere. In qualsiasi momento, prima di una sfida importante, prima di un esame, di un colloquio, di un incontro, insomma, un po' difficile, di una situazione da affrontare, insomma. E perché vi dico questo? Perché mi è venuto in mente un film, un cartone animato, anzi, della Disney, Hercules. Andiamo molto indietro nel tempo, nel 1997, con un indimenticabile Alex Baroni. Lui compone e canta Posso farcela, un inno veramente da affrontare la vita con coraggio, superare le difficoltà con la propria forza di volontà e con la propria autostima, cioè del credere di più in se stessi.
1: Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me.

0: Ercole, c'è una cosa che tua madre e io avevamo intenzione di dirti.
1: Ma se mi avete trovato, allora io da dove vengo? Perché mi hanno lasciato qui?
2: Questa l'avevi intorno al collo quando ti trovammo. È il simbolo degli dèi.
1: Ci siamo! Non capite? Magari loro hanno le risposte. Andrò al tempio di Zeus e... Mamma, papà, siete i genitori migliori che possano mai capitare, ma... Io devo sapere.

0: Diventerò un vero eroe.
1: Così devi essere.
0: Non ti deluderò, padre.
2: Buona fortuna, figliolo.

Spesso vi ho parlato di potere della musica e quindi la musica che può essere terapia, che può darci una mano anche per riconquistare, avere più fiducia in noi stessi, può aiutarci ad avere più autostima e anche ad essere, diciamo, più allegri, più pimpanti, come si suol dire, no? Ecco, ci sono quelle canzoni che veramente ci invitano a lasciarci andare, a dimenticare i problemi e a continuare a ballare, ballare insieme senza pensare a nient'altro. Ho questa sensazione dentro le ossa, così inizia questa canzone in lingua inglese.

a indicare che la felicità non è soltanto un pensiero, quindi anche la nostra autostima che poi ci porta alla serenità e alla felicità, non è solo un pensiero, ma è anche un'energia fisica irrefrenabile che scuote il corpo. E allora adesso vorrei potervi vedere come riuscite a scuotere il corpo ascoltando Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake.

Avere poca autostima molte volte ci porta anche al temere di sbagliare. Ecco, non temiamo di sbagliare. Il valore sta nel coraggio e nella fantasia. Ci sono delle canzoni che devono essere ascoltate soprattutto nei momenti in cui abbiamo bisogno di aver fiducia in noi stessi, non la perfezione. Quante volte ci è venuto in mente magari quel Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e dalla forza che ha, dalla stima che ha in se stesso. Quindi l'importante è scendere in campo e continuare a giocare senza paura, proprio come ci fa capire con la leva calcistica della classe 68 Francesco De Gregori.

Mi viene in mente, pensando un po' alla filosofia, agli studi del passato, a un grandissimo filosofo, Seneca, con una frase famosissima sulla fiducia in se stessi, sull'autostima. Lui scrisse: uno solo è il bene, causa e fondamento della felicità, la fiducia in se stessi. Questa frase ci spiega veramente che la vera serenità non dipende dai beni materiali, dal successo o dal giudizio degli altri. Avere fiducia in se stessi significa costruire un centro solido dentro di noi, senza cercare continue approvazioni esterne. Quindi anche imparare a piacere a se stessi, ricordando che il proprio valore personale non si misura con il consenso della gente. Purtroppo però spesso e volentieri ci imbattiamo un po' in questo errore, cadiamo un po' in questa consuetudine, come si suol dire. E anche qui la musica può essere d'aiuto. Credi nella tua voce perché merita di essere ascoltata. Prima di una sfida importante, oppure ogni volta che hai bisogno di sentirti di nuovo al comando. A volte basta una canzone per ricordarci che siamo più forti di quanto pensiamo e che abbiamo anche più autostima di quello che pensiamo, anzi, che crediamo di non avere. In fondo, avere autostima è anche un po' un inno alla rinascita personale e alla fiducia in sé. Ed è quello che fa con Roar Kate Perry. Lei racconta il percorso di chi, dopo aver subito critiche e insicurezze, trova finalmente il coraggio di parlare con la propria voce e farsi sentire. Pensiamo un po' a quel ritornello, a quel I got the eye of the tiger, I am a champion and you're gonna hear me roar. Ecco, questo evoca veramente la potenza del ruggito come simbolo di autostima e determinazione. L'immagine della tigre rappresenta la forza interiore che si risveglia dopo un periodo di silenzio, dopo un periodo di paura. E chi non ha vissuto o non vive questi momenti? Ecco, questa canzone è perfetta quando sentiamo di dover riprendere in mano la nostra vita, magari dopo una delusione o un momento di stanchezza. Ricordiamoci che la fiducia in noi non è un dono, ma una conquista quotidiana. Quindi adesso ci ascoltiamo Roar di Kate Perry e io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, sempre con Alessandra Sassa e Love and the World. Ciao!

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio
1: l'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
2: La musica più bella, la più selezionata,
1: scelta apposta per te.
3: Musicalmente Italiana in diretta per voi.
1: Carla Vetturini.
4: Prison call in answer 9 years old.
5: You're the cold maze, say one. Prison call in answer 9 years old. All right.
6: Questa è Musicalmente Italiana. 1972.

Un saluto a tutti da Carla. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con una canzone che è stata un'operazione concettuale straordinaria. Inoltre è storicizzata dalla critica globale come il primo esperimento rap della storia. La struttura si fonda, come sappiamo, con una serie di parole prive di significato e senza senso, ma basate solo sull'energia e sul ritmo. E continuiamo quindi a scatenarci con il gruppo in arrivo che si chiama Ridillo. Nato negli anni 90, nella loro produzione uniscono il funk e il solo americani alla melodia e all'ironia del pop italiano. In oltre 30 anni di carriera hanno collezionato quasi 1000 concerti. Pensate che nel 2003 hanno aperto sia i live di James Brown che quello degli Earth, Wind & Fire, e l'anno successivo hanno suonato anche in tour con Gianni Morandi. La band non ha mai smesso di fare musica, non hanno pubblicato nulla di recente, ma continuano a girare l'Italia con una serie di concerti. Il brano più apprezzato tra chi segue il genere si chiama Mangio Amore.

Rimaniamo sullo stesso genere con i Di Rotta su Cuba, con la canzone con cui la band partecipò al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria Nuove Proposte, destando un clamore pazzesco perché per la primissima volta sul palco dell'Ariston veniva portato il funk, fino a quel momento considerato del tutto alieno alla tradizione del festival. Si chiama Dove Sei.

Torniamo a parlare dei poveri Jalis che non gettano la spugna. Infatti hanno confermato in varie interviste la loro intenzione di continuare a riprovare, di voler tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, puntando dritti al 30° anno di esclusioni. Il duo lo ha affrontato con il consueto sorriso, almeno di facciata. Riascoltiamoli con il brano Autoironico che pubblicarono nel 2024, nato originariamente per essere presentato a Carlo Conti per l'edizione del Sanremo successivo e chiaramente respinto. Emblematico il titolo, 4 volte no.

Arrogante, uno dei tormentoni estivi più celebri di Rama del 2019. Al tavolo dei giudici di X Factor sta dimostrando di non esserlo affatto, ma anzi il suo debutto ha stupito positivamente sia la critica che il pubblico, rivelando un lato inedito della sua personalità fatto di forte empatia, sensibilità e competenza tecnica.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tivulio.
3: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tivulio, musica per intenditori.
4: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Il nuovo di Giorgia, che anticipa il progetto speciale GP1, nato in modo del tutto spontaneo durante l'ultimo anno dei tour, raccogliendo le energie e le emozioni vissute sul palco a stretto contatto con il pubblico. È uscito anche il nuovo progetto dal nome Sono Lucio, un'antologia dedicata a Lucio Dalla, che mette insieme musica, fotografie e materiali legati alla sua storia artistica. La raccolta è nata dalla collaborazione tra la Sony Music e la Fondazione Lucio.

0: proponendo una selezione di brani che provengono da periodi diversi della sua carriera. Tra i tantissimi capolavori inseriti nell'album non poteva mancare Disperate Erotico Stomp, uno dei più ironici, dissacranti e musicalmente trascinanti.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
2: 1977.
1: Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina.

L'allegra Cucù Maria a cantarlo è Napoleone. La sua musica mescola la tradizione e le radici della melodia del sud d'Italia con sonorità moderne. Napoleone ha scritto e collaborato con diversi artisti importanti del calibro di Teresa Desio, G.U.E. e tanti altri, tra cui Gaia, che stiamo per ascoltare con un pezzo scritto con i Selton, gruppo italo-brasiliano. È stato pubblicato nel 2025, adatto alla malinconia che ci prende a fine estate. Si chiama Tudo Bem.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, a tenervi compagnia. Qui c'è Carla con la musica più bella di ieri e di oggi. E a proposito di oggi, tra le novità c'è anche La mia ragazza, il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il dettaglio fondamentale dietro a questo brano è il testo, perché non parla di una storia qualunque, ma è ispirato ad un personaggio storico del tardo medioevo del 1477 che si chiamava Caterina. Lei ebbe un primato veramente drammatico. Fu la prima donna nella storia di cui si abbia documentazione scritta a essere stata processata e giustiziata a causa delle sue relazioni omosessuali. La Michelin ha preso questa vicenda del passato per cantare la libertà di amare senza regole e il diritto di essere se stessi oggi.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: 1992.

Il capolavoro di Mango con un test evocativo firmato da Mogol, incentrato tutto sulle radici, sulla natura e sulla durezza delle isole delle terre del sud, interamente girato sulle coste dell'isola di Lampedusa. Alziamo ora il volume per il prossimo brano, che rappresenta una vera e propria gemma per gli amanti del soul e del blues in chiave moderna. Si chiama Vertigini, cucito addosso a Noemi per esaltare le sue radici musicali più profonde, dimostrando come il genere black sia il suo vero habitat naturale.

È appena uscito in questa veste inedita che ha trasformato la traccia originale dell'album in un pezzo dalle sonorità boss e jazz. Ad affiancare Federico Zampaglione e Simona Molinari, che gli aggiunge quel tocco morbido e delicato, si chiama Nuvole Bossa in Blu. A 50 anni dalla pubblicazione originale, Sogni di un robot, l'album d'esordio di Gianni Bell è tornato a disposizione del pubblico in una nuova edizione disponibile per la prima volta anche digitale. Al centro del disco c'è uno dei brani più importanti della sua carriera, ovvero Non si può morire dentro, scritto con Giancarlo Bigazzi. Il brano vinse il Festival Bar e rimase per 10 settimane consecutive in testa alla hit parade italiana, arrivando ad essere il secondo 45 giri più venduto dell'anno.

Siamo arrivati al momento dell'ultimo brano in programmazione per oggi e per chiudere in bellezza ho scelto Ornella Vanoni con una carezza in musica per salutarvi e ringraziarvi di cuore per avermi seguito. Vi lascio con Io mi fermo qui, augurando a tutti uno splendido proseguimento di giornata. Ciao da Carla!

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Ciao a tutti i nostri amici ascoltatori. Ciao,
3: eccoci,
2: Teo.
3: Ma ciao Stella, ciao. E ciao a tutti voi che ci seguite sempre.
2: Bravissimo.
3: Così numerosissimi. Allora?
2: Ma allora, siamo in una nuovissima, super nuovissima puntata. La
3: è
2: nostra
3: vero.
2: Seconda puntata.
3: La seconda puntata
2: di
3: stagione.
2: Siamo alla number two.
3: Two is della, man you can one, come
2: esatto,
3: diceva
2: bravissimo,
3: la
2: bravissimo. E vi porteremo nel nostro mondo, il mondo di Così e Cos'ha.
3: Il mondo di Così e Cos'ha. Ma io non darei altri, cioè,
2: no.
3: Sennò
2: no,
3: la gente se ne
2: c'è
3: va.
2: C'è solo una cosa da dire. Sigla!
3: Vai!
4: Alza il volume!

0: Così è Cosa Radio Show, è qui con voi oggi con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Ma che t'ho visto.
1: Grande sigla però,
0: Sì, molto.
1: Bella.
0: Infatti io, ma che t'ho visto.
1: Cosa mi hai visto fare?
0: Ti ho visto canticchiare.
1: È vero, sì. Beh,
0: ma tu lo fai solo quando non ci sono gli altri.
1: È vero?
0: Perché tu canticchi solo quando non ci sono, quando non c'è nessuno che t'ascolta.
1: Sono un po' timidino, dai.
0: Sei timido?
1: Un pochino, dai.
0: Ma dici che è per quello che non canti quando ci sono gli altri, che sei timido?
1: Beh, sono timido e poi sono cose che magari tengo per me, no? Cioè, che tutti devono...
0: Hai capito. Che tutti non devono sapere fai, cosa dici.
1: Tu fai tutto davanti a tutti, non lo so.
0: No, in effetti no.
1: Vedi.
0: Però era giusto per dirvi che questo è l'argomento della giornata.
1: Oggi parleremo esattamente di questo, cioè delle cose che cambiate, cioè le cose di cui cambiate il modo di fare se siete da soli
0: oppure
1: o con gli altri.
0: In compagnia.
1: Andiamo col primo brano di puntata, Another featuring Ultra, Talk to You.

0: Così è cosa radio show, ai microfoni il mio medesimo Teo, la nostra superstella. Abbiamo partiti.
1: Un'altra delle cose che facciamo diversamente quando ci sono gli altri, è parlare diversamente.
0: Allora, volevo subito scusarmi con chi mi ha tirato le orecchie, perché ho detto Another featuring Ultra e invece alcuni lo pronunciano Anotr
1: fa sempre parte di quei nomi che noi non riusciremo mai a capire.
0: Fateli più facili, no? Esatto. Chiamatevi Giuseppe Maria.
1: E Maria. Giuseppe Maria.
0: Ecco. Allora, dai, Stella, dai, buttiamoci in questo.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di quali sono le cose che facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri rispetto a quando siamo soli. Perché in effetti ce ne sono tantissime. Per esempio, una delle cose che mi viene più così è parliamo in modo diverso.
0: È vero, per esempio.
1: Da soli, no? Vi capita mai, se siete in macchina, di tirare giù delle saracche incredibili?
0: Voglia.
1: E poi dopo, quando scendete dalla macchina, buongiorno, le volevo dire che oggi la giornata è il cielo è terso e siamo molto... Invece, perché 2 minuti prima sembravate gli scaricatori di porto numero uno.
0: C'è un'altra roba che di solito con gli altri facciamo in un modo e quando siamo da soli in un altro, cioè è ridere.
1: È vero.
0: A volte con gli altri facciamo delle risate magari finte, no? Cioè,
1: sganasciate,
0: mentre quando siamo da soli magari quella roba non ci fa neanche ridere. Esatto.
1: Del tipo
0: così. E me ne viene in mente un'altra, ad esempio.
1: Quale? Sentiamo.
0: Fare la popò. Insomma.
1: Allora, parti dal presupposto che io, a prescindere, non la faccio con nessuno. È una roba mia e rimane mia, a prescindere da come. Non è che cambio il modo di farla quando c'è qualcun altro.
0: Infatti,
1: non la faccio proprio.
0: È così, infatti. No, beh, però ci sono delle persone, magari dei conviventi o altro, che non hanno problemi a fare i propri bisogni con le porte aperte.
1: Mamma mia.
0: Invece io, no, devo chiudermi dentro a chiave, anche se. Non ce la posso fare.
1: Tra l'altro, adesso vi racconto un aneddoto. Quando avevo un fidanzato che addirittura le prime volte che siamo usciti insieme mi faceva mettere le cuffie con la musica.
0: Tipo, guarda, sto andando a fare la popò,
1: metti le cuffie, perché aveva paura che io da fuori sentissi dei rumori che lui non voleva che io sentissi.
0: Ci sta anche questo.
1: È vero.
0: Ma poi le ha liberalizzate o ancora?
1: Mi è consentito non usare più le cuffie. Posso stare anche nella stessa stanza.
0: Va bene.
1: Una volta andavo in balcone.
0: Addirittura.
1: C'è gente che va in balcone a fumare e c'è gente che va in balcone per permettere ai partner di fare la popò.
0: Bellissimo, dai. Questo è un gesto d'amore.
1: Molto, ovviamente.
0: Allora, ritorniamo tra voi tra pochissimo. L'argomento l'avete capito. Cosa facciamo di diverso mentre siamo con gli altri?

0: Così Cos'ha Radio Show, siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra super fantastica Stella, e come dicevamo poco fa stiamo parlando delle cose che, se fatte in presenza di altri, le facciamo in un modo, e se siamo da soli le facciamo in un altro.
1: In un altro.
0: A me viene in mente un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Non so, avete mai provato a cucinare con in fianco vostra madre?
1: No, ma è vero, mamma mia.
0: Che ogni cosa...
1: No,
0: cioè,
1: non si può.
0: Allora tu magari sei abituato a fare il sugo in un determinato modo, e no, va così, bisogna usare così. No, ma il sale va messo prima. No, ma questo, capito?
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: quello noi tendiamo a modificare la nostra operatività, chiamiamola così, quando siamo in presenza di qualcun altro.
1: Ma a me viene anche in mente un'altra roba. Cambiamo il nostro modo di vestirci o di presentarci.
0: È vero.
1: Per
0: è
1: esempio,
0: vero.
1: Quando siamo a casa da soli,
0: Sciattissimi,
1: hai capito? Cioè, panca bestia.
0: Esatto.
1: che se ti vedono non ti riconoscono
0: con
1: neanche.
0: Con
1: le ciabatte pelose, il pigiama, quello scrauso, che però è comodo, comodissimo.
0: Sì, che c'hai. Poi, dalla terza media. Tipo.
1: Che hai tipo dalla terza media, i capelli tutti sfatti, senza trucco. Poi una sera stai col tuo fidanzato e improvvisamente tiri fuori il negligé, quello,
0: cioè, proprio,
1: di seta.
0: Sì, sì.
1: No, ma io sto così a casa.
0: No, ma io sto sempre,
1: certo,
0: così a casa.
1: Io
0: quello
1: sì,
0: con le lettere d'oro ricamate sul,
1: esatto,
0: petto. Io sto così. Quello che mia nonna direbbe è il completo da ospedale.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Esatto. E poi vediamo cos'altro c'è di particolare. Per esempio, possiamo essere d'accordo, fingere di essere d'accordo su tutto.
0: È vero.
1: Non so, ci sono delle persone. Allora, ci sono. Lì anche di. Secondo me, il discorso qual è? È che poi è da persona a persona. Per esempio, ci sono delle persone che no, invece no. Sono bastian contrari. Cioè, il fatto che ci sia qualcuno davanti, solo per presa posizione,
0: è vero.
1: Che c'è qualcuno davanti, piuttosto dicono una cagata immensa, ma devono essere in disaccordo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E poi ci sono quelli al contrario che invece stanno pensando nella loro testa: ma quanto sei cretino. Eppure dicono: no, ma hai ragione tu,
0: certo. 100%.
1: 100%. Beh. Gli squali cadono dal cielo. Ma certo, guarda, ne ho visto uno adesso. È incredibile.
0: La psicologia, però, un po' l'ha spiegata questa roba, nel senso,
1: sì,
0: è molto semplicemente dice che davanti agli altri ci comportiamo diversamente perché teniamo conto di come vorremmo essere percepiti, ok? Non tanto di come siamo realmente, ma noi vorremmo che la gente ci percepisce come una persona elegante, piuttosto che educata, o piuttosto che, come dicevi prima, bastian contrario.
1: Sì.
0: E questo è un po' quello che la filosofia della psicologia va a fare, questa interpretazione.
1: Cerchiamo anche di essere più sicuri di noi stessi, perché apparire più sicuri, cioè essere comunque sempre sul pezzo, fa apparire anche più sicuri. Quindi è proprio una questione di, come dire, di accettazione del sé.
0: È vero.
1: Ok.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
3: Così Cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Oggi parliamo di psicologia.
4: Beh,
3: parliamo
4: in qualche modo.
3: È vero, perché parliamo di quelle cose che voi fate diversamente quando siete soli e quando siete con gli altri. E allora, siccome noi amiamo farci i fatti
4: del
3: nostri,
4: il gossip
3: ci piace da morire, vogliamo sapere da voi cosa fai tu di diverso quando sei davanti agli altri.
4: Allora scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com. In arrivo su queste frequenze è Mammarone, Fabio e Fibra.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Qui siamo io e Stella. Stella e Stella.
1: Se vuoi fare tutto te, dillo, io me ne vado.
0: Sì, infatti, faccio tutto mio. No, stavo dicendo che siamo qua io e Teo. E proseguiamo col nostro argomento, che è quello di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri.
1: Bello.
0: E una cosa che mi veniva in mente,
1: certo,
0: ma che proprio è palese,
1: certo,
0: sono i social.
1: È
0: noi
1: vero.
0: Sui social mostriamo persone diverse da quello che siamo.
1: Beh,
0: no?
1: è lo scopo del social, secondo me.
0: Ma
1: tirarsela un po' per nulla.
0: Sì, tirarsela un po' per nulla, oppure non so, che sono andata a fare quelle
1: esperienze mega galattiche,
0: poi in realtà sono andata a fare foto al gatto della vicina.
1: Esatto.
0: Oppure che metto filtri su filtri e sembro 10 anni più giovane, quando in realtà non è così. Insomma, i social sono esattamente l'opposto di quello che noi siamo.
1: È vero. C'è
0: sempre
1: un'altra cosa mi viene in mente, che riguarda espressamente noi due, è che quando siamo in radio a fare la puntata, a tenere compagnia con Così e Cos'ha, siamo in un modo. Poi entra il capo e sembriamo due persone intelligenti a volte. E invece non è così.
0: No, non è vero, dai, non è vero. Noi facciamo ridere anche il capo.
1: Noi facciamo ridere anche
0: il
1: capo.
0: Sì. Perché infatti lui si diverte un casino con
1: noi. È vero. Sì, però vedi, quando entra il capo, ma anche negli uffici, in qualsiasi altro posto,
0: ecco,
1: il clima cambia.
0: Bravissimo, quello è un esempio.
1: Poi magari lui è entrato solo perché doveva andare a farsi i fatti suoi, a prendere un caffè, e tutto cambia, no?
0: Allora, io mi sono accorta di una cosa. Ogni tanto mi capita di andare in bagno e incrociarlo in bagno il capo.
1: Ecco.
0: Cambia persino il mio modo di lavarmi le mani.
1: Vedi?
0: Perché
1: vedi?
0: Normalmente sono più
1: fiato,
0: come dire,
1: a zero sbatta.
0: E invece quando arriva lui io bello.
1: Ecco, forse effettivamente l'ambiente di lavoro è quello in cui più viene rappresentata questa cosa, no? Perché noi abbiamo un determinato tipo di modo di lavorare. Quando arriva il superiore, attenzione, tutti sull'attenti.
0: Sì,
1: no?
0: Se tu tieni conto che in molte famiglie la madre è il superiore.
1: È vero. Allora, anche in famiglia.
0: Io avevo un'amica tremenda, che quando sua madre chiamava e diceva "Sto arrivando".
1: Attenzione.
0: Mamma mia, sai che si metteva a fare le pulizie, metteva tutto a posto, perché sennò sua mamma gli rompeva le scatole.
1: Beh, insomma, ci sono delle situazioni così.
0: Cioè, casa sua non era mai così sistemata come quando arrivava la madre.
1: Pensa se arrivava a sorpresa, bel casino.
0: Mamma mia,
1: bel casino.
0: Infatti sua mamma, secondo me, lo sapeva e avvisava sempre prima.
1: Allora, amici, fra poco torniamo da voi, perché sarà il vostro momento di leggere i messaggi. Prima ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi torniamo con la sigla della vita, Le Bella.

0: La vita è bella, con te o Stella, cose cosa, radio show.
1: La vita è bella!
2: Eccoci!
1: Eccoci nel nostro momento in cui vi facciamo ridere.
2: Cerchiamo di farvi ridere.
1: Oggi abbiamo una cosa particolare. Invece che sempre le solite barzellette, certo, abbiamo preso i commenti memorabili.
2: Che siete
1: commenti
2: voi,
1: memorabili,
2: no?
1: Esatto. È una pagina Instagram, un blog, dove praticamente ha alcune notizie. Sotto ci sono i commenti di voi ascoltatori e lettori.
2: Esatto. E sono quelli più strampalati, quelli che fanno ridere più di tutto. Allora ci proviamo, dai, oggi
1: facciamo
2: questa novità, vai.
1: Allora, Rovigo rapina un negozio con il forchettone da barbecue.
2: Fermi tutti, alto le mani o premo il grill.
1: A Norvegia un uomo si sveglia e trova una nave cargo arenata nel suo giardino.
2: Tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino. Comunque siete fantastici, avete una fantasia.
1: Ma che fantasia, cioè, a me non mi verrebbe mai in mente. Disney, Ratatouille è esilarante perché il villain non era nemmeno cattivo, semplicemente non voleva che il cibo fosse cucinato dai topi.
2: Antopino, Cannavacciola.
1: Bellissima! Antopino.
2: Oh, ricordo che le avete scritte voi, noi queste proprio zero, noi prendiamo e rimettiamo.
1: Allora potete anche andarlo a verificare,
2: esatto,
1: perché è una pagina di Instagram, le trovate.
2: Vai.
1: Brasile, in uno zoo 5 pappagalli sono stati separati dopo aver bestemmiato davanti ai visitatori ed aver riso.
2: Fosse stato in Veneto, nel giro di 3 giorni li avrebbero nominati assessori alla cultura per direttissima.
1: Mondiale di calcio 2026.
2: Questa è bella,
1: I giocatori del Senegal scoprono che il loro medico da 10 anni in realtà è un ginecologo.
2: Quando si dice unire l'utero al dilettevole.
1: Che fantasia, ragazzi. Biella, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale con un'arma giocattolo. Il colpo riuscito di un 13enne.
2: Mamma, oggi mi hanno interrogato. E quanto hai preso? 2 anni. Andiamo con l'ultima, dai.
1: Studenti in rivolta. Per le TV nazionali esistono solo il classico e lo scientifico. Le altre scuole non vengono considerate perché considerate da poveracci.
2: Io andavo a Lipsia. L'unica gita che abbiamo fatto in 5 anni è stata al penitenziario a trovare gli ex allievi.
1: Che simpaticoni. Tra l'altro, di recente è iniziata la scuola,
2: anche se
1: un pelino in ritardo. Qualche settimana fa è iniziata la scuola. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti. Ormai un mesetto vi hanno già conosciuto,
2: Quindi
1: rigate dritto.
3: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati insieme a me, il me medesimo Teo, la nostra super fantastica Stella, e oggi stiamo parlando di voi, cosa fate di diverso davanti agli altri. Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anamena, una volta ancora.

0: te. Così è cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Siamo arrivati al vostro momento, quello
1: bello,
0: in cui
1: bello.
0: Leggiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo a spoilerarvi.
0: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
1: Grazie Luca. Sara, l'amica Sara, io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente. Ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento comunque, vi ascolto volentieri.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Marco, 28 anni. Quando sono con persone che non conosco, cerco di essere più serio e composto. Con gli amici invece sono completamente scatenato.
1: Bravo giusto. Marco.
0: Beh,
1: bravo.
0: Ma di solito non succede così.
1: Dovrebbe essere così.
0: Cioè,
1: dai,
0: e a casa sembri uno stinco di santo.
1: Esatto.
0: Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: Se poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola. Ma no, ma come, mio figlio è un angioletto?
0: No, è un angelo, non ha mai fatto nulla, non respira neanche.
1: Giulia, io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste. Forse è una specie di maschera. Effettivamente.
0: Giulia, effettivamente. Anch'io ogni tanto lo faccio.
1: Lo fanno un po' tutti, dai.
0: Sì,
1: lo fanno.
0: Il mio, però, chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso.
1: Sì,
0: cioè, è un sorriso un po' isterico.
1: Ma dai, ti si accorge anche quando c'è le balle girate, perché come scrivi i messaggi.
0: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà. Preferisco far vedere che riesco a gestire tutto, anche quando non è vero. Chi non lo fa?
1: Complicato, però, a volte è complicato.
0: A volte è complicato. Però sei sempre sul pezzo.
1: Allora, Elena, io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
0: Bravissima, Elena.
1: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
0: Ti ammiro tantissimo, io non ce la faccio.
1: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
0: Anch'io purtroppo.
1: Va un po' tenuto a freno.
0: Matteo,
1: mio
0: omonimo, davanti agli altri controllo molto di più quello che dico. Ho paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
1: Ed è...

0: Allora amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio, si può dire sondaggio?
1: Sì, sondaggio.
0: Noi arriviamo tra pochissimo perché è il momento del Good Vibes.
1: Good Vibes.

0: Così è cos'ha, Radio Show è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto forti. Molto forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono, perché insomma,
1: oggi è forte.
0: Io per prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanto.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: Andiamo. E se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona, l'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e cos'ha, Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short riflessivo.
1: È uno short riflessivo, perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera, oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. E noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme, quando sono davanti agli altri, non so bene cosa dire, o magari non dico eccetera, ma se fossero gli ultimi 5 minuti con cui vedo quella persona,
0: io questa cosa mi fa riflettere tantissimo. Sicuramente farà riflettere tantissimo tutti i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno subito una perdita, una perdita, diciamo così,
1: fisica
0: oppure anche una perdita emotiva, nel senso che anche essere lasciati o lasciare comunque una persona che si ama, alla fine è come subire un lutto.
1: Certo.
0: E mi sono sempre chiesta, no? Se avessi avuto quei 5 minuti in più, cosa avrei fatto? Cosa avrei detto? Ed è una domanda che vi rimane spesso. Perché in realtà non avete mai la possibilità di saperlo.
1: No.
0: Fondamentalmente, ogni volta che lasciate qualcuno, dovreste comportarvi come se quell'attimo fosse l'ultimo.
1: È vero.
0: Modo che se fosse veramente l'ultimo non avreste modo di avere nessun rimpianto.
1: Quindi se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
0: No, è una cosa che a me dà veramente fastidio.
1: Cercate di fare pace anche in 2 minuti.
0: Anche in 2 minuti, giusto? Anche un bacio. Cercate di cedere ai vostri pigli, alle vostre cose, perché alla fine quelli non contano niente, conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: Radio Cosa Radio Show. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana secondo la nostra astrologa Stella. Vai!
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire, no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa, mm-hmm, e farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
0: Ma che bello, bellissimo, è quasi artistico,
1: artistico. Sì, sì. Mentre invece il nostro Cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
0: Bravo Cancro, bravo.
1: Bravo. Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così, no?
0: Ammiccanti.
1: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
0: Certo.
1: E allora il mio consiglio sexy quale
0: uscire
1: può essere?
0: Dallo schermo?
1: Un po'.
0: No.
1: Iniziare con un po' di text sexing.
0: Oh.
1: Cioè, fate un po' di sesso al telefono,
0: sì,
1: tramite uno schermo, no?
0: Flirtate
1: un po' più in
0: strong.
1: Modo strong.
0: Oh, bello, bello.
1: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
0: un po' ci si conosce già. Si
1: sì, perché la miccia è già accesa, capito?
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: E quindi partiamo già avvantaggiati.
0: Taylor Swift, Lover.

0: Ben ritrovati così e cos'ha Radio Show. Al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello
1: sì,
0: un po' più hot,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e oggi lo volevamo collegare alla puntata di alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri. E ci è venuta in mente una pratica che molti fanno, insomma, che è quella di guardare, insomma,
1: esatto,
0: gli altri mentre hanno dei rapporti.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esattamente.
0: Ecco.
1: E allora, per non andare troppo
0: nel dettaglio,
1: abbiamo trovato una cosa storica psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica che, diciamo, letteralmente si chiama voyeurismo, quindi
1: esatto,
0: guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello,
0: sì,
1: non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva. Poi, insomma,
0: è come guardare i quadri, insomma, sai,
1: esatto,
0: sindrome Stendhal.
1: La sindrome di Stendhal. Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che insomma si commuoveva.
0: Si emozionava, okay? Si emozionava.
1: E questo è diventato un caso clinico che poi ha dato il via a tutta questa catena. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto.
0: Sì.
1: Rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza
0: non lo sapevano.
1: O meglio, lo sapevano, ma non lo vedevano fisicamente. Certo. Quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è, ad esempio, fare la popò, no? Però vedendo questo caso, potrebbe esserci un'altra, cioè fare la amore,
1: certo,
0: con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste, insomma.
1: Sarebbe bello, potete scriverci lo stesso,
0: poi dopo magari riprendiamo
1: questo argomento, sì, perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una domanda per voi, una
0: call to action, come si dice nel mondo moderno.
1: Bravissimo.
0: Allora Annalisa, esibizionista, giusto appunto,
1: cosa vuoi mettere?

0: giunto al termine anche in questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Abbiamo passato un'ora bellissima, secondo me. Io mi sono divertita.
1: Beh, è stata una bella puntata. Secondo me è molto
0: un po' da voyeur. Sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un esatto. po' andare a.
1: O quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano mentre fai le cose.
0: No?
1: Quando
0: ecco.
1: sei al PC piuttosto che altro.
0: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, delle cose, ce ne sarebbe da raccontare una valanga, ma proprio una valanga.
1: Sì. Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi, Stella, salutiamo. Io saluto te, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
1: Assolutamente sì.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima. Così è Cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. Va ora in onda su Radio Tigullio Web

0: toc, c'è qualcuno?
1: In effetti sì, ci siamo amici, stiamo ritornando da questo lungo weekend di Domenica di Palme. Ebbene sì, noi siamo la No Limits Band. Yeah, amici!
2: Oh yeah!
3: Tutti palmati torniamo.
1: Ok, no, benissimo, siamo nella settimana di Pasqua, quindi siamo sicuramente tutti più sereni e tutti anche proiettati alle nuove vacanze che faremo questo prossimo weekend. Beh, io lo farò, è inutile che tu mi guardi, ma perché pure tu te
4: no,
1: ne vai?
4: Perché l'hai iniziato, Lidia, sembra Natale, è Pasqua,
1: è Pasqua.
4: Dobbiamo essere tutti più buoni, no, quello si fa a Natale.
1: No, invece a Pasqua,
4: a Pasqua puoi fare quello che cacchio.
3: Ma Pasqua,
4: pare,
3: Padre Luigi, no, cosa ragazzi, si celebra?
1: Dimenticate, però, un detto molto importante, a Natale con i tuoi,
4: a Pasqua con chi vuoi. Certo,
1: a Pasqua si viaggia. E poi infatti ci racconteremo ora i weekend che faremo questo.
4: Ma non necessariamente si deve essere più buoni, quindi potete fare quello che volete.
1: Infatti non più buoni, sereni. A Pasqua si è sereni, a Natale si è buoni.
4: Brava, brava.
1: Allora, invece, Padre Luigi, cosa stavi dicendo?
0: Nulla, Pasqua si festeggerà la Pasqua come sempre, ma volevo introdurvi l'uscita del prossimo libro che ho scritto io personalmente, una sorta di autobiografia di Papa Ratzinger che ci parlerà del suo figlio segreto.
1: Oh,
0: il libro
1: e questo è uno scoop.
3: Il figlio illegittimo.
0: Il libro si intitolerà Papà Ratzinger.
1: Beh, allora questo è un vero scoop che ovviamente già ci fai stare sulle spine perché vogliamo sapere di cosa si tratta.
0: Ne
1: no?
0: Vedremo delle belle.
1: Anche perché è la prima volta che sento questa notizia.
0: È un'anteprima.
1: Così eccezionale. Va bene, allora amici di Radio No Limits, vado subito a presentarvi i nostri fondamentali vocalist, fondamentali interpreti.
4: I vocalist,
1: cardine di questa radio.
3: I grandi intellettuali.
1: Eccolo,
3: diciamo.
1: Lui è Luca Alcatron.
3: Benvenuti a tutti.
1: Poi c'è Carla Heinz.
4: Ciao Lidia, ciao amici di tutto il mondo.
0: Ciao Carla.
1: Ben ritrovata, il nostro Padre Luigi l'avete appena ascoltato.
0: Sì.
1: E poi ci sono
0: ti vedo,
1: io.
0: Ti vedo in forma oggi, sì.
4: Lidia, ti sei dimenticata una cosa fondamentale. Non hai detto da dove trasmettiamo.
1: Allora, trasmettiamo, questo lo volevo riservare per il secondo minuto.
0: Lo riserviamo per il secondo
1: minuto. Perché hai una sorpresa che vi sveleremo
0: tempo.
1: Tra un pochino. E quindi rimanete in attesa.
0: A tra poco.
1: A tra pochissimo.
4: Amen.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Ed eccoci amici, siamo di nuovo qui con voi per ricordarvi e comunicarvi da dove effettivamente stiamo registrando, perché insomma è una sorpresa anche per noi, perché per noi questo è il primo giorno. Noi
2: vi abbiamo, è un esordio.
1: Vi abbiamo preannunciato che il Bar Bernardini ha cambiato gestione, per cui avevamo bisogno di una nuova location. E pensate, dove siamo noi adesso a registrare? Nella sacrestia del nostro buon padre Luigi,
3: che ha accolto tutti quanti con il cuore
4: tutti
3: aperto
4: fedeli.
3: E le porte aperte. Abbiamo suor Ordinazione che è qui, che sta portando pizza come se non ci fosse un domani.
2: Subito dopo la catechesi delle vecchie, poi.
4: Sì, quindi, è stato insomma... il catechismo, Lidia, dalle 16 alle 17. Poi ho visto le nonnette che venivano alla messa e poi abbiamo montato tutta la baretta.
1: Esattamente.
4: Cioè, l'hanno montato.
3: Ma parliamo di cose più interessanti.
2: Tombola.
1: E subito dopo siamo noi. Però io vado subito ad introdurre Luca, perché insomma freme adesso per dirci di qualcosa sulle cose che cadono.
2: Esatto, mi riallaccio subito alla catechesi che abbiamo seguito poco fa, e parlando della Bibbia, voi avrete tutti sentito parlare della pioggia di cavallette, delle piaghe del vento, ecco. Pare che questi fenomeni non siano totalmente inventati, perché anche nei giorni nostri, diciamo, negli ultimi tempi, sono successe cose abbastanza simili. Per esempio, alla fine dell'Ottocento, dal cielo inizia a cadere una poltiglia marrone fatta di carne e ricopre praticamente mezza cittadina.
4: Siamo sicuri che era carne?
2: Hanno fatto le analisi, tutto quanto. Insomma, alla fine sono riusciti a capire che era una carne che aveva variata, mangiata dagli avvoltoi, che l'avevano vomitata passando come stormo sopra la città.
3: Lidia, cosa ne pensi?
1: Guarda, no, io sono scioccata, perché mi aspettavo una notizia in tono con la settimana pasquale.
4: Wow, a Lidia gli sono cascate le palle, Luca.
2: Cascate le carni.
1: Dolcezza, sentire questo. Vabbè.
3: I ginocchi.
2: Poi, oltre alla carne c'è anche il pesce, se preferisci.
1: Ah, certo, masticato sempre e vomitato.
2: C'è anche il pesce. No, la pioggia di pesce invece è molto più comune. Perché
3: chi non si ricorda la pioggia di pesce?
2: No, succede spesso nelle zone costiere, perché sono tirati su, diciamo, dai tornado. Mm-hmm. Cioè il tornado che tira su dal mare i pesci, poi li passa sopra la terra e li ributta giù.
4: Poi la nostra è terra di grandi tornadi, quindi
1: sì, certo. Assolutamente.
2: Anche i rane rospi seguono la stessa fenomenologia.
1: Ho capito, ma chi le mangia e le vomita tutte queste altre cose?
2: No, sono tirate su dai tornadi, cioè sono animali che vengono tirate su dai tornadi. Poi diciamo
3: della favola.
2: Poi i ragni ci sono anche, perché ci sono alcuni ragni che tessono la tela per farsi portare via dal vento, e succede che si raggruppano tutti insieme e cadono.
1: Va bene.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Beh, quindi ci aspettiamo che su queste note musicali così celestiali, sicuramente la voce serafica, religiosa e sensoriale.
2: Che?
1: Sensoriale. Padre Luigi.
3: Padre.
2: E grazie mille per l'introduzione, Carla.
1: Bella sigla fedele.
2: Che dire, ragazzi, fedeli, siamo di nuovo qui, nuovamente.
4: Ma non ci siamo mai lasciati.
2: Siamo per la prima volta in questa splendida sacrestia del sottoscritto ma bando alle ciance, parliamo subito del santo del giorno. Allora, oggi abbiamo in anteprima per voi un santo di Crotone che poi si trasferì negli Stati Uniti. Lui si chiamava Assaye Anko.
4: Che? Assaye Anko.
2: Anko, esattamente.
1: Allora, si va con...
4: Vai col quiz, Assaye Anko. Telefonateci, scriveteci, adesso lo dobbiamo indovinare, abbiamo...
1: Diciamo che la sigla musicale ci potrebbe essere di aiuto, padre?
2: No, assolutamente no.
4: Abbiamo già le prime telefonate.
2: Lui praticamente fece i suoi studi in Italia, poi con la famiglia si trasferì negli Stati Uniti, lì intraprese una carriera per i più sconosciuta ed è tutt'oggi ricordato come il santo padrone di tutti quelli che la mattina si svegliano e dicono: anche oggi mi sono alzato dal letto.
1: Quindi aspettiamo il responso.
2: Quindi
4: unendo
2: tutte le consonanti, le vocali, eccetera, che è successo? Ovviamente fu beatificato, eccetera, e negli Stati Uniti, come voi sapete, San è ST puntato, no? Quindi lui divenne ST Anko, quindi Saint Anko, che per noi italiano è Stanco Assaye. Eccolo qua.
1: Allora, ragazzi,
2: ed è lui.
1: Diventano questa sempre più difficili questi rebus, no? E quindi effettivamente, però va benissimo.
2: Ma che ti ho fregato, Luca?
1: Ok, non ci siamo riusciti. Vabbè, comunque devo dire che è carina questa cosa che nella tua chiesa riesci a
5: provenza a saltimbanco o qualcosa del genere.
2: Vabbè. Comunque siamo contenti di essere nella nostra sacrestia.
1: Sì.
2: Tecnicamente dovrebbe essere momentaneo, ma chissà, potrebbe essere anche definitivo.
1: Vabbè, poi
2: quello lo vedremo.
1: Ci farà sapere lei quali saranno le nostre...
2: Assolutamente sì, le porte di Padre Luigi del Signore sono sempre aperte.
1: Rimanete con noi, siamo qui, a tra poco.
4: Ciao.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Beh, insomma, poi le nostre musiche sono un po' le nostre sigle, e quindi a questa sigla chi è che si fa avanti ogni volta per informarci sull'attualità, sulle curiosità dal mondo? Ecco, e adesso
3: veramente proprio... dovremmo parlare di scienza.
2: La scienza. Parliamo adesso di un problema che, diciamo, in questo periodo si fa anche un po' più sentito, sì, perché con la luce del giorno aumenta l'adrenalina, e sì, quindi che cosa succede? Non si riposa bene. E infatti, Carla, cosa ci dici a proposito di questo?
3: Niente. No, non è vero.
4: Allora, cambiamo argomento.
2: No, non è vero. Allora dici quello che vuoi.
3: No, non è vero. Allora, la domanda è a cui si sono praticamente adoperati. Adoperati mi piace.
4: A noi interessa la risposta.
3: Tutti gli scienziati,
4: anche del Massachusetts.
3: Una cosa che mi sono sempre chiesta anch'io: Lidia non dorme mai, quindi non se lo può chiedere. Ma addormentarsi con la TV accesa fa male o fa bene?
2: Infatti, dai, dimmi questo.
3: Fa male perché può avere effettivamente dei gravi effetti negativi sulla qualità del sonno, più in generale proprio sullo stato di salute, pensa. Buonasera. Lidia, buonasera. Spesso ci si addormenta involontariamente davanti alla TV, pensando insomma che la televisione quasi concili, ma in realtà è tutto sbagliato, perché gli stimoli luminosi emessi da televisione rappresentano un ostacolo al riposo di qualità, quindi puoi avere il permaflex. Non si posso fare pubblicità?
4: No.
3: Vabbè,
4: l'emiflex al massimo.
3: E niente, quindi in particolare la luce blu interferirebbe con la necessaria produzione di melatonina. Vedi, lo sai che la melatonina è l'ormone che regola il sonno. Lidia.
2: Davvero?
3: Sì.
4: Ah, beh, no, ma lì lo sapeva.
2: Questa è una curiosità.
3: E infatti, no, lo sai benissimo, la melatonina viene rilasciata dal cervello quando la luminosità ambientale si riduce.
2: Certo.
3: Quindi al buio si produce. Ah, se dormi davanti alla televisione con la luce blu, poi accanto.
5: Poi anche le voci, il cervello non dorme mai, perché comunque
3: c'è anche le voci. Infatti, però più pensa alla cosa luminosa. Sì. E quindi niente.
2: Sì. Ma infatti. Questo lo so bene, io dormo con
3: quando
2: le
3: uno decide di dormire deve spegnere i device,
2: assolutamente sì, e deve chiudere anche, io chiudo anche tutti i buchetti di luce,
3: ma non dorme lo stesso.
4: Addirittura Luca Alcatraz non dorme con le finestre accese e aperte.
3: Accese.
2: Beati voi ragazzi.
5: Beh, noi abbiamo un amico che dorme in discoteca, no?
3: Vabbè, noi abbiamo un amico infatti che fa tutto il contrario di tutto. Lui dorme in discoteca, pensa. Infatti, insomma, non ha melatonina, ma non ha anche altre cose, non ha. Comunque adesso non vorrei
4: però ne ha tante altre.
2: Ognuno sceglie come dormire.
4: A dopo.
2: A tra poco.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Allora, ci chiediamo sempre il nostro
2: Greta
1: Thunberg, dove sarà questa volta? Sentiamolo subito.
2: Paradossalmente ce l'abbiamo in diretta, guarda.
1: Ecco, sentiamolo
2: qua,
1: perché non è mai
2: Greta
1: con noi, ma in giro per il mondo.
2: Greta?
3: Di Radio Tiguglio, ma soprattutto a voi amici della No Limits Band.
1: Ciao,
2: in barca a vela. Greta, c'è un sacco di vento.
3: E purtroppo anche oggi non ci posso essere perché sono in giro qui per Roma, perché è venuta a trovarmi la mia sorellina Greta e siamo andati a trovare il suo amico Gualti. Sì, infatti il sindaco Gualtieri, che non lo sapevo ma è un simpaticone, ha deciso di fare una caccia al tesoro e effettivamente l'ha fatta a tempo, però non sapevo fosse un gioco. Praticamente funziona così: il sindaco Gualti,
1: ma c'è il vento,
2: è una Roma ventosa oggi,
3: e gli promette, se riesce ad arrivare alla stazione Termini a prendere una persona in un'ora, gli promette un premio di 10.000 euro.
1: Io ci provo.
3: È una caccia al tesoro meravigliosa.
2: Tipo quattro ristoranti.
3: Appunto, il simpaticone di Gualti cosa fa? Chiama un suo amico all'ufficio tecnico e fa cambiare i sensi unici di alcune strade.
1: Ma sei un po' affannato?
3: Il povero sventurato cercherà in un'ora di arrivare alla stazione Termini.
4: Lo sta facendo lui, secondo me, nel frattempo.
3: Tutte un dedalo, un labirinto.
2: Dedalo.
3: E la persona non riuscirà ad arrivare. E quindi purtroppo non arriverà al premio.
1: E quindi
2: questi 10.000 euro?
3: Non ha vinto i 10.000 euro, ma si è divertito. Cazzo. Perché se tu non arrivi in tempo, il nostro simpaticone Gualti
4: devi pagare 5.000.
3: un altro suo amico dell'ufficio delle entrate. E mette un blocco amministrativo sulla macchina fino a data di destinazione. Quindi diciamo che si diverte solo Gualti. E adesso siamo qui perché ha un po' di problemi. Perché
2: ti sei messo uno spolverino?
3: Tecnico a far diventare via Merulana. È una strada senza uscita.
2: C'è un uragano.
3: Mi sembrava un po' un problema. È una strada grossa, ma lui fa: ma figurati, i romani sono abituati.
4: Sei sicuro di stare al mare?
3: E comunque vi terrò aggiornati se sfortunato vincerà oppure se gli bloccheranno la macchina.
1: Ma soprattutto
3: settimana prometto che sarò di nuovo uno dei vostri.
1: E soprattutto che se vuoi fare un servizio del genere in posti non ventilati, per favore.
4: Dai.
1: Vabbè.
2: Beh, è sempre bello avere Greta.
1: Sì, è sempre bello anche sentire queste notizie che insomma
2: assolutamente
1: inerenti alla sua famiglia, ci fa partecipe proprio della sua vita personale.
4: Sì.
1: Allora amici, come sempre, io non ve l'ho detto, ma siamo sempre in onda il mercoledì e il sabato. Il mercoledì dalle 17 alle
2: 16,
1: 18.
2: Dalle 16.
1: Volevo dire, se eravate attenti, e il
2: basta.
5: Big black train coming down the track, blow your whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone.

next minute you're gone. One minute you're here, next minute.

0: Pasqua è la settimana nella quale siamo entrati a pieno titolo nella primavera, no? E quindi di fiori, di profumi, di essenze ci parlerà la nostra amica Fulvia.
1: Ovviamente.
0: Credo sia in collegamento anche lei, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Ce l'abbiamo pronta? Fulvia, ci sei?
1: Tabacco e Ron.
0: Eccola che arriva da questi giardinetti floreali.
1: È la musichetta,
0: eccola,
1: che ci mette Fulvia quando sta per arrivare. C'è. Attenzione, ce l'abbiamo.
2: Ben ritrovati, amici.
1: Eccola.
0: Ciao Fulvia.
2: Vi sentite gioiosi?
0: Sì.
2: È arrivata la primavera, finalmente. E a breve arriverà anche la Pasqua, giusto padre?
1: Certo.
2: Come festeggeremo in questa meravigliosa parrocchia? Che fiori porteremo?
1: Devi portarli tu.
2: Abbellire questa splendida sacrestia.
0: Come la profumeremo?
2: Allora, partiamo dal fiore che più di tutti rappresenta la Pasqua. Il narciso. Il narciso, fiore di stagione, assolutamente presentissimo in questo periodo, di quel giallo meraviglioso, detto anche trombone.
1: Sì. Trombo.
2: Infatti il fiore che meglio di tutti simboleggia la gioia per la rinascita e la resurrezione del nostro Signore Gesù.
1: Ecco,
2: padre?
1: Mi sembra un'ottima idea, Fulvia. Sì, effettivamente.
2: Un bel cesto di giallissimi, bellissimi narcisi per la nostra parrocchia.
1: Mi sembra molto adeguato.
0: Bene. Ok, e allora insomma su questo ricco premio che ci
1: e cotillon
0: che ci porterà

0: E quindi su queste note noi ballicchiamo un po', fatelo anche voi da casa.
1: Comunque Fulvia ha ragione, effettivamente la questione dei fiori durante la pasqualità, non si dice pasqualità, durante
2: la pasqualizia
1: è un fattore importante. Di fatto ci sono diverse disquisizioni da parte di scienziati, fioristi e pure fiorai, però i fiorai bisogna ascoltare di meno.
0: Ma che sostengono cosa?
1: Che ci sono diversi fiori da portare in queste cerimonie, in queste,
0: diciamo, in
1: però,
0: genere non ci
1: però
0: sono
1: conoscendo
0: fiori.
1: Fulvia, conoscendo tutto quanto, ha ragione la nostra
0: Benissimo.
1: Fulvia.
0: Benissimo, a tra poco, state con noi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 32 minuti.
0: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: E che abbiamo qua? Nella sacrestia di Padre Luigi. In questo momento, in questo...
3: Infatti, padre, chi è questa bellissima signora?
4: Infatti, me lo chiedo anch'io, ragazzi. Ma chi è questa signora?
2: Non lo so, che ce lo... Sta arrivando. Eccola qua. È la nostra addolorata. Addolorata.
4: No, guarda, sono anni che lavoro qua. Addolorata. Non hai capito
2: adesso,
4: che io mi chiamo Immacolata.
2: Non iniziamo a parlare così, addolorata, perché qua no, padre scusa. Luigi si offende.
4: No, padre Luigi, ma sai che c'è addolorata? E mi sento offesa io, per piacere. Perché tu, scusa, mi chiami addolorato quando io sono anni che mi chiamo
2: Immacolata. Perché secondo me? Perché ti ho messo su un sottofondo troppo importante. Adesso ti metto il sottofondo che ti si addice.
4: Ho capito, ma...
2: Eccolo qua.
4: Ma tu mi devi dire...
2: E parlaci,
4: ma...
2: addolorata, delle tue addolorazioni.
4: Ma sei un altro mondo, perché, ma questa è una canzone che coscienza, se io mi chiamo sempre allo stesso nome, io mi chiamo Immacolata
2: Addolorata.
4: E ma che cosa c'entra questa musica che tu hai messo, che mi vuole far chiamare Addolorata?
2: Perché la musica che t'accende, Addolorata, noi lo sappiamo.
4: Mi piace, padre Luigi, già una grande delusione che mi state provocando.
2: Padre Luigi,
4: cuore.
2: Con rispetto, sempre, sempre con rispetto.
4: Padre Luigi, padre. Ma il rispetto deve essere reciproco.
2: Padre, assolutamente.
4: E per piacere.
3: Ci possiamo presentare con Immacolata?
4: Sì. Poi vedo qua una sorta di confusione, sta musica, questi microfoni. Scusa, padre Luigi, ma che cavolo stiamo combinando in questa sacrestia? Ma glielo state dicendo voi ai parroci, ai come si chiama, ai fedeli che stanno qua?
2: Me lo chiedo anch'io.
4: E poi guardate, fate un certo bordello,
2: ma,
4: un certo
2: ma questo
4: casino.
2: Ve l'avevo già detto pure.
4: E vergognatevi.
2: Padre Luigi,
4: piacere.
2: È sempre occupato ultimamente.
3: Siete
2: con
3: un uomo
2: la radio,
3: di chiesa.
2: Con la radio, con gli aperi messa, tutto quanto, non ha più tempo manco per far la cena.
4: Ma scusate, ma se io non aprivo la porta e vedevo qua che cosa stava succedendo, non riuscivo neanche a capire che qua state facendo il casino.
2: E invece?
4: Il casino proprio di quelli grandi. È per piacere, dai, padre Luigi.
2: Dai, raccontaci qualcosa, addolorata Immacolata.
4: No, allora, prima di tutto te l'ho già detto, tu lo sai che io mi chiamo Immacolata, ma pare proprio che mi stai a prendere per il culo.
2: No.
4: E mamma, vuoi vedere che tu metti la musica e fai tutto il casino e io non posso parlare anche a modo mio?
2: Parla a modo tu.
4: E allora,
2: sei a casa tua, sei nella tua sacrestia.
4: Chi sono queste persone? Quella allora, signorina che sta là.
3: Grazie della signorina Immacolata.
4: Ma scusa, ma chi è?
3: Grazie signorina Immacolata. Noi facciamo parte della
4: Non Limits.
2: Oh yeah.
3: Gruppo di Maria.
4: Ne manco sono uscito pause. Ma che cosa significa?
3: Gruppo di Maria, Non Limits Band.
2: Quando entri in un posto, devi entrare in punta di piedi. Entra in punta di piedi.
4: Ma questa è casa mia, ragazzi.
2: Ma no, casa tua.
4: Ma che cosa stai?
3: Questa è la casa del Signore.
4: Ma ci stai sciacquando qua. Che questa è casa mia, io vengo a pulire, a sistemare, a mettere in ordine.
2: Ma solo da una settimana, sei ancora in prova.
4: Io mo faccio che me ne vado, la prossima volta che torno voglio trovare tutti in ordine e nessuno.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: E allora amici, veramente siamo giunti al momento finale, alla nostra chiusura, alla nostra triste chiusura.
3: Al termine
2: di questa puntata. E insomma, io vi do sempre l'appuntamento, perché poco fa sono rimasta inghiottita dalla chiusura del nostro minuto, per dirvi che andiamo in onda tutti i mercoledì dalle ore 16 alle ore 17 e il sabato alle ore 13. Per cui rimanete in contatto con noi, perché anche se è cambiata la nostra location, e devo dire che è fantastica questa sagrestia di Padre Luigi,
4: sì.
2: Si fanno anche qui degli incontri
4: molto spirituale.
2: Sì.
5: Beh, Immacolata ci ha preso un po' male.
2: Brava, e infatti quest'oggi abbiamo incontrato Immacolata, non è stata proprio felice.
3: Piano piano.
2: Però magari incontreremo persone come Cecilia Malbada.
3: Abbiamo su ordinazione che sta di là, che non viene mai perché è sempre occupata con
4: stasera tutti. C'è anche la serata karaoke.
2: No, scusate, non avete
5: stasera
2: capito.
5: Stasera fanno la serata karaoke alle 9,
2: Su ordinazione.
5: Abbiamo capito prima.
2: Vabbè, ragazzi.
4: Beh, ce l'aveva anche presentata.
2: Qualche puntata fa.
5: Arrivi dopo i treni.
3: Esatto. Bravissima.
2: Il rebus di Padre Luigi, ragazzi, invitiamo anche.
3: Non è un rebus, è una verità.
2: Bene. Allora, niente, io vado a salutare i miei amici che, come sempre, sono simpaticissimi, felicissimi,
5: levissimi,
2: gioissimi, specialmente lei.
5: Che oggi,
2: capito, c'ha proprio una vena polemica nei confronti della società.
5: Oggi sono polemica.
2: E allora salutiamo proprio lei, così se ne va, a festeggiare tra i suoi amici.
5: Non è vero, mi sono andate quelle due o tre cose così nella giornata. Lidia mi è scattata la polemica.
3: È andata a nord, ha già preso l'accento.
5: Sì, perché quando vai fai
2: allora
5: viaggi.
2: Velocemente, dove andrai questo weekend? Dove farai questa Pasqua?
5: In Maremma
2: Toscana.
5: Caiola della Maremma della
2: Mariala, che non si dica.
5: Maremma bella.
2: Bello. Adesso
5: a mangiare il cinghiale.
2: Luca, salutiamo anche Luca. Dove andrai a Pasqua?
4: Io sul terrazzo di casa mia a fare il barbecue.

0: con padre Luigi e Roberto.
1: Che spettacolo!
2: Wow, vedi?
3: Mangerete carne. Ah, ma sarete un gruppo di
1: bei. L'agnello di Dio, come
3: certo. Benissimo, ragazzi, io andrò in Puglia, andrò a ritrovare la mia amata Puglia e poi ci vediamo come sempre puntualmente il mercoledì della prossima settimana. Vi auguriamo che questo weekend pasquale possa essere per voi veramente divertente, sereno, rappacificante.
1: Godetevi
3: anche un buon mangereccio e ci vediamo sicuramente mercoledì prossimo. Ciao.
2: Ciaone.
4: Welcome a Radio Show.
5: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
6: New Time Music.
7: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la vista da Jerry.
2: Hasta la vista.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

È la fiducia mia che arranca. Non mi fido di promesse o della stampa e di chi mi indica la via, ma passato da un pezzo gli anta. Paghiamo alla romana sta abbondanza, ma

0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala, in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà. Io sono il box office, l'universo delle serie TV, io sono Marco Albanese, con me per questa puntata Daniele Valsecchi in collegamento. Ciao Daniele, bentornato.
1: Eccoci, benvenute a tutte e a tutti. Una puntata direi quasi monografica, quasi uno speciale dedicato a Iñárritu. Perché è in uscita, è appena uscito il nuovo film di Iñárritu, e perché questo ha dato l'occasione a Marco di aggiornare la sua monografia, sì, appunto sul regista, e aggiungere la recensione di Digger e poi rivedere un po', come sempre succede, il percorso dei nostri registi a cui abbiamo dedicato le monografie di Stanze di Cinema. Iniziamo proprio da qua, Marco, iniziamo proprio da Iñárritu e dal suo percorso, anche perché prima di arrivare al film odierno c'è da parlare di una storia, che ormai è diventata lunga, anche se non costellata di tantissimi film numericamente.
0: Sì, partendo dalla fine, le polemiche, le controversie di Digger, forse ci siamo un po' scordati, ma sono quelle che hanno un po' accompagnato tutta la sua carriera, che è una carriera che comincia tardi, quasi a 40 anni, perché è la terza, diciamo, della sua vita avventurosa. Una vita che comincia imbarcandosi da ragazzino, da pessimo studente, si imbarca su un cargo battente bandiera liberiana, un po' come il personaggio di Verdone, ma è davvero così. Prima risale il Mississippi, poi una seconda volta su questo cargo mercantile arriva in Europa, in Nord Africa, quindi conosce l'Italia, la Spagna, la Francia, il Marocco, e poi ritornato a casa si iscrive all'università e qui conosce, in uno dei tanti incontri fatali della sua vita, una compagna di corso che gli dice che il più grande gruppo privato nazionale televisivo sta cercando giovani per la sua nuova radio. Iñárritu si iscrive, diventa un DJ radiofonico famosissimo a Città del Messico, un organizzatore musicale di concerti, di grandi eventi musicali, e poi inevitabilmente passa alla TV, fonda una società di spot e di video, e attraverso quella arriva appunto solo nel 2000, solo quasi a 40 anni, a 37 anni, al cinema, alla regia cinematografica, non prima di aver compiuto studi specifici, perché la pratica dei video certamente era stata una palestra fondamentale, assieme a tanti dei collaboratori che poi resteranno con lui quasi tutta la sua carriera. Ma lui stesso capiva che gli mancava un pezzo, no? Gli mancava il pezzo della scrittura, gli mancava un pezzo della regia con gli attori, non tanto della messa in scena, ma evidentemente dell'interpretazione, del lavoro quotidiano sul set con gli attori. Il suo debutto, Amores Perros, nel 2000, ospitato alla Semaine a Cannes, fa sensazione. Il film diventa un caso anche nel suo paese, il quinto più grande incasso di tutti i tempi in Messico. Quel momento, quel successo lo spinge immediatamente negli Stati Uniti. Il Messico nei primi anni 2000 è un paese ancora attraversato da grosse tensioni sociali e da una violenza molto forte. La sua troupe, proprio durante le riprese di Amores Perros, viene rapinata, il padre rapito per poche ore e poi liberato, la madre picchiata in mezzo alla strada. Insomma, il suo diventa un nome scomodo. Nella primavera e nell'estate del 2001 si trasferisce a Santa Monica, a Los Angeles, e da qui ricomincia una carriera che appunto lo porterà a essere uno dei simboli di quella feconda stagione di cinema messicano negli Stati Uniti, assieme a quelli che sono gli altri due dei Three Amigos, no, ovvero Cuarón e Del Toro, con cui evidentemente si ritroverà dopo una prima conoscenza messicana, si ritroverà a Los Angeles negli Stati Uniti, e assieme appunto racconteranno, faranno un po' la storia, se vuoi, del cinema indipendente americano. Daniele.
1: Marco, due sul suo percorso negli Stati Uniti, io vedo due momenti, chiamiamoli così, no? Due tappe. Da una parte i primi film, quella che poi si chiama la trilogia della morte, certo, no? 21 Grams, Babel, certo, e prima ancora, diciamo, Il Mamma Cambia. E poi Beautiful, no? Assolutamente. E poi dopo invece arriva un'esplosione, un riconoscimento, vabbè, prima con Berman e poi con Revenant, certo, che rimane con il suo più grande successo. Tu come leggi questo percorso statunitense?
0: È un percorso che comincia in maniera forse molto semplice, no? Sull'onda del successo di Amore Sperus, 21 grammi e Babel arrivano rapidamente, lo portano addirittura a 7 candidature all'Oscar per appunto Babel, e lo portano però alla rottura con quello che era stato in quel momento il suo principale collaboratore, Guillermo Ayaga, con il quale aveva scritto questa trilogia della morte. Beautiful è, se vuoi, la prima risposta, un film cupissimo, disperato, ambientato in una Barcellona dove non si vedono mai i raggi del sole, no? Una città irriconoscibile all'interno di una storia di disperati, di diseredati, di migranti, che sarà poi al centro di tante sue riflessioni. Birdman è un film che è arrivato un po' per caso, perché stava lavorando a The Revenant da tanto tempo, però The Revenant aveva delle difficoltà produttive particolari e DiCaprio era impegnato a lavorare con Scorsese su Wolf of Wall Street. Il rinvio di quel film lo porta a Birdman, che peraltro diventa appunto un successo clamoroso, vince gli Oscar e quasi non se ne accorge, perché mentre appunto gli sta arrivando addosso il successo di Birdman, è impegnato in queste riprese lunghissime, infinite, faticosissime di The Revenant, che comincia al Polo Nord e finisce al Polo Sud inseguendo la neve che cambia, che non è più quella immaginata, che tutto il tema del disastro ecologico che poi ci porterà a Digger comincia a toccare con mano proprio in quel momento, proprio con quel film.
1: E poi con gli ultimi film c'è una sorta di ritorno a casa, chiamiamolo così.
0: Sì, Bardo è il suo primo film messicano, appunto, da Amores Perros, un film che però appunto viene prodotto da Netflix e finisce un po' disperso nel grande catalogo di Netflix, e poi arriviamo finalmente a Digger, di cui parleremo dopo questa breve pausa musicale.

0: dopo la pausa musicale rieccoci, e dopo aver narrato per i suoi film e le esperienze di vita che hanno portato Inarritu a essere quello che è oggi e a fare il cinema che fa oggi, andiamo sul presente e andiamo sul film che ora è in sala, Digger.
1: Sì, che comincia con i loghi bianchi della Warner e della Legendary, le due società produttrici, che lasciano spazio a un cielo stellato che pian piano in realtà si trasforma nelle profondità marine, dove risalgono preoccupanti bolle d'aria. È l'alba di una brumosa mattina di ottobre nella tenuta principesca di Digger Rockwell, magnate del petrolio che trivella senza sosta in Alaska come in Groenlandia, incurante dei moniti dei suoi studiosi. La sua unica preoccupazione è l'anziana gattina Maggie, ormai in fin di vita. Compson, il presidente degli Stati Uniti, minaccia di convocare nella sua villa un gabinetto di emergenza, e quando lo raggiungono il dottor Ganesh, il suo capo della sicurezza ambientale, e la sorella Emma, che guida una società del gruppo che si occupa di greenwashing sostanzialmente, Digger capisce che questa volta l'ha combinata grossa. Un iceberg, soprannominato Judy, si è staccato dagli acciai della Groenlandia, dove il magnate ha una sua base di trivellazione per il metano, e si dirige con grande velocità verso le coste europee, minacciando distruzione, tsunami e terremoti. Il presidente non sembra intenzionato a farsi carico dei guai provocati da Digger. Ha un tumore maligno e l'unica strategia che immagina con i suoi collaboratori si chiama Firewall, un sistema per controllare la narrazione, eliminando dalle comunicazioni social tutto ciò che richiami Judy e la sua potenziale carica distruttiva. In un momento di intimità, il presidente confessa a Digger il tormento della sua malattia. A questo punto il film di Inarritu trova però il primo dei suoi inattesi colpi di scena, mettendo la storia a cui stiamo assistendo in una cornice che pian piano ci chiama direttamente in causa.
0: Marco, abbiamo prima parlato del percorso di Inarritu, no? Delle sue scelte. In Digger ne ritroviamo alcune, ma troviamo anche alcuni aspetti di novità. Poi ti chiamerò in causa ovviamente anche su Tom Cruise, su questo Tom Cruise trasformato, nascosto, modificato, e infine anticipiamolo anche per tutti, non potremo far finta di dimenticare il fatto che poi ogni film ha anche un suo ultimo giudice, che è il box office. Ma partiamo dalla poetica di Inarritu. Ma dove si inserisce questo film?
1: Guarda,
0: del percorso che abbiamo raccontato?
1: A me sembra che appunto i prodromi di questa storia, no? L'idea di questa storia che Inarritu ha detto gli è arrivata circa una decina di anni fa, è verosimile che arrivino proprio dalla lavorazione di The Revenant, no? Dalle difficoltà trovate allora, no? A rincorrere quel clima brutale e innevato che serviva al film, passando dall'Artico all'Antartide, alla ricerca di ghiacciai che non c'è erano più, e quindi la consapevolezza, no, di questa enorme catastrofe ambientale imminente di cui siamo tutti quanti spettatori un po' colpevoli, evidentemente lo ha portato alla creazione di questo personaggio, di questo Digger Rockwell, questa sorta di trivellatore del gas e del petrolio in sedicesimo, un uomo che appunto sembra arrivare davvero dal Novecento e che invece però evidentemente ha entrambi i piedi piantati in questo secolo. L'apocalisse ambientale già in atto, no? Al di là di queste enormi masse di ghiaccio che nel film minacciano di distruggere la civiltà europea e non solo. La posizione di Inarritu e dei suoi sceneggiatori è però decisamente originale, no? Se la condanna del capitalismo è chiarissima e si spinge fino all'autodistruzione, in una satira che diventa sempre più chiaramente una farsa, ma lo diventa per un motivo che forse è meglio tacere, perché fa parte dei colpi di scena,
0: delle sorprese del film.
1: Pian piano il film insinua il dubbio che anche i nostri comportamenti individuali siano in fondo un'implicita conferma a questo continuo sfruttamento incondizionato delle risorse naturali del nostro pianeta. E c'è una scena che è centrale nel film, che è molto chiara, in cui Digger si trova davanti a una sorta di consiglio d'Europa in un agorà che sembra tratta da uno dei film di Roy Anderson. È il momento più esplicito e più chiaro del film. Il magnate, attaccato da tutti, invece di difendersi, ribalta sui suoi accusatori di fare il lavoro sporco per la comodità di tutti. Se ne assume la paternità fino in fondo, salta sui banchi, tiene a bada la folla come una sorta di domatore, e lo fa perché evidentemente ha scelto quel ruolo, lo accompagna fino in fondo.
0: È vero, è un leone che non sa fare altro che essere un leone, o se volete un domatore, come dice Marco, che non sa fare altro che essere un domatore, uno scavatore, uno di quegli esploratori del possibile e dell'impossibile. incredibile. C'è un aspetto, Marco, tu parlavi adesso di farsa, è una farsa e una satira, se volete, nerissima. C'è forse qui in luce, te lo lancio come provocazione, anche uno degli aspetti che sta rendendo la vita difficile a questo Digger, il fatto che venga presentato con i toni della commedia, che da un certo punto di vista, fatemelo dire così, da ridere non c'è proprio nulla.
1: No, e lo si capisce appunto subito, già dopo mezz'ora del film, quando capiamo la cornice all'interno della quale la storia viene raccontata. E quella cornice viene raddoppiata in un finale che è ancora più clamorosamente esplicito. Però per arrivarci a quel finale abbiamo un'ora e mezza, quasi due ore di sofferenza, no? Anche di cattiva recitazione, anche di appunto di un grottesco che appunto diventa sempre farsa, che è sempre troppo. Ma lo è per un motivo, lo è per un motivo esplicito. Quasi Inarritu rovina il suo film per poter affermare il principio che sta, la tesi che sta alla base del suo film, no? È una scelta rischiosa, è una scelta che evidentemente non sta pagando, perché questo è certamente, lo diremo nella seconda parte quando parleremo del box office eccetera, è uno dei flop più clamorosi non solo della carriera di Tom Cruise ma anche di quella di Inarritu, e lo è per un motivo che probabilmente gli autori avevano pensato e stimato benissimo. E non a caso tutte le immagini del trailer che vediamo sono proprio relative alla prima parte del film. E forse mantenere questa segretezza e questa e i motivi veri del film nascosti non lo sta aiutando, devo dire la verità.
0: Penso che hai ragione. Peraltro è anche vero che tante volte le opere cinematografiche hanno più vite, perché non sarebbe certo il primo caso di un film che viene snobbato e deriso all'inizio e che poi invece viene riscoperto. Potrebbe anche succedere con Digger da un certo punto di vista, proprio perché è una storia, una costruzione che merita altro. Ora facciamo una pausa e poi torniamo e continuiamo il nostro discorso.

0: Rieccoci per la parte finale di questa puntata che, come abbiamo detto, è uno speciale fondamentalmente dedicato a Inarritu, perché Digger, al netto poi dei risultati del box office, è un film che ha dentro tanti aspetti, un film che ha dentro tanti punti di interesse. E Marco, ti lancio subito uno di questi punti di interesse, il cast. A partire dalla scelta di prendere l'attore più iconico, più significativo, il sorriso più riconoscibile di tutta Hollywood e mascherarlo, nasconderlo. Prenderlo qualcos'altro.
1: Sì, è una scelta molto curiosa, è una scelta, non so, che forse non sta pagando anche questa, no? L'idea che forse ci siamo fatti tutti di Tom Cruise, soprattutto negli ultimi anni, è molto precisa, molto specifica, no? L'eroe d'azione, i suoi personaggi larger than life, eccetera, è l'uomo che corre nei film, come lui stesso si è autonominato. Qui invece è qualcosa di diverso, per la prima volta dopo tanti anni sembra tornare a divertirsi a recitare per davvero, in un ruolo che però appunto è infelice, perché appunto il ruolo di un personaggio farsesco. D'altronde la realtà che stiamo vivendo è già talmente grotesca che raccontarla rischia appunto di dover salire ad un livello ancora superiore che è un too much. Esattamente così, anche il trucco così pesante e l'idea che sia un personaggio appunto così lontano dall'immagine giovanile perfetta di Cruise è curioso.
0: C'è anche un aspetto, ti dirò, l'ultima volta che abbiamo visto Tom Cruise così travestito, così tanto modificato, era in Tropic Thunder, nell'opera,
1: sì, certo.
0: Incredibile, meravigliosa da tanti punti di vista, di stile, però chiaramente un'opera che invece della farsa e della commedia faceva tutto il suo giro di volta, sempre parlando peraltro di metacinema, di metarappresentazione, certo. Se vogliamo, quindi anche questo è un richiamo che forse non ha giocato al film, perché ci si aspetta magari quel tipo di approccio, tipo di mondo, poi si scopre che non lo è. C'è molta confusione in quest'opera, d'altronde la confusione fa anche parte dell'ambizione di Inarritu.
1: Sicuro l'ambizione è altissima, che anche qui è appunto è una delle accuse che gli è stata rivolta in maniera più chiara e più esplicita. La megalomania ovviamente di Inarritu è quasi senza limiti, e avendo la possibilità di avere Tom Cruise, un budget altissimo garantito dalla Warner e praticamente nessun controllo, lo ha lasciato a briglia sciolta, e forse in realtà per lui servirebbe un controllo più forte, più deciso certe volte. Devo dire che accanto a Cruise c'è un cast notevole, soprattutto però nei ruoli che sembrano appunto marginali.
0: Seconda.
1: Per esempio Jesse Plemons, che ha questo ruolo del misterioso Kenny, non sveleremo chi è, perché anche questo fa parte
0: del gioco del film.
1: Il suo però sembra un personaggio confuso sullo sfondo, no? Ma poi quando invece prende il centro della scena riesce a essere contemporaneamente sia inquietante sia molto tenero. A lui fondamentalmente Inarritu affida a un certo punto la chiave interpretativa del suo film. Bravissime anche Sandra Hüller nei panni della sorella ecologista, e poi soprattutto Riz Ahmed, che è quello che ha i duetti migliori e più divertenti con Tom Cruise nei panni appunto dello scienziato della società che si è venduto fondamentalmente al capitalismo. Daniele.
0: Marco, un altro aspetto di Inarritu estremamente chiaro è il suo approccio visionario, la sua megalomania, che è anche un approccio alla regia. Cosa succede da questo punto di vista in questo film? Beh, abbiamo già un nome, come dire, ci fa ben pensare dal punto di vista della fotografia, che è quello di Pez.
1: Allora, dopo aver affidato Bardo a Darius Conji, è tornato a lavorare con Lubezki, che era stato il direttore della fotografia sia di The Revenant che di Birdman. Qui però il lavoro di Lubezki è completamente lontano dalle qualità e dalle caratteristiche che noi abbiamo sempre, anzi soprattutto ultimamente, associato a Lubezki, ovvero un naturalismo molto esplicito, una fluidità narrativa chiarissima, l'uso della Steadicam. Qui invece è tutto molto costruito, il film è girato interamente in studio e questo ovviamente si vede, e non è, diciamo, il film a un certo punto non lo nega nemmeno più che sia effettivamente un lavoro
0: contronaturalista.
1: È assolutamente contronaturalista, il film è immerso in una luce chiara, teatrale, dove non si vede mai il sole. È un film in cui peraltro anche i volti dei personaggi sono completamente svuotati, privati di quasi qualsiasi segno di vita, no? Immersi in un grigio pallido prossimo alla morte. E devo dire che il lavoro di Lubezki si integra magnificamente con il lavoro veramente sublime, devo dire, dello scenografo di Dennis Gassner e della costumista Jacqueline West, e anche del compositore Cosmo Sheldrake, che per la prima volta appunto scrive una colonna sonora, che diciamo creano un universo narrativo molto coerente, compatto, fatto, assolutamente originale, assieme completamente fasullo eppure verosimile, no? Davvero mettendo i personaggi all'interno di una sorta di set ideale. Il film, come dicevamo, ha avuto soprattutto all'inizio tante stroncature, soprattutto negli Stati Uniti. Poi forse hanno capito che attaccare così frontalmente un film che aveva in sé però degli elementi di originalità, di coraggio, è stato un errore. Allora forse hanno cercato a un certo punto di riposizionarsi. Le stesse testate hanno pubblicato più recensioni,
0: due recensioni
1: dello stesso film, perché ecco, perché l'idea di attaccare così frontalmente un film che è così originale, che è così rischioso e che è così, diciamo, per tanti versi fragile, mina un po' il sistema tutto intero, soprattutto in un momento in cui Warner Bros., questo magari lo diremo nella parte appunto relativa alla news, ha cambiato proprietà e quindi è diventata una realtà completamente diversa. Daniele.
0: Infatti, Marco, io direi che con quest'ultimo commento chiudiamo, e per questa settimana è tutto. E vi aspettiamo ovviamente tra 7 giorni per la prossima puntata sul nostro sito stanzedicinema.com, su Facebook, su Amazon con le nostre monografie, e ovviamente in questo momento vi consigliamo la versione rivisitata della monografia di Garrito, e invece in podcast dove volete. E a proposito di podcast, i nostri discorsi su Inarrito e non solo continuano poi nel nostro Fuori Stanze a Rapopo.
1: Da Marco Albanese e Daniele Valsecchi, buon film a tutti.

0: Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
4: Sempre c'è una musica, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, anzi il weekend è l'occasione per fare un po' il bilancio di una settimana intera di novità discografiche e andiamo quindi a riascoltare tutte le novità della settimana. Ben ritrovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire a scaldare i motori, un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1973.

0: Con Matilde Calamai si chiama Baddy Mom.
1: Yeah, è la Baddy Mom. Ma ti, Sophie, non ti serve a provarci. Serve solo rispetto.

0: you never seen.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Com'è andata l'estate?
3: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
2: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone, insomma, bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce, la tua grinta che viene fuori.
3: Grazie mille.
2: Raccontaci.
3: Ah, in realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
2: Sì.
3: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista. Quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
2: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
3: Esatto.
2: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues, cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè, ti rappresenta bene anche musicalmente, no?
3: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso.

0: lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen, però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta, continuerò a provarci.
1: La lotta continua, come si dice, no?
0: Esatto.
1: E i prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
0: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouche. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
1: tradizione e innovazione, in pratica.
0: Esatto, esatto. Quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
1: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
0: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andarli ad ascoltare lì.
1: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: Oggi a Ora Musica nello spazio ospiti c'era Roberta Cannone per presentare questo suo nuovo singolo Amen.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

grano, le stesse parole che adesso diventano un campo minato. 16 anni ma ancora bambina, quanto è facile dirsi ti amo. Tu mi volevi leggera, io non riuscivo a smettere. Leggera scomparivo piano, come risate in una casa vuota. Diventava pesante riempirla con te, alimentavi il mio senso di colpa. Finivo per saltare i pasti quando toccavi quei tasti. 46 kg non sono poi tanti, ma sembra che a te non basti. Sembra che a te non basti.

0: 46, il singolo di Grace, tra le novità di Ora Musica, brano intenso di questa ragazza, cantautrice con una voce molto molto particolare. Particolare anche la voce di Jadi, novità della scorsa settimana con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno sta

Non ti sposo più, la canzone di Giadi, altra canzone che insomma racconta una storia d'amore abbastanza tormentata, eh? Siamo sulle voci femminili, dopo Giadi, dopo Grace, ecco che torna ora musica Francesca Gallo.

0: via di qua.
1: Anche questa settimana la canzone di Francesca Gallo risulta una canzone ad altissima rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Si chiama Leggera e l'hai ascoltata nel nostro spazio quotidiano dedicato appunto agli artisti indipendenti. Sono tornati anche gli Stil Novo, nuovo singolo Appesi a un filo.

0: Alex.
1: Cognome.
0: Che sì.
1: Che fai?
0: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
0: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
0: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
0: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì.
4: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
5: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
6: Welcome a Radio Show.
7: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
8: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
9: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
10: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: La nuova canzone di Maurizio Pirovano a rappresentare il suo nuovo album era Commedia Americana.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

Frammenti di ricordi, Summer Together, promozione qui a Ora Musica con questo brano pieno di citazioni che ci riportano a tantissime canzoni della musica italiana che hanno segnato i tempi, la storia. Il nostro viaggio continua con Sweet, il singolo di Tony Fortunato, Abigail Biniel.

pezzo molto particolare quello che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica, una reinterpretazione di Sweat con la partecipazione di Abigail Bignell per il nuovo singolo di Tony Fortunato, brano molto molto particolare con un ruolo importante affidato alle chitarre e a strumenti come Leibov e altre cose, insomma molto molto bello il singolo di Tony Fortunato. Spazio anche a Sinforosa, Dolce Vertigine è il nuovo singolo.

0: Ora, musica sinforosa, il nuovo singolo in promozione, Dolce Vertigine.
1: A Radio Tivoli Web, la scelta vincente.

0: Anche oggi Cliders tra le promozioni di Ora Musica, questa raffinatissima There's No Way, già da qualche settimana in programmazione qui nei nostri spazi quotidiani con le novità indipendenti. È uscito anche Alessandro Bosco con l'anticipazione di quello che è il suo ultimo disco. Questa canzone si chiama Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

Esce con l'Atlantide Alessandro Bosco, un altro sì è il titolo del suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica. Torniamo un po' indietro nel tempo, perché questo è stato uno dei protagonisti dell'estate appena conclusa. Amor Perdido di Elena Presti.

0: Il sapore spagnolo di Elena Presti con questo singolo che ci ha accompagnato per tutta l'estate, Amor Perdido.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 15 e 33 minuti. I love my
3: radio. Radio Tigullio.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

da Narni, ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò. Oggi qui a Ora Musica, novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

fuori. Con poca spesa mi tolgo di torno anche te. Puzza via che taccio!

0: Da rock alla fusion alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
6: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
7: Oh no, è molto di più, amico mio.
6: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
8: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
9: Ciao, sono Ilaria Guccini.
10: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
11: Big Ben.
9: Con la musica di Andrea Guccini.
10: Stavo aspettando.
11: Big Ben.
9: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
12: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
13: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tu Lo Sai, a parlar di, vi ho dato un aiutino. Di che si parla oggi?
14: L'autunno.
13: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi autunno, sull'autunno.
14: Autunno in New York,
13: bravo. Perché l'autunno, no?
14: L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
13: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
14: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
13: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
14: Sì.
13: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
14: In letargo.
13: Risparmiamo,
14: esatto.
13: Non produciamo.
14: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
13: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci qui, siamo
1: come le tasse.
0: Sì,
1: puntuali,
0: noi torniamo sempre e ufficialmente dopo la sigla ovviamente si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno.
1: Ah, sì.
0: Come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, chiaro.
1: Cadono
0: che
1: le foglie, cadono le voglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia cade anche la voglia.
1: Invece in primavera
0: quando
1: spunta la foglia, spunta la foglia. Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Noi abbiamo voglia di musica, abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: Hai capito che Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadows Light, che l'autunz, è l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: L'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto e bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: meno luce,
0: no, c'è buio subito.
1: Invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessa.
2: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina
1: e stai bene. È la serotonina che ci fa star bene.
0: Pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato.
1: Sì.
0: Perché luce fa prima buio. Uh-huh. E prima dovresti andare a letto, invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire il complottismo della natura.
1: Sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove hanno
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni
0: 28 giorni e lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri a Tonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli insetti.
0: Mi piace,
1: e allora
0: va bene, allora, speriamo che a questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: allora,
0: musica.
1: Dite.

0: Shadows Light.
1: Radio Tivoli Web, la scelta vincente. Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: E rieccoci, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di nuova educazione digitale, è così che la possiamo chiamare in qualche modo, insieme ad Andreone Lombardo,
1: ecco,
0: insieme
1: presente.
0: Al cui presente vivido Enzo.
2: Sì, Enzino, sempre vivido.
0: Il nostro opinionista svelto.
1: Livido.
0: O opinionista della sveltina, ma attenzione, perché abbiamo, come dire, oggi dovevamo averli entrambi, ma c'è stato un imprevisto. E allora noi la chiameremo
2: in diretta.
0: Chiameremo lei
3: tra un po' la chiamiamo,
0: tra un po' la chiamiamo.
3: Sì. Anche perché poco fa dicevamo, oggi che si parla del bon ton digitale,
0: sì.
3: Se chiamiamo la Swan e non l'avvisiamo prima col messaggio, lei non risponderà.
2: Ah, incredibile.
0: Quindi devi mandare per un messaggio.
3: Posso chiamarti? Perché si usa dire posso chiamarti?
0: Posso chiamarti perché magari potrebbe essere impegnata, che ne
3: esatto.
0: sai? Tu
3: esatto.
0: sei un momento no e non puoi chiamare, non può rispondere perché
3: esatto.
0: è impegnata a fare altro, ecco.
3: Si dice, non so se è vero,
0: sì.
3: che ci sono più risposte alle chiamate telefoniche ai call center che no, perché noi vediamo ti chiamano da Cipro, ti chiamano dalla Spagna, ma che tiene la curiosità, chissà, magari
2: no, bloccate tutto,
3: ho vinto un viaggio in Spagna,
0: no attenzione,
3: e rispondiamo ai call center.
0: Ora, a proposito di bon ton e di educazione, no?
3: Sì.
0: Sapete che su internet pullulano le recensioni dei clienti, degli utenti dei vari ristoranti, hotel,
3: sì.
0: alberghi e di tutto quello che insomma ci può essere in giro per il mondo, ma a volte queste recensioni sono un po' maleducate, dobbiamo dirlo.
3: Vero. Potrebbero essere anche dei fake.
0: O potrebbero essere delle recensioni fasulle.
2: No, potrebbero essere delle persone che vogliono minare la tranquillità.
3: È vero.
0: Ecco.
3: Possono essere dei competitors.
0: Per dire, magari
2: no,
0: tu vai
2: sì, dovete stare attenti. Esistono.
0: Vai a mangiare
2: ci
0: un
2: sono
0: ristorante.
2: Le truffe.
0: E magari poi quello ti fa la recensione. Tu hai mangiato bene, sei tranquillo, il ristorante è a posto. Però quello ti fa la recensione. Ah, sono stati maleducati, il cameriere mi serviva il piatto buttandomelo.
2: No, hai ragione, mi avete fatto venire un aneddoto che c'è, sono, sai che sono queste truffe telefoniche. Adesso ci sono le truffe proprio sulle recensioni.
3: Sì.
2: Può capitare anche nelle strutture turistiche che arrivano mail false.
3: Sì, farlocche.
2: Farlocche dove ti dicono, ad esempio, ho alloggiato nel tuo hotel, dice, però sono stata trattata male quel dipendente, che poi alla fine tu lo capisci che è una truffa perché non c'è né il nome del dipendente né l'orario, non corrisponde il nome del...
0: E quindi vanno a minare
2: anche il buon nome della struttura a cui è stata
0: magari se qualcuno potrebbe
2: sono
0: in
2: tutte.
0: Qualche modo approfittare di questa cosa scrivendoti: ah, io sono stato nel tuo ristorante, se non vuoi che io parli male del tuo hotel, del tuo ristorante,
3: c'è la minaccia pure.
0: Ecco, diventa l'estorsione, no? Se perché io ho tanti seguaci, allora ti faccio la recensione negativa e nessuno viene
3: più. Io sono un follower.
2: Magari quella persona che fa la recensione non c'è mai stata in quel posto.
3: E che si sappia, che si.
0: Oh.
3: Intanto per noi, musica.

0: mai capito che popò di canzone. Enzo, ti piacciono le canzoni dello Shadow Side?
1: Io sono rimasto estasiato da queste sonorità.
2: Ragazzi, ragazzi, qui lo Shadow Slide mica è, stiamo qui a pettinare le bambole,
0: esatto,
2: come direbbe.
0: Esatto, noi siamo qui a lucidare i dischi.
1: Esatto, qui c'è solo buona musica.
0: Oh, che si sappia, Shadow Slide, niente di serio. C'è anche un sito, sai, www.senzaradio.com.
1: Veramente?
0: Veramente.
2: Enzo, come veramente?
0: Ci sono anche le tue foto.
1: Incredibile!
0: Di quando avevi più peli.
1: Sì. Purtroppo l'età avanza e
2: diventa accanuto.
1: Ormai sono alle sogliole dei 52 anni.
0: Certo. Va bene, detto ciò, tra un po'.
2: Hai mandato il messaggio alla Swan per avvisarla che stiamo per chiamarla? Perché poi tu la chiami senza avviso, senza preavviso, e poi la Swan.
0: Che fa?
2: Magari ti risponde, però la indisponi. Ti risponde dicendoti: sei un maleducato. Hai bon ton.
0: Il bon ton ai tempi della digitalizzazione.
1: Sì, l'era digitale.
0: Oggi si chatta, mentre tu chatti, devi stare attento a quello che scrivi. Perché tutto quello che scrivi può essere usato contro di te, viene screenshottato, mandato in un gruppo.
2: È vero.
0: E tu ti arriva l'avvocato.
2: È vero. E devi anche stare attento ai caratteri che usi.
0: Devi stare attento ai caratteri che usi.
2: Perché se per sbaglio scrivi un messaggio tutto in stampatello,
0: sì,
2: chi lo riceve dice: ah, hai usato il tono del rimprovero.
1: Sì, vero, poi ci sono le emotion. Perché hai fatto quella faccia? Cioè, veramente.
0: Una semplice reazione a una scritta in chat con un emoji sbagliato può far crollare una storia d'amore.
2: È vero. Perché sbagli le emoji.
0: Lei ti scrive ti amo, tu anziché mettere il cuoricino
2: tu
0: sbagli,
2: tu gli metti il dito medio
1: e poi ti hai fatto venire in mente uno incredibile, che ci sono le reazioni, quelle tipo tu per esempio hai passato una bella serata con una ragazza, no? E l'indomani tu gli scrivi: ciao, è stata una bellissima serata, ho provato delle emozioni stupende, dice che poi qualche altra volta usciamo insieme. No, ti dilunghi a scrivere, viene un po' lunghetto e lei ti risponde col pollice.
0: Bellissimo.
1: Cioè tu hai sprecato,
2: ma tu sprecato, ti sei lanciato, perché è chiaro,
1: cioè,
2: che
1: ti cadono le braccia,
0: la poesia
1: parte il pollice,
2: perché
1: tutto
2: dall'altro
1: qua?
2: Lato dall'altro lato ovviamente si è già capito che tu ci stai provando, no? E quindi
1: per non
2: metto un pollice, ok.
0: E allora noi torniamo a suonare di musica e torniamo ancora con lo Shadow Slide.

0: Siamo ritornati in studio, amici, con lo Shadow Slide senza radio, oggi in compagnia di un vecchio opinionista, e se non lo conoscete è nuovo, lui è Enzo Lombardo,
1: sì,
0: l'opinionista
1: della
0: Svelta.
2: Il vecchio saggio Enzo Lombardo, l'opinionista svelto, ovvero l'opinionista
1: svelto,
2: della Svelta.
1: Deciso.
0: Esatto, oggi che si parla di bon ton digitale, perché l'educazione si deve portare anche sui social e sulle chat.
2: Noi decidiamo di fare i maleducati, perché lui, l'Andrea Lombardo, non ha inviato il messaggio alla Swan,
0: esatto,
2: che stiamo per chiamare.
0: Proveremo a
1: chiamarla
0: la Swan
1: in diretta.
2: Attenzione che la chiamiamo così all'improvviso.
0: È quello che dice. E cosa viene viene.
2: E come viene viene. Chissà.
1: Il bello della diretta.
2: Ora lei si arrabbierà.
0: Programma verità.
2: Attenzione, vediamo.
1: Vediamo.
2: Eccola, sta suonando. Non so se sentite.
1: Suona.
2: Suona, ma non risponde.
0: È perché non gli hai mandato il messaggio?
2: Perché non gli hai mandato il messaggio?
0: Allora non gli hai mandato il posto.
1: Lo mando
0: chiamarmi.
1: Io?
0: Mandagli un messaggio, ti stanno chiamando.
2: Suona, devi rispondere.
0: Oggi
2: al telefono.
0: Al telefono non risponde più nessuno. Ne parlavamo poc'anzi qui all'interno dello Shadow Slide.
2: Suona, hai risposto al telefono?
0: Suon, ci sei? Se ci sei, batti un colpo.
1: Ti stiamo.
2: Non c'è.
0: Ecco, vedete la difficoltà di rintracciarsi.
2: Non c'è.
0: Nel tempo dei social. Forse ha bannato il tuo numero come call center.
2: Mi ha praticamente.
0: E allora ci riproveremo dopo. Intanto oggi, amici, si parla, lo sentite.
1: Rispondi.
0: Del come è cambiato il modo di comunicare, soprattutto perché si preferisce scrivere al parlare o si preferisce registrare. Ecco qua.
2: Eh sì, è vero.
0: Si registra, ormai si registra tutto.
1: Tutto.
0: E tutto può essere usato contro di te.
1: Ecco. Ecco. Ha letto il mio messaggio.
0: Adesso che ha letto il messaggio,
2: ora risponderà la Swan. Ma intanto noi ci ascoltiamo un brano e poi torniamo con la Swan che risponderà.
0: E se mentre c'è il brano risponde?
2: Facciamo i maleducati e diciamo adesso devi aspettare.
0: E allora regia, musica.
3: Tocchia.

0: Siamo tornati in studio e ancora squilla il telefono della Suon, l'opinionista storica dello Shadows Light, sempre all'ascolto infatti del Niente di Serio che avanza con noi senza radio. Beh, con Enzo Lombardo impegnato nella messaggistica per rintracciare la Suon e invitiamo gli ascoltatori, se la conoscete,
1: ecco, sta rispondendo.
2: Cercasi disperatamente Suon.
0: Ma quale telefono sta rispondendo?
2: Beh, allora facciamo
0: e sì che la regia aveva riesumato anche la sua vecchia sigla.
2: Sì, è vero, la vogliamo, però si deve mettere la sigla quando lei è in linea con noi. Okay. Altrimenti non.
0: Chi la sta chiamando?
2: Altrimenti non sarà possibile ascoltare con delicatezza, con suadenza, allora, quella che è la sigla che introduce la nostra Suon. E riproviamo tentativo. Ancora a sentire squilli. E questa non è educazione. Quando
0: pronto?
2: Uno poi riceve 3.000 telefonate.
0: Ecco, ci siamo. Pronto?
2: Eccola!
1: Ecco Suon.
2: Aspetta che c'è la sigla.
0: E siamo contenti di poter cantare Shabadabada.
1: Shabadabada. Questa è la sigla di Suon.
0: Bentornata Suon.
2: Io però dovete ora spiegarmi perché questa sigla da film anni 70 di cui protagonista era la Edvige.
0: Pruriginoso il film.
2: Sì, è vero. Suon, bentornata, benvenuta tra noi.
3: Grazie ragazzi, grazie.
2: Oh, ragazza, come stai?
3: Acciaccatissima, ragazzi.
2: Abbiamo saputo. Ora, se tu lo vuoi dire bene, altrimenti puoi anche glissare su questo. Glissare. Ma noi abbiamo saputo che, insomma, hai avuto un piccolo inconveniente.
3: Piccolo? Praticamente stavo camminando normalmente. Diciamo che conoscete molto meglio di me il manto stradale della nostra cittadina.
2: Eh beh sì.
0: Che oggi per comodità citeremo come cittadina X.
3: Esattamente, no, ovviamente. Come dico sempre, è una cittadina adatta proprio alle mamme che sì. Portano carrozzine o ai disabili. Sì,
2: ok,
3: sì,
2: quindi cosa è successo? Dici.
3: E nulla, c'era il manto, le solite radici degli alberi, non degli alberi.
2: Ah, eccola, quindi una sporgenza non identificata quindi dal nostro occhio. Vuoi vedere che ti ha fatto cadere giù? Ti ha fatto rovinare.
1: Hai
2: per
1: messo
2: terra.
1: Il piede in fallo?
3: No, io il piede in fallo l'ho messo con tutto che non stavo guardando, né cellulare né nulla, perché uno dice va bene, eri distratta dal cellulare. No signori, non ero distratta perché io ho l'abitudine che quando cammino guardo avanti.
0: Ma sai come disse il feticista? Hai messo il fallo in piede.
3: Vabbè, allora queste freddure servivano quest'estate quando faceva caldo, va bene?
0: Quindi adesso evitiamo.
2: Ora
0: oggi, cara Suon, tu avrai ascoltato la puntata fino a qui. C'è Enzo, l'opinionista svelto. Che
1: sì, ciao, mi manchi. Sei qua. C'è un posto vuoto accanto a me.
0: Il problema di Enzo è che è già finito perché lui è l'opinionista svelto.
2: Esatto.
0: E si parla di bon ton digitale, cioè l'educazione nel nuovo metodo di comunicazione che per lo più è scritto, registrato e non si riesce più a parlare con nessuno.
3: Assolutamente, e qui cadete a fagiolo proprio in
0: di
3: questo
0: nuovo,
3: momento. Proprio oggi, sì? a fagiolo
0: è caduto il fagiolo.
3: Stiamo litigando
0: sì.
3: con fantomatico call center di intelligenza artificiale per avere dei pezzi di ricambio e rispondono ogni due giorni facendoci le stesse domande in continuo.
1: Che lo dice bene, suon giorni. Fantastico.
2: Attenzione ai call center digitali.
0: Sì.
2: Hanno mica inserito anche l'algoritmo del bon ton.
3: E poi magari... Allora, se loro l'hanno inserito, noi da questa parte non lo abbiamo inserito.
0: L'abbiamo disinserito. Perché...
1: Esatto, ne abbiamo ben donde.
3: Stiamo scrivendo di ogni.
0: Ne abbiamo bon ton.
1: Esatto.
3: Sì, no, il bon ton ha preso il volo, ma proprio il volo, ecco. È andato in vacanza.
2: Ecco, questa è una curiosità, no? Ecco, tu scrivi di ogni, ma poi l'intelligenza artificiale... Come
3: la
2: ti risponde? Cioè...
3: Sì. No, la cosa bella è che praticamente l'intelligenza artificiale proprio è talmente
0: artificiale,
3: suscettibile che te la trasforma.
0: Ecco.
3: Cioè, praticamente quello che scrivi o viene cancellato. Mm-hmm. o viene, o comunque ti trasforma le parole. Vi ricordate i nostri tempi? Noi,
2: beh, veramente tu scrivi per dire: senti, mi hai rotto le
1: mi hai rotto i bonton.
2: È l'intelligenza.
3: Vi ricordate i nostri tempi, fanciulli, quando ci incavolavamo con il correttore automatico?
1: Cavolo,
3: il T9. Adesso c'è l'intelligenza che direttamente omette le parole perché è suscettibile.
2: Certo.
0: Allora, intanto, per noi, Suon, perdonami, c'è un brano. Sì. E ritorniamo subito.
1: Torniamo. Aspettaci dopo il brano.
3: Bene, perfetto.
4: Senza radio.

0: Shadows Light.
1: Ritornati in studio dopo il brano. Ti è piaciuto il brano?
2: Bella. Bello quello là, perché la musica di Shadows Light, cara Swan, è scelta con cura.
3: Allora, io ho i brividi dal primo momento che sono entrato in radio all'ultimo momento che avrò l'ultimo brivido, perché
2: lui ha i brividi perché dopo averci visto dice
1: secondo me i brividi è chi ha la febbre.
3: No, per la bella musica che gira in questo.
1: Allora, oggi è una puntata epica perché ritornano gli opinionisti,
2: sì,
1: se non tutti e due in maniera fisica, uno in maniera fisica ed è qui.
3: Esatto.
2: È un fisico,
1: l'altra ha problemi al fisico e non è venuta.
3: Esatto. Però ti aspettiamo perché, ripeto, a me manca qua la
2: c'è la sedia vuota.
3: C'è la sedia vuota, non riesco a.
1: Non ha dove appoggiare il braccio.
2: Vuole allungare la mano, però.
4: Sarebbe rimasta perché non riuscivo ad arrivare neanche a piedi. Ah, ecco. Cioè, proprio.
1: E allora, in chiusura di intervento, oggi che il bon ton deve approdare, perché si trovano anche molti maleducati nelle chat. Il problema della maleducazione sulle chat è che poi rimane pure traccia e tu puoi usarla contro di loro dall'avvocato. Vero?
4: Sì, è vero.
1: Ecco.
4: È vero.
1: E quindi alla faccia della chat end to end.
2: No, e quindi attenzione.
3: È ora di dire basta con questi leoni da tastiera.
2: Ecco, attenzione, Swan, perché poi tu magari scrivi delle cose anche se dall'altro lato hai un chatbot e poi il chatbot chiama l'avvocato.
1: Ah sì? Funziona così?
2: Sì, l'avvocato che è anche lui un chatbot, no?
1: Cosa dici, Swan?
4: No, in automatico fanno praticamente tutto, del tipo noi parliamo e noi ci ascoltiamo e tutto.
2: Eh sì, è così. Allora, tu scrivi nella chat, offendi l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Allora, l'intelligenza artificiale è così intelligente che passa quello che tu gli hai scritto ad un'altra allo intelligenza studio, artificiale che è avvocato, insomma, che ha tutte le leggi, il codice lì nei suoi algoritmi.
1: E ti arriva la denuncia.
2: E poi ti arriva la denuncia.
1: Via WhatsApp.
2: Sono il chatbot.
3: che vergogna.
4: Un ordine online e non ti arriva, hanno la difficoltà di vedere e di riuscire a guardare tutta la trafila dell'ordine, dove si è perso, dove è arrivato, cose del genere, e ti fanno fare mail, contromail, fotografie.
1: Mamma
4: perché
1: mia.
4: Nel mondo dell'intelligenza, però, fondamentalmente un cavolo di pacco, e sto parlando di croccantini per gatti,
2: ragazzi, dai,
4: neanche chissà che
3: vergogna,
4: non riescono a tracciarlo.
1: No, è tutta una bufala,
2: e questo è tutto l'interesse che hanno per gli esseri viventi, che poi, ecco, non ti arriva il croccantino per i gatti e i poveri gatti stanno lì ad aspettare e miagolano perché vogliono il cibo.
3: Perché hanno fame.
1: Un'ultima. Ma uscendo un po' dai canoni degli ordini o della messaggistica per bisogno, anche nella messaggistica in amicizia, oggi ci sono delle regole. Quanto ad esempio deve durare massimo un vocale?
4: Chiedetelo ad Enzo.
2: Ecco.
3: Sì, io praticamente se mi perdo nei vocali.
4: Ma ti crea romanzi quando manda i vocali.
3: Ma lo sai perché cosa mi succede? Che quando aziono il vocale è come se avessi quella persona davanti e comincio a parlare.
2: Gli parte.
4: Rimane incastrato il dito, ragazzi.
2: Gli parte il dialogo. Tra l'altro, Enzo, a proposito, ti dico che puoi anche evitare di tenere sempre il dito pigiato. C'è una funzione che ti lascia il registratore attivo e tu vai lì e ti fai il tuo dialogo.
3: Ma io sono molto vintage, io mi sforzo ad adeguarmi al progresso.
4: Ma io e Enzo siamo gli opinionisti boomer.
1: Ecco, la vecchia guardia degli opinionisti.
4: Che stiamo mandando il vocale.
1: Gli old school.
2: C'è del vintage in tutto ciò.
3: Sì, c'è del vintage dentro di noi.
4: Old school.
1: E allora, cara Swan, salutandoti, sperando di averti qui in ossa e frattaglie nella prossima puntata.
3: Anima, corpo e frattaglie. Sì, vogliamo tastare fisicamente come
1: cosa
3: stai?
1: Tastare.
3: Come stai fisicamente?
1: Testare
3: fisicamente.
1: Ecco, ci lasciamo con la canzone suono della settimana che è?
2: Che è?
4: Vivi, c'hai la vita deficiente di Julia May.
1: Ciao Swan, a presto.
3: È stato un piacere, un bacione, ciao.

0: è la vita. Deficiente.
1: Shadows Light.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

0: a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Radio Tiguglio. Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: E siamo tornati, amici. L'avete visto che siamo tornati?
1: Sì,
0: o l'avete
1: tornati,
0: sentito?
1: Siamo tornati, sì, sì, per quella che è la quarta parte di Shadows Light. Ovviamente siamo tornati con un brano che ci riporta indietro nel tempo.
0: Sì, perché l'ultima parte l'ultima è sempre parte, un po' così vintage.
1: Lo sai, Enzo, ormai noi siamo diventati vintage, per cui l'ultima parte partiamo dagli anni 70, come ecco, abbiamo appena ascoltato, e poi andiamo avanti nei decenni.
0: Esatto, e siamo oggi giubilanti perché ancora con noi l'opinionista della sveltina, Enzo.
2: Sì, sono qui.
0: Oggi hai rallentato la tua sveltezza.
2: Esatto, ho cercato di rallentare per dare un po' di, diciamo, calma a questa puntata.
0: Sì. Abbiamo salutato anche la Suon, grandi ritorni oggi.
2: Sì.
0: E tra un po' preparati che ci sarà il tuo brano di chiusura, sarà il brano Enzo della settimana.
2: Che bello!
1: Ecco, brano Enzo della settimana.
2: Ora me lo scelgo.
1: Ora te lo scegli, bello bello.
0: Esatto, mentre noi andiamo a parare. Dove andiamo a parare?
1: Noi andiamo a parare ovviamente con la grande musica degli anni 80 e degli anni 90, uno dopo l'altro, così per riportarvi indietro nel tempo per chi è un po' più attempato.
2: Sì.
1: Per chi invece giovane, magari è nato dopo gli 80 e 90, invece gli facciamo capire che musica si ascolta.
2: Esatto. E che cosa è la differenza tra la musica di ieri e quella di oggi?
0: Oh, tan tan tan.

0: Dopo questo purpurì, questo duetto di Decati, mi fa duetti di Decati?
1: Duetti di Decati. Oh, dopo tutto ciò, il nostro Enzo si è ispirato, ovviamente.
0: Esatto. Abbiamo parlato di bon ton digitale oggi.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Sempre.
2: Beh, ok. No,
0: abbiamo parlato
2: siamo qui. Scusate, ero occupato a scegliermi il brano per la chiusura.
1: Eh sì, perché si era concentrato con gli 80-90 e ora.
2: Si stavo sfogliando i miei 33 giri.
0: Che te li porti dietro.
2: Esatto.
1: Il carrettino con i 33 giri.
0: Una volta i DJ camminavano con
1: i carrettini. È vero.
0: Tra CD, vinili.
2: Così. Fantastico.
0: Qualcuno ancora lo fa. Ed è un grande, però per lo più ormai.
1: Ah, quindi per ultimo brano, che noi ormai stavamo inaugurando la tradizione.
0: O per ultimo?
1: No, per ultimo, chissà, forse è l'ultimo brano, non lo so. Comunque, noi inauguravamo la tradizione della scioltezza, no? Chiudevamo così in scioltezza, in reggae,
0: in scioglievolezza.
1: In questa puntata noi diamo facoltà al nostro Enzino, l'opinionista della Sveltina, di scegliere un brano, e che sarà il brano Enzo.
2: Ecco, lo devo scegliere adesso?
0: Sì.
1: Sceglilo adesso.
2: Perfetto, datemi un quarto d'ora di tempo.
1: Nel frattempo,
0: il brano Enzo della settimana.
1: Il brano Enzo della settimana lo ascolteremo la prossima settimana.
2: Ce l'ho.
0: Che?
2: Ed è bellissimo.
0: Se non lo sei tu.
2: La settimana è.
0: Che?
2: Aspettate che mi tolgo gli occhiali, perché dopo 50 anni.
0: Ma se il brano l'hai scelto tu.
1: Il brano è.
2: Da vicino non ci vedo.
1: Ma dico, te lo ricordo.
2: Sì, allora il titolo è We Have All The Time In The World dei Copacabana Version.
0: Aspetta che chiediamo al notaio. La risposta è esatta, ha vinto.
1: E allora Enzo
2: è stupenda questa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Su questo ci salutiamo.
1: Io ringrazio Enzo della settimana.
0: Ciao, ringrazio Enzo.
2: Ciao, è stato un piacere, mi sono quasi commosso.
0: Sì, ok, l'abbiamo capito. Io ringrazio Angelo Franzone.
1: Oh, ringrazio Andrea Lombardo, ma ringraziamo soprattutto il nostro Enzo Lombardo,
2: grazie.
1: La nostra suor Marella, che ci ha raggiunto telefonicamente.
0: Esatto.
2: E un bacio alla donna della radio.
1: E ci troviamo la prossima settimana, ovviamente.
2: Ciao. E noi ci rivediamo presto.
0: Esatto.
1: Ciao.

0: Radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Viaggiando night and day con Saverio Lombardi.
2: Yuri Gagarin era stato il primo uomo nello spazio, 12 aprile 1961 a bordo della navicella sovietica Vostok 1. Compì un'orbita completa intorno alla Terra in 108 minuti. La sua frase celebre, la Terra è blu ed è bellissima, cambiò per sempre la storia umana. Buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

Oggi il nostro segnale streaming si stacca dalla Terra per portarvi a 384.400 km di distanza. Parliamo di Luna, parliamo di spazio, di quell'incredibile epopea umana che è stata la corsa al cosmo negli anni 60 e 70. Un'epoca di sfide geopolitiche, ma soprattutto di visionari che hanno guardato il cielo decidendo che non era più un limite.

Allacciate le cinture, iniziamo questo viaggio nello spazio profondo con un pezzo uscito proprio nel luglio del 1969, pochissimi giorni prima dell'allunaggio dell'Apollo 11. Il Duca Bianco, David Bowie, il suo intramontabile Space Oddity.

David Bowie fu ispirato alla scrittura di questo brano dopo aver visto 2001 Odissea nello spazio. Ha ammesso che l'ha scritto sotto l'effetto di stupefacenti, a tal punto che pensava di essere un astronauta anche lui. Pensate che durante i giorni dell'allunaggio la BBC vietò l'uso di questo brano perché poteva portare sfortuna agli astronauti, potevano fare la fine di Major Tom. Ma ironizzando, quando seppero che gli astronauti erano sani e salvi, la misero come sottofondo per parlare della Luna.

La corsa spaziale che ha portato l'uomo sulla Luna sta prevedendo di portarlo su Marte è molto legata alla tecnologia. Il computer di bordo dell'Apollo 11, l'Apollo Guidance Computer, aveva una memoria RAM di 4 kilobyte e una memoria ROM di 72 kilobyte. Per fare un paragone, lo smartphone che avete in mano adesso, mentre ci state ascoltando, è 7 milioni più potente del computer che ha guidato Armstrong Buzz Aldrin sulla Luna. Un vero e proprio miracolo tecnologico. Oggi con 4 kilobyte non apri nemmeno il cancello elettrico col telecomando. L'importante è sognare. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi. Avete messo il cuoricino allo speaker?

uno dei brani più celebri e iconici dei REM, Man on the Moon. Automatic for the People era il 33 giri del 1992. Parlare di spazio è impossibile non parlare di cinema. Se volete fare una maratona cinematografica vi do tre film. First Man, che racconta il lato intimo, umano e claustrofobico di Neil Armstrong. Poi c'è il super classico Apollo 13 col famoso Houston, abbiamo un problema. L'avessi detto io non sarei stato credibile. E poi c'è uno splendido documentario su Netflix sull'Apollo 11, realizzato interamente con i filmati di repertorio a 70 mm. Filmati originali NASA. È spettacolare. Come direbbe un mio caro amico, è pazzesco.

Una telefonata interstellare tra una donna e suo marito nello spazio profondo, fa l'astronauta, ma la voce metallica dice che le nuvole tagliano il segnale. Il prossimo passaggio sarà next year, l'anno prossimo. Correva il 1985, questa era la Rubber Band, Close Across the Moon, le nuvole attorno alla luna. Adesso vi racconto la storia di Capricorn One. È un film che ha segnato l'immaginario collettivo decenni di teorie di complotto. Il complotto dell'allunaggio. Un cult del 1977.

La trama di questo film è una bomba di tensione. La prima missione umana verso Marte sta per fallire prima ancora di partire a causa di un difetto letale del sistema di supporto vitale. Per non perdere i finanziamenti miliardari del Congresso e per salvare la faccia, i vertici della NASA decidono di scenare la missione. Mandano il razzo vuoto. Rapiscono i 3 astronauti. C'era anche O.J. Simpson nel cast. Li costringono a recitare su un set cinematografico allestito in una base militare dell'esercito. Davanti alle telecamere fingono lo sbarco sul pianeta rosso. Fin qui tutto bene. Ma il bello, tra virgolette, arriva quando la capsula spaziale vuota al ritorno brucia durante il passaggio nell'atmosfera. Tutto il mondo sa che i 3 astronauti sono morti, ma loro sono vive e vegeti nel deserto e diventano testimoni scomodi, persone da eliminare a tutti i costi. Inizia così una caccia all'uomo spietata con gli astronauti in fuga nel deserto e gli elicotteri sopra. Immaginate la scena. È un thriller straordinario, 1977, È rimasto nella storia perché pochissimi anni dopo lo scandalo del Watergate uscì questo film, intercettando perfettamente la sfiducia dei cittadini americani nel sistema e nelle istituzioni. E se avessero fatto la stessa cosa sulla Luna? Ma cosa si mangia in orbita? Cosa mangiavano sull'Apollo 11?

Duran Duran 1984. L'epoca dei voli spaziali con gli shuttle. Beh, in orbita mangiavano tranne roba tecnologica come si usa adesso. Addirittura Buzz Aldrin portò con sé un piccolo kit di pane e vino e un calice d'argento per celebrare una comunione privata dopo l'allunaggio. Ovviamente la NASA, per non scontentare nessuno, non ne fece parola. Forse c'era qualche ritorsione cosmica in arrivo.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: È il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
6: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
7: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Viaggiando Night and Day, the show con Saverio Lombardi. Scaricate l'app, metteteci un cuoricino. Se vi capita di andare sulla Luna, ricordate poi di lavare i vestiti. Armstrong e Aldrin dissero che la polvere lunare attaccata alla tuta, un odore fortissimo e inaspettato. Polvere da sparo e cenere bagnata. Sarà colpa dei rifiuti spaziali che ci sono in giro.

Alzate il volume e spostate gli oggetti fragili. Questa dovete ballarla assolutamente. Che sarà mai poi un lunatico? Un innamorato della luna? Uno che guarda la luna? Uno che ha la luna storta? Gazebo.

Avete presente quando ho caricato una pagina internet e esce errore 404, la pagina non esiste? Beh, su quell'Apollo 11 ci fu l'errore 1202. Che madonna, il panico un po' tutti. Poi si ruppe un interruttore e lo sistemarono con una penna. Applicate il finestrino dello sportello e ci mettete un cacciavite. Il modulo lunare fu guidato praticamente con carburante quasi a zero. E in tutto questo il presidente degli Stati Uniti, Nixon, aveva già preparato il discorso funebre. Si era portato avanti, non si sa mai. Era proprio un politico, eh. E in effetti non avevano nemmeno una polizza assicurativa i tre astronauti. Sarebbe costata troppo, ma ne parliamo tra poco. Un po' di serotonina con The Blessed Madonna. Siete su Viaggiando Night and Radio Show col vostro astronauta, vostro speaker, Saverio Lombardi.

Il termine lunatico indica una persona caratterizzata da un umore instabile, volubile, soggetto a sbalzi improvvisi di umore. Io pensavo fosse bipolare uno così.

0: se pensate a Spazio 1999, oppure Odissea nello spazio, film fatti 40 e passa anni fa, adesso sono estremamente lenti. Era tutto lento negli anni 70.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

C'è un incredibile aneddoto che riguarda l'assicurazione sulla vita degli astronauti. Prima dell'Apollo 11 nessuna compagnia assicurativa voleva stipulare una polizza con i tre membri dell'equipaggio. Il rischio di morte era troppo elevato. Di necessità virtù, cosa fecero Armstrong, Aldrin e Collins? Durante la quarantena prima del lancio firmarono centinaia di cartoline e di autografi ufficiali. Li consegnarono a un amico fidato che il giorno del lancio e nei giorni successivi li portò nell'ufficio postale per farli timbrare. Se fossero rimasti nello spazio, quelle cartoline timbrate sarebbero diventati cimeli di immenso valore e le loro famiglie avrebbero potuto venderle per mantenersi. Fortunatamente sono tornate a riprendersi i loro autografi.

Le prime canzoni dei Pink Floyd erano Viaggi. Viaggi e Missioni Interstellari. Il genio psichedelico di Syd Barrett. Pensate che i Pink Floyd sono il primo gruppo ad essere volato nello spazio. Nel 1988, il 21 novembre, i cosmonauti sovietici della Soyuz 7 portarono una cassetta dei Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, e la portarono nella stazione orbitante Mir. Questo ha reso i Pink Floyd il primo gruppo rock della storia ad essere ascoltato nello spazio. Beh, a saperlo nel 1988 potevo spedirgli una delle mie cassette. Prime trasmissioni. Magari la primissima. Tutte le volte che si inizia davanti a un microfono ti fanno dire quelle tre parole a cantilena tra un brano e l'altro. Uno, due, tre, prova. 1, 2, 3 prove tecniche di trasmissione.

Cioè, voi siete tutti matti quando scrivete. Vi dico di interagire, ma poi mi viene da ridere, non faccio più la trasmissione. Qual è il colmo per un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

Di Noro, Gigi D'Agostino, In My Mind. Era il 20 luglio 1969, alle 4:57, l'uomo ha messo il piede sulla luna. La conquista della luna oggi non è solo storia. Con il programma Artemis siamo vicini a vedere l'essere umano calpestare di nuovo quel suolo per costruire una base permanente, stile base lunare Alfa magari. Per un'ora abbiamo parlato di spazio, dell'Odissea nello spazio con 4 kilobyte di RAM. Abbiamo raggiunto la Luna, abbiamo scoperto che qualcuno ha fatto la comunione per i fatti suoi, che la polvere lunare puzza di polvere da sparo e cenere bagnata, e che se parti per lo spazio senza assicurazione ti conviene firmare degli autografi prima. Poi, mi raccomando, tutti a guardare Capricorn One, perché il complotto nel deserto. Perché alla fine è tutto un sogno, è tutta una favola. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, siamo andati sulla Luna e tornati indietro, stiamo per atterrare. Ma la musica è cambiata, c'è Robert Miles. Vi ricordo di interagire con noi. E se avete voglia di mettervi un cuoricino sulla pagina Facebook o su Instagram, mettetevene due. Il viaggio continua. Voi alzate soltanto il volume.

0: Nel nostro viaggio attraverso le sfumature della musica soul abbiamo fatto una deviazione affascinante. A cavallo tra gli anni 70 e 80 il Brasile ha abbracciato le sonorità della musica black fondendole con la propria tradizione. Il risultato? Tracce ipnotiche come questa, scritta da uno dei giganti della musica mondiale. Questa canzone parla del palcoscenico come un luogo mistico capace di accendere una luce interiore. Era Gilberto Gil con la contagiosa energia di palco. È da qui che diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa energia positiva diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Allora, dopo Gilberto Gil arrivano i Pasadenas.

Tribute, molto più di un riempiepista, è un vero e proprio atto di rispetto. Nel 1988 questo quintetto inglese decise di rendere omaggio a tutte le leggende che avevano segnato la loro vita, da Otis Redding a Marvin Gaye, da Jimi Hendrix a James Brown. Li hanno presi, messi insieme e trasformati in un pezzo moderno e intriso di soul che ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Era Tribute, il travolgente debutto dei Pasadenas, dalla Scozia, Average White Band con Let's Go Around Again.

Il funk non è una questione di passaporto, è una questione di anima. E la band scozzese più black di sempre, la Average White Band, pubblica questo brano nel 1980. Scrissero una pagina fondamentale della transizione tra il funk degli anni 70 e gli anni 80. Era il brano di punta dell'album Shine, Let's Go Around Again. Rimaniamo nel Regno Unito con gli Style Council.

Quando Paul Weller decise di sciogliere i Jam, molti pensarono a una follia. La risposta a tutti gli scettici arrivò nel 1983, quando insieme a Mick Talbot diede vita agli Style Council. Questo brano divenne il loro più grande successo nelle classifiche britanniche, raggiungendo la posizione numero 3. Era la magia di Long Hot Summer. Chiudiamo questa prima parte con una canzone che sembra scritta apposta per chi come noi ama la magia della radio quando fuori è buio. Nel 1982 la mente geniale degli Steely Dan, Donald Fagan, pubblicava il suo primo capolavoro da solista, e la traccia che dà il titolo all'album ci porta direttamente dentro la cabina di regia di una radio, dove un DJ solitario trasmette jazz e risponde al telefono a cuori infranti e nottamboli. Questa è l'atmosfera di The Night Flight, Donald Fagan.

Che meraviglia questa Daylight, la firma elegante, la voce di John Legend che si sposa alla perfezione con le intuizioni ritmiche di un genio assoluto delle hit mondiali come Pharrell Williams. Questo era il primissimo assaggio che anticipa il nuovo e attesissimo album in arrivo a ottobre che si chiama Muse. Il viaggio nelle grandi novità di questo autunno 2026 non finisce qui, anzi rimaniamo esattamente nelle mani di Pharrell Williams, ma facciamo un salto all'indietro nel tempo. La regina assoluta dell'R&B Beyoncé ha deciso di fare un regalo ai suoi fan aprendo i suoi archivi segreti. Rimasto nascosto per ben 20 anni, registrato nel 2006 durante le sezioni di B-Day, è finalmente pubblicato nella nuovissima edizione speciale dell'album. Ascoltiamo Ken e What's You.

Cordy, una coppia d'oro dell'urban americano, ma per questo nuovo singolo hanno deciso di pescare un campionamento che fa battere il cuore a chiunque ami la musica. Le note calde e inconfondibili di Lovely Day di Bill Withers, che anticipa il loro album collaborativo, era Good Day. Adesso il ritorno della band britannica più elegante del momento, dal loro ultimo e fortunatissimo album, un pezzo che unisce funk e ritmi ipnotici, sono i Jungle con Countback to me.

Erano i Jungle con Come Back to Me. L'ultima novità di oggi vede la straordinaria collaborazione tra la bassista e produttrice Michelle DeGoncello e la cantautrice britannica Liane Lee Evers. Si tratta di un'elegantissima rivisitazione in chiave moderna del leggendario successo della Motown del 1984, firmato da Dennis Edwards e Syd Garrett. Ascoltiamo Don't Look Any Farther.

Se c'è una band nella storia della musica che è sinonimo di gioia, ritmo, sono sicuramente loro, gli Earth, Wind and Fire, un brano che è un vero e proprio invito. Quando le cose vanno male, dice il testo, c'è una sola cosa da fare: cantare una canzone. Sing a song. Adesso arrivano i Lakeside.

Ci sono tracce che non solo hanno definito l'era d'oro del funk a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma hanno letteralmente gettato le basi per la cultura hip hop degli anni successivi. Il brano appena ascoltato portò i Lakeside dritti al numero uno delle classifiche R&B americane del 1981, diventando il loro marchio di fabbrica assoluto. Era Fantastic Voyage. Ancora buon funk con Sound of Blackness. The Blackness.

Loro sono i Sound of Blackness e non sono una band normale, parliamo di un collettivo di oltre 40 elementi tra cantanti e musicisti, fondato in Minnesota addirittura nel 1971. Per 20 anni sono rimasti una realtà locale finché i leggendari produttori Jimmy James e Terry Lewis, elementi dietro i successi di Janet Jackson, non li hanno scoperti, portandoli al successo nel 1991 con questo brano. La voce era quella di Ann Nesby e adesso Sananda, Maitreya.

0: 1987, un artista della personalità straripante dal talento vocale cristallino. All'epoca il mondo intero lo conosceva come Terence Trent D'Arby, un debuttante geniale capace di scalare le classifiche globali mescolando il soul classico di Sam Cooke con il funk graffiante di Prince. Anni dopo, quell'artista ha scelto di rinascere con il nome di Saranda Maitre, continuando a regalarci grande musica. Siamo nel debutto che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche Billboard Hot 100 americana, e questa era Wishing Well. Il finale di oggi con un grande classico di James Brown, il brano è Living in America.
1: Ow!

un grazie per questo bellissimo viaggio durato quasi un'ora nella tua radio preferita con Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per la parte musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.

0: Radio Tiguglio va ora in onda.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
1: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedono il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro, prima stavamo riascoltando, li ascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, insomma, vi invitiamo ad ascoltarli. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
3: No, peraltro poi ascoltandoli loro vi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio proprio sui road, la musica
1: in California, immagino.
3: Per eccellenza proprio gli Eagles.
1: Certo.
3: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì. Come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto sì. Nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra sì. Cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì. Ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti, diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley. Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
1: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles,
3: Blind Eyes.

0: e siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% erano, sono e saranno e sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blu Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa le classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate noti a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con La Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissime tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo significa che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie, che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e Gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo Bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano, e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 col Blu Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale, di un tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di ologramma che canteranno il Cantico delle Creature, a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: E continuiamo con Classic Rock On Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Primitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare, sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta ha intervistato Leo Zed, Leonardo De Bernardini. Ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi: uno per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono, sì, anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità: questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e ho, per essere umile, ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la SIAE americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a Chi Tocca. Sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Noi cercavamo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a Chi Tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Hantiano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
3: Io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica. Quindi abbiamo detto: ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie,
2: ciao Leo.
3: Ciao e grazie
2: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo Slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energia, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo. Shock in My Town di Franco Battiato.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' coi Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo, e Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, censore, ecco, censore in quel caso era la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

0: Bar in Love, brano composto da Dennis Lind e portato al successo da Elvis Presley nel 1972. Noi lo abbiamo ascoltato dalla voce di Winona Judd, cantante country del Kentucky. Burning Love la si può ascoltare nel film biografico Elvis. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. A metà degli anni 70, così come in tutto il mondo, a Sydney, capitale della regione del New Galles del Sud, in Australia, un ragazzo adolescente ammirava Elvis Presley e nutriva il sogno di poterlo un giorno incontrare. La morte del cantante ha impedito che quel sogno si potesse realizzare. Quel ragazzino, crescendo, è diventato Baz Luhrmann, attore, ma soprattutto creatore e regista di grandi opere teatrali e di film di successo, come Ballroom, Romeo e Giulietta, Moulin Rouge, Australia, Il Grande Gatsby. Il suo sogno di incontrare il re del rock and roll lo ha realizzato sulla pellicola, scrivendo, sceneggiando e dirigendo nel 2022 il film Elvis, nel quale buona parte della vita di Elvis Presley, professionale e personale, viene raccontata attraverso lo sguardo di Tom Parker, il suo manager musicale. La nascita artistica, il successo immediato, l'apoteosi fino al declino del fenomeno The Pelvis. Per interpretare il cantante di Memphis è stato scritturato Austin Butler, che da giovane si è fatto le ossa in numerose serie televisive, tra le quali Switched a Bird e Anna Montana. Ha sbaragliato una nutrita concorrenza, convincendo Luhrmann cantando Unchained Melody. La sua performance nel film non ha nulla da invidiare a quelle di Rami Malek, Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, o di Taron Egerton, Elton John in Rocketman. Butler, doppiato in italiano da Maurizio Merluzzo, oltre a cantare benissimo le canzoni di Elvis, ha dimostrato una straordinaria capacità di immedesimazione negli atteggiamenti, nelle espressioni, nelle movenze e, nella versione in lingua originale, anche nelle inflessioni vocali. Per il ruolo della moglie Priscilla, Baz Luhrmann ha voluto Olivia De Jong, australiana come lui, sebbene non avesse alle spalle una filmografia importante, doppiata da Giulia Franceschetti. Entriamo ora nelle atmosfere del film, con un estratto dal trailer ufficiale italiano, cui seguiranno proprio Unchained Melody e In the Ghetto, nelle versioni originali cantate da Elvis Presley. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Ci sono persone che vorrebbero farmi passare come il cattivo di questa storia. Si nasce con un destino? O è invece il destino che bussa alla nostra porta?
3: Era lui il mio destino.
4: Io vorrei rappresentarla, signor Presley. Lei è pronto a volare?
5: Sono pronto. Pronto a volare.
6: Domani tutta l'America parlerà di Elvis Presley.
7: Cerchi di non muoversi troppo durante le incisioni.
8: Se non mi muovo non so cantare.
9: Certi mi volevano sbattere in galera per come mi muovevo.
10: Magari ti sbattono me perché attraverso la strada, ma tu sei bianco e famoso.
11: Il modo in cui canti è un dono divino. Non può esserci niente di sbagliato.
12: Un reverendo mi disse: quando hai cose troppo pericolose da dire, canta.
13: Canta!
12: Tra poco avrò 40 anni e nessuno si ricorderà di me. Devo ritrovare chi sono davvero.

0: Note di cinema.
1: Forza, devi andare sul palco, ti hanno già annunciato alla radio.
2: Forza, andiamo.
3: È un giorno di Memphis, Tennessee. Facciamo sentire tutto il calore delle Irvine, Elvis Presley.
4: In quel momento vidi quel ragazzo smilso trasformarsi in un supereroe.

so we can play somehow. Now, baby, come back.

Baby, let's play house. Questa interpretata da Austin Butler, l'attore nei panni di Elvis. Elvis è stato certamente il maggior interprete al mondo dei generi rock and roll e rockabilly ed ha meritato il soprannome di Re del Rock and Roll. È stato l'idolo, il punto di riferimento, la fonte di ispirazione e anche di imitazione.

collaborazione di innumerevoli artisti e cantanti in tutto il mondo. Solo in Italia possiamo citare Adriano Celentano, Bobby Solo o Little Tony. In realtà Elvis non ha suonato e cantato solo il rock and roll, ma già da giovane ha frequentato il gospel, i canti spiritual, ha interpretato il country western, il rhythm and blues, fino al melodico e al pop. È riuscito a diventare un fenomeno di culto mondiale senza mai esibirsi fuori dal Nord America. I suoi concerti si sono tenuti tutti negli Stati Uniti, eccetto 6, svoltisi in Canada, nonostante a lui sarebbe piaciuto esibirsi in Europa e anche in Giappone. Ciò non si è verificato a causa del suo manager, colui che lo ha scoperto, lo ha lanciato e lo ha seguito fino alla sua morte. Andreas Cornelis van Kuik, nato nei Paesi Bassi, entrato illegalmente negli Stati Uniti, dove ha deciso di farsi chiamare Thomas Andrew Parker e cercando di cancellare le sue origini olandesi. È entrato nel corpo di artiglieria dell'esercito degli Stati Uniti, dal quale è stato congedato con disonore e dal quale ha usurpato il grado di colonnello. Ciò nonostante, ha svolto molto bene e altrettanto cinicamente il suo compito di impresario, per stessa ammissione di Elvis. Parker non ha consentito che Elvis si esibisse dal vivo fuori dagli Stati Uniti. Anche per tutelare lo stato di salute fisico e psicologico, soprattutto negli ultimi anni, del cantante e la sua vita familiare. È riuscito tuttavia a chiudere contratti strapagati nelle città principali degli States, soprattutto Las Vegas. Facendo gli interessi di Elvis, Parker faceva anche i suoi, percependo il 50% delle entrate. Nel film Parker ha il volto di un imbalsito Tom Hanks, con la voce italiana di Angelo Maggi, che ancora una volta ci regala una interpretazione maiuscola, rivelando nuove sfaccettature del suo talento infinito. La colonna sonora, come potete immaginare, è particolarmente densa, all'interno della quale trova meritatamente ospitalità il gruppo musicale italiano attualmente di maggior successo e di visibilità internazionale. I Måneskin interpretano If I Can Dream.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tivullio.
2: 24-hour music radio.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Seconda parte di Note di Cinema, iniziata con Coming Out, un brano del 1980 cantato da Diana Ross, che si può ascoltare all'interno del film Borat, diretto da Larry Charles nel 2006. Il sottotitolo Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan comincia a suggerirvi l'idea di quanto questa commedia possa essere umoristica, demenziale. Ma il film è molto di più. È irriverente, politicamente scorretto, dissacrante, addirittura potrebbe risultare oltraggioso. E questo vale anche per il personaggio Borat. Sacha Baron Cohen, attore e sceneggiatore inglese, con ascendenze lituane per parte di padre e israeliane per parte di madre, aveva inventato il personaggio di Borat Sagajev diverso tempo prima per il suo show televisivo alla HBO, The Ali G Show, nel quale andava in giro spacciandosi per un giornalista di origini kazake con un paio di grossi baffoni, intervistando persone ignare di trovarsi di fronte ad un attore comico. Questo stesso canovaccio viene sostanzialmente riportato nel film, dove la trama racconta del giornalista Borat che dal suo paesino nel Kazakistan parte insieme all'inetto e obeso produttore Azamat Bagatov alla volta degli Stati Uniti per documentare le evidenti differenze culturali e di stile di vita con il suo paese. Molta parte del film, come dicevamo, è stato realizzato esattamente come lo show televisivo, e cioè per strada, con il coinvolgimento inconsapevole dei passanti, approcciati anche con l'inganno. Borat si presenta come antisemita, razzista, maschilista e riesce a far dire ai suoi interlocutori cose anche imbarazzanti. Non a caso, il protagonista e la produzione sono stati oggetto di decine di azioni legali da parte di soggetti che si sono ritrovati in un film senza aver mai dato la loro autorizzazione. Anche gli abitanti del paese rumeno di Glod, dove sono state girate le scene di ambientazione kazaka, hanno chiesto un risarcimento per essere stati rappresentati come ignoranti e incestuosi. Persino il governo del Kazakistan ha intentato causa contro Sacha Baron Cohen e ha oscurato il suo sito borat.kz. E tutto il mondo arabo ha censurato la pellicola. Nonostante ciò, il film, costato 18 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 260 milioni. Ha ricevuto la candidatura agli Oscar per la sceneggiatura e Sacha Baron Cohen ha vinto il Golden Globe come migliore attore in un film commedia e l'MTV Movie Award per la migliore performance comica. La voce italiana di Borat è diventata particolarmente riconoscibile grazie alla caratterizzazione fatta da Pino Insegno, che è molto più marcata rispetto all'originale. Lasciamo ora Borat e occupiamoci di Corsa contro il tempo, thriller statunitense del 2021, diretto da Philip Noyce con Naomi Watts.
1: Sono Note di Cinema.
2: Tutte le scuole di Lakewood sono state isolate a causa di un incidente.
3: Sono a più di 6 km da casa e mi serve un passaggio. Ti prego, richiamami.
4: Ci sono 5 persone barricate nel laboratorio di chimica della scuola. Suo figlio è tra loro, c'è anche il sospettato. Uno dei negoziatori è in contatto con lui.
5: Ma non c'è il figlio del suo negoziatore, no? C'è il mio! E lui ha un fucile AR-15 e tutte le altre armi che mi ha detto! No!
6: Mamma!
5: Ora dove sei?
6: Ho paura!
5: Dimmi che succede!
6: Ho paura!
5: No! Pronto! No! Accedi al database.
4: Ma è illegale, Amy.
5: Lo so, Greg, ma io ne ho davvero bisogno. Per questo ti ho chiesto di chiamarmi dal tuo cellulare.
4: Signora Carr, sono il detective Ed Paulson. Ci sono stati sviluppi.

abbiamo ascoltato tre brani: We'll Be Alright di Amy Stroop e Singer Louder di Trustful, estratti dalla colonna sonora di Corsa contro il tempo, e I Need Somebody to Love, cantata da Stéphane Huguen, inserito invece nella colonna sonora di una commedia francese dal titolo Haute Couture. Dicevamo di Naomi Watts, protagonista assoluta del thriller Corsa contro il tempo, titolo originale The Desperate Hour, con la voce italiana di Barbara De Bortoli. Interpreta una giovane donna che, durante la corsa mattutina nel parco vicino casa, riceve un messaggio sul telefono col quale viene informata che una persona armata ha fatto irruzione nella scuola frequentata dal figlio, ha sparato contro degli studenti e ne tiene in ostaggio degli altri. Ha con sé solo il suo smartphone, col quale cerca di chiedere informazioni alla polizia e di mettersi in contatto col figlio. Nel frattempo perde l'orientamento in un crescendo di suspense molto bene dosata dal regista, che aveva già diretto tra gli altri Val Kilmer né Il Santo e Denzel Washington né Il collezionista di ossa. La regista francese di origini magrebine, Sylvie Ohayon, invece, dirige in Haute Couture due donne diverse per estrazione ed età. La matura Esther, da anni caposarta della Maison Dior, che si appresta a completare la sua ultima collezione di alta moda prima della pensione, e Jad, ragazza dei sobborghi parigini, che in metropolitana ruba la borsa a Esther. Jad, presa dal rimorso, decide di restituire la borsa alla legittima proprietaria, la quale, visto il gesto della ragazza, le offre l'occasione di imparare il mestiere entrando come apprendista nei laboratori della casa di moda. Il film è dichiaratamente un atto d'amore della regista nei confronti delle sarte, della loro manualità e del loro prezioso lavoro, che fanno dell'Haute Couture un punto d'orgoglio per la Francia. Nel film si può ascoltare una particolarissima versione di What a Wonderful World di Eva Cassidy e Katie Melua. Desidero ringraziare Adriana di Genova che ci ha segnalato il film e le canzoni. Seguirà una breve pausa, poi ritorneremo per parlare di Full Metal Jacket.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Surfing Bird del gruppo dei The Trashmen, un brano che il prossimo anno compirà 60 anni. Il film nel quale è contenuto è Full Metal Jacket di Stanley Kubrick del 1987, storia drammatica ambientata alla fine degli anni 60 durante la cosiddetta guerra del Vietnam. La sceneggiatura è tratta dal romanzo The Short Timers, pubblicato in Italia con il titolo di Nato per uccidere, scritto da Gustav Ashford, che ha fatto parte egli stesso del corpo dei Marines, partecipando alla campagna del Vietnam, ed è stato corrispondente di guerra. Il personaggio principale del soldato Joker, interpretato da Matthew Modine, doppiato da Mattia Sbragia, è senz'altro ispirato a lui. Insieme al soldato Joker, un'altra quindicina di giovani ragazzi si ritrovano nel 1967 a Parris Island, nella Carolina del Sud, in un centro di addestramento dei Marines. Addestramento durissimo, impartito dal rude e spietato sergente maggiore Hartman, che insulta continuamente le reclute per sfiancare i deboli, e dà a ciascuno di loro un soprannome, che è l'unico modo che lo spettatore ha per identificare i protagonisti. Così, insieme a Joker, così chiamato perché si è permesso di fare una battuta davanti al sergente maggiore, ci sono Cowboy, Animal, Palla di Lardo, Eightball e così via. Palla di Lardo, Vincent D'Onofrio con la voce di Loris Loddy, obiettivamente incapace, viene continuamente insultato fino a che un giorno, di fronte a Joker, si toglie la vita con un proiettile del suo fucile, lo stesso che un istante prima aveva usato per uccidere il sergente maggiore Hartman. L'intera comitiva successivamente viene trasferita sul fronte vietnamita, dove tutti sperimentano le storture della guerra. Alcuni lasceranno la loro vita sul campo di battaglia. Altri, tra i quali Joker, faranno ritorno a casa, profondamente cambiati. Kubrick è riuscito a girare l'intero film in Inghilterra, ricostruendo i paesaggi vietnamiti in un set nei dintorni di Londra. Il sergente Hartman è stato interpretato da Ronald Lee Ermey, magistralmente doppiato dal grande Eero Spagni, che è riuscito a riprodurre la cantilena ritmica e rapida dell'attore americano, che ascoltiamo nella prossima breve clip tratta da una delle scene iniziali del film. Poi These Boots Are Made for Walking, cantata da Nancy Sinatra, seguita da Hello Vietnam di Johnny Wright.
1: Sono note di cinema.
2: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
3: Sì, signore!
2: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se ne aveste.

0: note di cinema.
1: Soldato semplice Joker, tu credi alla Vergine Maria?
2: Signor no, signore!
1: Io credo di non aver sentito quello che hai detto!
2: Signore, il soldato ha risposto no, no signore!
1: Brutto verme, mi fai venire voglia di vomitare! Brutto ateo comunista, adesso mi dici immediatamente che tu vuoi bene alla Vergine Maria, altrimenti io ti strappo le budella! Allora vuoi bene alla Vergine Maria, vero o no?
2: Signor no, negativo signore!
1: Soldato Joker, allora tu hai deciso di offendermi?
2: Signore, negativo signore! Il soldato pensa che qualunque cosa dica non vada bene! E pensa che l'istruttore intenda punirlo ancora di più se si rimangia quello che ha detto, signore!
1: Chi è il tuo caposquadra, sacco di merda?
2: Signore, il caposquadra di questo soldato è il soldato Biancaneve, signore!
1: Soldato Biancaneve!
3: Signor sì, soldato Biancaneve, presente, signore!
1: Soldato Biancaneve, sei degradato! Il soldato Joker è promosso a caposquadra!
3: Signor sì, signore!
1: Scampari, sacco di merda!
3: Signor sì, signore!
1: Il soldato Joker è ignorante, senza Dio, ma ha fegato! E il fegato è tutto! Ora, signorine, potete procedere!
2: Signor sì, signore!

0: Anche i Rolling Stones nella colonna sonora di Full Metal Jacket con Painted Black, prima della quale abbiamo ascoltato un'altra scena del film con i protagonisti, il sergente maggiore Hartman e il soldato Joker. Le loro voci italiane, ve lo ricordo, sono quelle di Ero Spagni e Mattias Bragia. Full Metal Jacket è un'espressione gergale militare per definire un particolare tipo di proiettili incamiciati, cioè ricoperti di una particolare guaina di ottone che li rende blindati. Ci avviamo adesso alla conclusione del nostro incontro odierno e, come annunciato la scorsa settimana, da questa stagione l'ultimo brano che vi propongo sarà completamente strumentale, un pezzo appositamente composto per la pellicola e che magari ha anche avuto un successo proprio al di là di quello del film cui si riferisce. Oggi ho scelto Il Padrino di Francis Ford Coppola del 1972, primo capitolo della trilogia, vincitore di 3 premi Oscar, con Marlon Brando, Oscar come migliore attore protagonista, nei panni di Vito Corleone, con la voce inconfondibile di Peppino Rinaldi e con ancora Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire, sorella del regista, John Casali e diversi altri. Autore delle musiche è il compositore italiano Nino Rota. Dalla musica è stata poi liberamente tratta, ma che non fa parte della colonna sonora, una versione cantata dal titolo Speak Softly Love, uscita anche in Italia col titolo di Parla più piano. A chiudere la battuta memorabile, pronunciata da Luciano De Crescenzo nel film del 1984 Così parlò Bellavista, da lui stesso scritto, diretto e interpretato, e per il quale ha vinto Davide Di Donatello e Nastro d'Argento come regista esordiente. Vi ricordo che, se volete, potete segnalare canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema. Seguite la pagina Instagram Note di Cinema per rimanere aggiornati. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e, se questo è il caso, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono Note di Cinema.
2: E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto sia giusto. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io. Gli farò un'offerta che non può rifiutare.

0: capisco perché in questa casa non dovete comprare i pomodori in scatola come fanno tutte le persone civili.
1: Perché sono pomodori che non abbiamo conosciuto di persona.
2: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
3: Radio Tiguglio presenta
4: Area Rock.
5: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Un programma ideato e condotto
5: da Raffaele Astore.
6: Ed eccoci ritornati qui ancora una volta per quelli che sono i nostri appuntamenti di Area Rock, che ritornano con questa nuova stagione, la stagione 2026-2027, che comunque stagione poi in fondo non è, sì, è la nuova stagione, ma noi non abbiamo mai interrotto quelli che sono stati i nostri programmi, che sono andati comunque per tutta quanta l'estate su le diverse radio che hanno programmato il nostro appuntamento settimanale. E chiaramente anche durante il periodo estivo, nonostante le tantissime cose che sono state fatte di qua e di là in giro, sempre per un pochino per i divertimenti, ma soprattutto anche per andare al mare, stare con gli amici e tutto quanto il resto, stare anche e soprattutto con la famiglia, eccoci arrivati qui a quella che è la nostra prima puntata della stagione 2026-2027, una stagione che speriamo sia ricca come sempre di tantissime novità che noi di volta in volta vi proporremo nei nostri appuntamenti settimanali che si protrarranno da qui fino al prossimo giugno. E noi cominciamo subito con quello che darà il via appunto a questa nuova stagione di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore. Stagione di Area Rock che chiaramente si muoverà anche attraverso tutti quanti quelli che sono quello che è il nostro sito, ma anche tutti quanti quelli che sono i vari canali che già esistevano, che magari si sono creati anche dei nuovi. Bene, cominciamo con quello che è il terzo album solista per Emil Moonstone, cantante e compositore polistrumentista, che è una figura di culto della scena underground bolognese, e mi fa piacere aprire questa puntata e questo ciclo di trasmissioni, guardate un po', proprio con un italiano che comunque è una presenza costante nell'universo dark punk europeo da oltre 30 anni. Lui è uscito ad aprile scorso con un disco Human Hero che trasforma quella che è la fragilità umana in materia sonora, in realtà è un lavoro intenso, ruvido ed emotivamente coinvolgente in un'epoca ossessionata da quella che è la perfezione digitale e dall'efficienza algoritmica. Insomma, l'artista bolognese sceglie la strada opposta, cioè celebrare l'errore, e noi ci ascoltiamo questo War is a Mistake. Lui è Emil Moonstone con l'album Human Hero in apertura di questa prima puntata della nuova stagione di Area Rock.

E questo era Emil Moonstone ed Anomalies con il pezzo War is a Mistake, che ci ha aperto questa nuova stagione di Aria Rock, appunto la stagione 2026-2027 appena partita qui in questa piazza musicale, appunto, che vi porta Aria Rock. Noi proseguiamo con un potente trio norvegese proveniente da Oslo, con un sound che fonde quella che è l'improvvisazione del jazz moderno poi con l'energia grezza del heavy metal e le strutture del progressive rock. Insomma, un disco che riesce a creare un linguaggio personale immediatamente riconoscibile. Loro sono i Bushman's Revenge, l'album è Ha Less Vashes. Un album in cui il trio mostra quella che è la propria abilità nel costruire arrangiamenti complessi ma al tempo stesso davvero accessibili a tutti quanti. E noi ci stiamo ascoltando questo And Good It Was His Name Ho. Loro sono i Bushman's Revenge.

E diciamo che manterremo sempre un pochino quella che è la caratteristica nostra di muoversi tra un genere e l'altro, purché abbiano sempre qualcosa che porti dentro il rock.

scivola di qua di là quando ha a che fare con l'incontro di altre progressioni musicali. E comunque è una musica che a me personalmente attrae, non soltanto come il rock che tutti quanti bene o male conosciamo, però ci sono certi appunto passaggi, certi meccanismi che sono sempre piacevoli, e questi erano i Bush Bands Revenge, da quale ci siamo ascoltati And Cool It Was His Name. E noi proseguiamo ancora con un'altra band italiana che proviene da Reggio Emilia, e 3 anni fa hanno messo in piedi un quartetto con influenze grunge e shoegaze. Loro sono 2 chitarristi, Enrico Tosti e Marco Di Masi, che hanno cominciato a scrivere brani dopo la pandemia, e questo è successo davvero a tante band. E nel novero delle band giovanili che cantano un certo disagio post-adolescenziale dettato dall'indifferenza del prossimo e la paura del futuro, i No Day citano quelle che sono le giornate perse ad ascoltare e scrollare i social da solo, stare solo. Noi, questo è Nuovi Mostri, i No Day.

giovani ragazzi che mettono in moto quelle che sono le loro, diciamo, chiamiamole pure frustrazioni, perché effettivamente oggi come oggi ci troviamo di fronte ad una gioventù che non vede davvero grosse risorse verso il futuro, e quindi sono catturati anche da questi meccanismi che poi alla fine sappiamo tutti quanti che lasciano il tempo che trovano, ma ormai lamentarsi di quello che gira intorno a noi, di quello che in modo particolare i giovani sono costretti a vivere, questa descrizione di disagio soprattutto della provincia, loro provengono dalla provincia emiliana, beh, la dice tutta quanta. E continuiamo questo nostro viaggio sonoro con House of Mirror, che probabilmente può essere definito l'album della maturità degli Oldham Witches, la rock band americana di Nashville per l'esattezza. La band con questo disco, al netto di qualche filer di troppo, si rivela al mondo come un lavoro sincero, interessante e zeppo di riferimenti storici che non dovrebbe fare fatica a riscuotere consensi. Dagli Hold'em Witches e dall'album House of Mirrors, per un po' di alternative rock, questo è Culling Line.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E noi proseguiamo appunto con quelli che sono i prossimi pezzi e ritorniamo dopo gli americani Hold Them Witches, rientriamo di nuovo in Italia e rientriamo con una band che a noi è sembrata davvero molto molto, come dire, di culto e un punto di riferimento del panorama new wave italiano, almeno andando a leggere le notizie che circolano intorno a loro. Stiamo parlando dei Frigidaire Tango, band di Bassano del Grappa. Tra l'altro loro ritornano sulle scene a distanza di oltre ben 15 anni dall'ultima pubblicazione con Modern Vintage Wave, un album davvero suonato, viscerale, che guarda quello che è il futuro tenendo comunque bene a mente quelle che sono le radici di provenienza. Questo disco davvero è, come potremmo definire, un saggio di resistenza culturale ed è il titolo da già dimostrazione di quelle che sono poi effettivamente gli intenti di questi ragazzi. Come si può essere moderni e vintage allo stesso tempo, si chiedono? Beh, andate ad ascoltarvi il disco, perché la risposta è proprio all'interno di tutte quante le 10 tracce di questo Modern Vintage Wave, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Non Sei Raggiungibile. Loro sono i Frigidaire Tango.

Frigi del Tango, non si è raggiungibile, un album che fa pensare, un album che fa riflettere, con questa band di Bassano del Grappa che si muove attraverso quelli che sono appunto un saggio di resistenza culturale e una dichiarazione di intenti che ci porta subito a quello che è il prossimo gruppo che andiamo ad ascoltare. Noi li abbiamo conosciuti tanti anni fa, forse erano i primi periodi in cui loro cominciavano a girare di qua di là l'Italia. E con loro mi ricordo di aver organizzato un concerto in cui appunto loro erano gli ospiti, e stiamo parlando degli Africa Unite, che escono con questo EP Nero su Mero Manca il Fiato. C'è da dire che quando esce un nuovo lavoro degli Africa Unite è sempre un piccolo evento per la scena reggae, e non solo italiana, anche quando, come in questo caso, si tratta di solo 5 brani racchiusi in un EP. E insomma, loro sono di Africa Unite e questo è Diritto nel Cuore.

0: dritto nel cuore, Africa Unite, appunto un disco anche questo uscito quest'anno, ma noi ci stiamo ormai muovendo attraverso quelle che sono le novità. Voi sapete che poi ogni tanto qualche salto all'indietro lo facciamo, come si suol dire, ma non sappiamo se in questa prima puntata di questa nuova striscia annuale, cioè 2026-2027, almeno questa prima puntata, se ci sarà o meno. E noi continuiamo perché poi ritorna quello che è il decimo lavoro in studio di una delle voci più riconoscibili dell'indie rock americano, una carriera quasi ventennale, un nuovo capitolo abbastanza importante anche questo, 12 ballate di cui due strumentali costruite davvero su andature rilassate e sonnambole, impastando quelle che sono melodie morbide e amalgamandone con eleganti ricami chitarristici. Insomma, stiamo già sognando, perché stiamo parlando dell'album Philadelphia's Been Good to Me, e lui è un certo Kurt Weill, e questa è Avalanche of Snow. Kurt Weill, buon ascolto sempre qui ad Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.
1: Yeah, well, I had a dream once.

il solito grande Kurt Weill, per come dire, quello che poi scrive ancora una volta un altro importante capitolo dell'indie rock americano con questo album Philadelphia's Been Good to Me, da quale ci siamo ascoltati questo Avalanche of Snow. E noi continuiamo questo nostro viaggio di questa piazza di area rock con quello che è il nuovo album dei Lemon Twigs, vale a dire Look for Your Mind, che va a consolidare quella che poi è la formula power pop retro, lanciando un monito sull'intelligenza artificiale tra armonie vintage ed inquietudine contemporanea. La formula è ormai consolidata, con ritornelli incisivi, arrangiamenti raffinati e riff trascinanti. Restano centrali comunque la vena agrodolce dettata dallo strumming jungly e la leggerezza acustica delle ballad. Loro sono Lemon Twigs dall'album Look for Your Mind. Questa è Nothing But You.

E questi erano i The Lemon Twigs con Nothing But You, tratto dall'album Look For Your Mind. Lemon Twigs che hanno appunto consolidato quella la formula power pop, un pochino poi riconducibile a quella Big Star e Jack Walks, insomma una scrittura melodica immediata ma ricercata. E non so se vi siete accorti, ma stasera stiamo facendo un salto un po' di qua, un po' di là, ma ritorniamo sempre verso quelle che poi alla fine è la nostra terra natia, perché poi effettivamente abbiamo tanto tanto di quella materia che si muove all'interno della nostro, anzi della nostrana musica rock, che se ne dica, e ne abbiamo davvero tanto tanto tanto, anche se poi a volte capita come in questo caso con i Push Button Gently, capita che magari lavorino su un album in inglese. Comunque poi alla fine quello che riguarda di più è che la musica dia la tonalità che ci spetta, che ci piace in fondo, anche se loro hanno progettato questo album in inglese, lo hanno progettato davvero con molta calma, ma senza l'idea di ricavarne un concept, un insieme di percorsi sonori abbastanza sbilanciati, anticonformisti, dettati da armonie mescolate da fraseggi di chitarra e sintetizzatori, insomma chi più ne ha più ne metta, ma alla fine 10 brani assolutamente fuori dall'ordinario, dall'album Oh My dei Push Button. Noi ci stiamo ascoltando questo Come Back Inside.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E come vedete, noi cerchiamo davvero di andare oltre il rock, muovendoci davvero attraverso tanti, tanti, tantissimi generi. Dopo il Come Back Inside di Depeche Mode Zentil, che ci siamo appena ascoltati, adesso è la volta di un grande che tra l'altro abbiamo visto live, credo un 3 anni fa, in quella di Alcatraz, insieme ai suoi Pineapple Thief. E stiamo parlando di Bruce Sword, che ritorna con un album intimo sospeso tra lutto, memoria e la quieta fragile delle stanze d'albergo. Infatti l'album è stato scritto nell'arco di 2 anni, periodo in cui Sord era impegnato in tour proprio con i Pineapple Thief, ed è nato nelle camere d'albergo, città sconosciuta, in momenti di solitudine forzata, come capita spesso a tanti musicisti. A fare da collante sono stati poi eventi drammatici: la morte del padre e la progressione dell'Alzheimer della madre. Non si vorrebbe parlare delle cose personali dei musicisti, ma poi in realtà, quando sono proprio queste cose ad ispirare i lavori di certi artisti, beh, bisogna comunque fare un riferimento. E da Bruce Sword noi ci andiamo ad ascoltare questo Keep Me Thinking, tratto dall'album Ghost in the Park.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E dopo Bruce Sword, che durante appunto il tour dei Pineapple Thief procede nella preparazione anche di suoi album solisti, mentre ci dirigiamo ormai verso la chiusura di questa prima puntata di Area Rock stagione 2026-2027, ci tocca andare un pochino con una band alternative statunitense che ritorna sulla scena con un nuovo album, e lo fanno citando uno dei mostri sacri della musica rock, vale a dire un certo David Bowie. Dai The Afghan Wings, dall'album Soft Control, la nuova creatura discografica della band, che si presenta con una struttura di 10 brani che spaziano tra schitarrate incendiaria e rifrazioni, come dire, cubiste di soul rhythm blues, arriva questo The Deepest Part of the Darkest Show dall'album Soft Control. Loro sono i The Afghan Wings.

0: The Half Gun Weeks con questo album Soft Control, questa nuova creatura discografica che si presenta davvero con una natura proteiforme della band, muovendosi tra un certo solo e anche un ritmo blues molto molto efficaci. E adesso è la volta della sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, ebbene, sì, abbiamo mandato la sigla perché adesso è la volta dei saluti e questa prima puntata va ormai a chiudersi, questa prima puntata della nuova stagione 2026-2027 che apre appunto ad un'altra, come dire, lunghissima cavalcata che ci vedrà impegnati per tutto l'anno. Bene, da Raffaele Astore è tutto e al prossimo appuntamento. Ciao!

Giulio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome.
2: Sì, sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti.
0: Con Alex De Sì.
4: Su Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
4: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
5: Mix e remix.
6: Mix e remix.
5: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Game over. Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Mix e remix.
3: Mix e remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio, il fascino della musica.

0: con te
1: sempre.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.